Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

senza morire. È una rosa senza spine. Fuck le tue negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy. Neri neri. Fumiamo i casini. Beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi. Ora che sono ancora in piedi. Qua non ti

fuoco qui, sì, non lasciarmi così, no, davanti a tutti così. Tu da sempre sei il mio sogno lucido, ho da sempre voluto il tuo numero.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

Sto pensando che mi spavento non avere storie da raccontare qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le gallinette gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle, me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tutta Italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

provato a farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti però non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però
1: me e te.
0: È quasi una negazione.

0: è una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Rai Radio tutta italiana.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Quinta sì,
1: dai,
2: sì,
1: nove,
2: sì, sì,
1: quinta sì,
2: vabbè, dai, dai, quinta sì,
1: vabbè,
2: sì,
1: dai,
2: dai,
1: quinta sì,
2: vabbè,
1: sì,
2: vabbè,
1: sì,
2: vabbè,
1: sì,
2: ho visto un re,
1: se lo riscusa,
2: ho visto un re.

0: la casa, il cascinale, la mucca.
1: Beh,
0: il violino,
1: sì,
0: la scatola di cacchi, il radiotransistor, i dischi di Feltoni, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
2: Sì, beh,
0: ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava.
2: Ma Salema?
0: No, il fatto è.

intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: che è?
1: Andavo a cantarlo al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada...
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava...
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo sudava...
1: Tra un ballo, una bionda e un panino.
2: Il terzo spiegava...
3: Ma cosa spiegava? La rava e la fava.
1: Che storia è?
2: E in fondo la storia...
1: No, spiegamelo.
2: È sempre la stessa.
1: Cosa te l'ho detto io?
3: C'è uno che grida... Che grida e fa i versi da quella finestra.
4: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
1: Quali accordi? Soliti.

uomo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica?

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

vespe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cache, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

Spane già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

capire il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Ore 10.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini, benvenuti all'ascolto della nostra rassegna stampa. Oggi le pagine dei principali quotidiani nazionali dedicano titoli al documento di economia e finanza e anche alle vicende interne, soprattutto a quelle del campo largo. Ma non solo, andiamo ad approfondire con la lettura della prima pagina del Corriere della Sera. Manovra sia all'extra deficit, il G7 sblocca le riserve di diesel e greggio. L'Unione Europea cede alle richieste di Trump, il governo vuole uno scostamento da 29 miliardi in 2 anni, Giorgetti l'appello alla prudenza. 7 giorni la rubrica di Francesco Verderami, a sinistra iniziata la lotta di potere, poi l'editoriale a firma di Barbara Stefanelli, la memoria del dolore degli altri, immagine e pietre, si parla della mozione firmata da FD e CDU lungo una diagonale che dice già squassa la politica tedesca. Schlein all'attacco, il messaggio a Conte, uno non vale uno, ne scrive Maria Teresa Meli, e poi di spalla la ricorrenza domani di San Francesco, ecco perché le sue parole restano attuali, ne scrive Aldo Cazzullo, autore anche di un libro appunto sul santo patrono d'Italia. Chance battute in Italia sui decreti per la casa, Spagna l'ipotesi del voto, rabbia nelle piazze, possibili elezioni anticipate. Poi l'intervista all'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas, Putin vuole l'escalation, intervistata da Francesco Basso. Andiamo alla Repubblica, Schlein sfida Conte, uno non vale uno, la segretaria PD rivendica la guida della coalizione. Il presidente 5 Stelle, primarie senza alternativa. Dalla direzione Dem l'attacco a Meloni, 4 anni per 10 fallimenti, deve andare a casa. Giorgetti prudente sulla manovra, difficile fare previsioni, ispirargli per l'UE. E ancora sulla Repubblica, Sanchez battuto su decreti casa, ipotesi dimissioni. Di spalla troviamo il commento di Massimo Giannini, Nazza il riscatto della realtà. Ricordiamo che Nazza è un docufilm che è sulla questione palestinese. E andiamo a leggere poi invece un altro titolo: il G7 vince Trump, l'Europa libera le riserve di gasolio, ne scrive Claudio Tito. La Stampa, manovra, la minaccia dello spread. Il ministro Giorgetti presenta le stime sui conti pubblici e chiede una maggiore prudenza agli alleati di governo. Il G7 vince Trump, 100 milioni di barili dalle scorte per frenare il caro petrolio con Meloni. Rapporto molto buono. Il commento Gianluca Paolucci, che titola "Perché torna la febbre del debito". E ancora, crisi della casa, avviso di sfratto a Sanchez, e torniamo a casa nostra, la sfida di Schlein e Conte, noi più voti, uno non vale uno, e il titolo, come vedete, è ricorrente, è scelto dai quotidiani di oggi sulle parole della segretaria Dem alla segreteria che lancia questa stoccata, viene riportata al giornale Movimento 5 Stelle. Paolo Russo, titolo "La fuga dei medici, le dimissioni superano i pensionamenti, il dato shock più 150%. Di spalla Franco Bernabè, basta soldi al tech, cioè la democrazia è già in pericolo. E poi l'analisi di Dea, Mario De Aglio, come salvare la classe media dalla povertà. Avvenire, risorse molto scarse, l'iter della manovra parte con 28 miliardi di scostamento e minori aumenti per la difesa, un G7 d'emergenza libera 100 milioni di barili di petrolio per affrontare il caro energia. Gli editoriali di oggi su Avvenire, il primo della penna di Alessandro Rosina, il desiderio di stare bene, cosa ci dicono gli studenti francesi, riguarda appunto le manifestazioni, le rivolte, le occupazioni degli studenti francesi e degli istituti scolastici e universitari. Quando cambia lo sguardo, invece, il titolo di Francesca Di Maolo appunto domani ricordiamo la ricorrenza del santo patrono d'Italia. A centropagina, coesione, argine alla angoscia, rapporto sul ben vivere 2026, l'Italia sempre più polarizzata ma il capitale sociale regge. Il Sole 24 Ore, debito in crescita anche nel 2027, più 138,5%, Giorgetti, quadro instabile, serve prudenza. Il CDM ha dato l'ok al documento di finanza pubblica, lo scostamento da 29 miliardi per energia e difesa, e poi la previsione spinge così il deficit al 3,4% l'anno, prossimo al 3,2% nel 2028. Orsini, sostegno al governo se commette un'infrazione europea per aiutare l'industria. Altro titolo sul Sole 24 Ore, da Eni e P arrivano gli sconti anche su agricoltura e pesca, e poi di spalla Spagna, bocciati i decreti sulla casa, avanza l'ipotesi di voto anticipato. Il Messaggero, CDM extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa, come abbiamo già letto sulla manovra. E poi l'editoriale, caro carburante e misure di mercato, ne scrive Giuseppe Vegas. Ancora altri titoli sul Messaggero, le proteste di Madrid e i nuovi scontri in Francia vengono richiamati. E poi Trump svolta su Meloni: mi è sempre piaciuta, dopo mesi di gelo, rapporto molto buono. Andiamo al giornale. Tracolla l'eurosinistra da Parigi a Madrid. E qui si ricorda che in Spagna avviso di sfratto per Sánchez, governo battuto, si va verso elezioni anticipate dopo lo scandalo corruzione e il caos a Ceuta. Può essere la fine della politica anti-Meloni e la Francia paga le colpe di Macron, conti fuori controllo, taglia la spesa e rivolta sociale. Editoriale, direttore Tommaso Cerno, controcorrente, l'onda lunga del caos, e parla di Schlein, del centro-sinistra, dei riformisti e di AVS, insomma il campo largo, tanto per fare una sintesi. A centro pagina un boss travestito da PM accusa papà, nemmeno la morte ferma al fango, la lettera di Marina Berlusconi. Domani Schlein non incassa più e attacca Caro Conte al doppio dei voti. E ancora Vital Bazzolini, caso Regeni, Meloni può fare di più di quanto dice. Ricerca Dio, investono solo le grandi aziende. E passiamo al Dubbio, Schlein contro Conte al doppio dei voti e lui adesso primarie. Sulla giustizia troveremo l'intesa con 5 Stelle, ma questo carcere è inaccettabile, titola Valentina Stella. E poi sul totonomine, nel futuro CSM spunta Placanica, uno dei nomi dei meloniani. E ancora, ecco Renzi, il garantismo sia il faro dell'alleanza. E il Foglio, appuntamento con l'analisi del direttore Cerasa, contro la categoria ossessiva dell'indignato collettivo e contro il suo catalogo selettivo fino alla cialtroneria, TV e campanelli d'allarme, il titolo di oggi. E ancora, dallo sfratto al voto, il Parlamento affossa i decreti sulla casa, Sánchez rincorre una piazza ostile fino alle urne, altro titolo, Salvatore Merlo, lo sbirro e l'esattore, Gabriele e Ruffini fanno un partito insieme a sinistra, all'appello manca il necroforo. La manovra a due flessibilità, il governo vara il documento di finanza pubblica con due boccate di sollievo, il rilascio delle scorte di petrolio del G7, l'attivazione della NEC, ma la crisi della Francia mette pressione sui BTP, serve la fiducia dei mercati di Bruxelles. Questo era il Foglio, il Fatto Quotidiano. Marco Travaglio, la figlia d'arte. E qui snocciola tutto quello che riguarda un po' la famiglia Berlusconi, in particolare Marina Berlusconi, appunto. Andremo a leggere approfondimento anche cosa aveva dichiarato oggi al giornale con la sua lettera. Graviano festeggia B. Berlusconi, socio di mio nonno, 5 miliardi su 20, il boss dell'investimento siciliano a fine anno 60. Il giornale tracolla l'euro sinistra, questo l'abbiamo letto, chiedo scusa, è il manifesto, chiudiamo la carrellata con la fotonotizia, si vede Sánchez che entra nel suo tra virgolette naturalmente Parlamento, il titolo è idealista e si parla appunto del diritto alla casa travolto dal diritto alla rendita. Europa e i movimenti sociali si fanno corpo politico, scrive Marco Bascetta, e poi Schlein e Conte ho il doppio dei voti. Andiamo però a leggere appunto gli approfondimenti, partiamo dalla manovra, che è quella che ci riguarda un po' tutti più da vicino, e lo facciamo con questo articolo di Luca Monticelli. L'autunno della legge di bilancio si apre con la parola prudenza. Il governo ha dato il via libera al documento programmatico di finanza pubblica e alla richiesta di scostamento legata alle clausole europee per energia e difesa, ma il messaggio che arriva dal Ministero dell'Economia è molto diverso da quello che circolava durante l'estate. La manovra che accompagnerà il Paese verso le urne del 2027 non sarà elettorale. A domanda diretta Giorgetti ha reagito così: oggi la mia risposta è probabilmente diversa da un mese fa, l'approccio deve essere un attimo più prudente. E infatti bisognerà fare i conti con un quadro internazionale sempre più incerto, con il peso del debito, con il ritorno delle tensioni inflazionistiche e rialzi dello spread. Nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri, Giorgetti ha parlato apertamente di un contesto particolarmente complesso sotto molteplici profili, nel quale fare previsioni diventa sempre più complicato. Parole che fotografano un cambio di clima rispetto a poche settimane fa, quando nella maggioranza si discuteva di interventi bandiera capaci di accompagnare la corsa verso le elezioni. La realtà dei numeri racconta ora una storia diversa. Il governo prevede per il 2026 una crescita del PIL dell'1% superiore allo 0,6% stimato in precedenza, per poi rallentare negli anni successivi, 0,8% nel 27, 0,9% nel 28 e di nuovo 0,8% nel 29. A pesare sulle scelte dell'esecutivo c'è soprattutto il percorso di rientro dei conti pubblici, con la permanenza della procedura per disavanzo eccessivo. Le cose si sono complicate. Secondo le nuove stime, il deficit sarà sotto la soglia del 3% nel 2026, fondamentale per uscire dalla sorveglianza dell'Unione, ma tornerà a salire a 3,4% nel 2027 e al 3,2% nel 2028 per effetto dello scostamento richiesto per finanziare le misure energetiche, quelle legate alla sicurezza. Soltanto nel 2029 il deficit dovrebbe riscendere al 2,3%. I numeri del 2027 e del 2028, sintetizzo io naturalmente naturalmente 2027-2028, ha evidenziato Giorgetti, vanno depurati dalle spese eccezionali per energia e difesa. Non meno delicato il capitolo debito pubblico, il rapporto tendenziale tra debito e PIL è previsto dal 138% nel 2026 per poi salire al 138,6 nel 2027 a causa della coda del super bonus. Solo dal 2028 dovrebbe iniziare una graduale discesa al 137,7% fino al 136,3% nel 2029. Numeri che spiegano perché al tesoro si continui a guardare con apprensione all'inflazione e ai tassi di interesse. Monitoriamo con attenzione la situazione, ha ammesso il ministro ribadendo la proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa concordato con l'Europa. La scelta sulla flessibilità riflette un equilibrio che al contempo economico e politico. Il governo utilizzerà oltre 28 miliardi di clausola UE per energia e difesa, la nota del MEF arrotonda a 29 miliardi. Invece che a 36 miliardi. È stato ridotto lo sforzo dello 0,3% sulle spese militari, come anticipato da questo giornale, scrive appunto. Lo scostamento richiesto al Parlamento sarà quindi di più di 14 miliardi sia nel 27 che nel 28. La quatera del tesoro tuttavia si scontra già con le richieste dei partiti. La Lega rivendica il rafforzamento degli interventi contro il caro energia e rilancia la proposta di agevolazioni e gratuità per trasporti pubblici e treni destinati a studenti e pendolari. Forza Italia invece mette in guardia contro l'idea di una manovra troppo restrittiva. Antonio Tajani commenta così: mi auguro di no, la CGIL già evoca lo sciopero generale, ma le tensioni più insidiose sembrano arrivare all'interno del centrodestra. Durante il CDM, raccontano fonti presenti alla riunione, c'è stato un lungo giro di tavolo sulle priorità della manovra. Il ministro delle imprese Urso avrebbe rilanciato la richiesta di un fondo dedicato agli umanoidi, una proposta accolta con una battuta da Meloni. Se serve a contrastare quelli cinesi, un modo, secondo alcuni ministri, per riportare la discussione su temi più concreti immediatamente percepibili dagli elettori. A fare il rumore poi l'assenza del ministro della difesa Crosetto, che qualcuno interpreta come un segnale di malumore per il ridimensionamento delle risorse destinate alle armi. La manovra vera e propria arriverà tra un paio di settimane, ma il cammino che avrebbe dovuto accompagnare la maggioranza verso l'appuntamento elettorale del 27 sembra già partire in salita, concluda Luca Monticelli. E andiamo adesso invece a leggere Simone Carrettieri, il suo retroscena sul Corriere della Sera. È l'ultima manovra quella che guarda al voto, qualsiasi mossa deve essere ponderata al millimetro, così Meloni si presenta in Consiglio dei Ministri dopo aver scontentato Crosetto, assente alla riunione a Chigi. Per i maligni è un segnale di gelo, per chi frequenta il CDM il forfè rientra in una specie di semiconsuetudine tollerata. Il merito non cambia, però il documento programmatico di finanza pubblica si muove intorno alla frase chiave della Premier, non è un euro in più, e cioè lo scostamento di bilancio prevederà 14,5 miliardi per l'energia, altrettanti per la difesa, costretta a un taglio di 8 miliardi. Non ci deve essere differenza tra i due capitoli, la linea appunto della Premier, che di prima mattina si confronta con la solita franchezza, con Crosetto reduce anche da una telefonata con il collega dell'economia Giorgetti. Quest'ultimo prova a convincerlo sui motivi tecnici di questa rinuncia. La Presidente del Consiglio lo porta sul fatto politico, il problema sarebbe con Salvini e con la Lega, per estensione forse anche con Vannacci, che va tenuto comunque sempre a bada. Crosetto, che lotterà fino all'ultimo, spiega alla Premier che gli 8 miliardi

più bandierine possibili sulla manovra. L'ultima appunto prima delle prossime elezioni politiche. Per questo motivo il vicepremier Tajani riunisce nella sede di Forza Italia lo Stato Maggiore del partito. Ci sono i ministri Pichetto Fratin, Zangrillo, Casellati, ma anche Capigruppo. Alla riunione partecipa anche Roberto Chiuto, vice segretario governatore della Calabria. Negli ultimi 2 giorni in forte contrapposizione con Tajani. Si parla di IRPEF, 14esimi da detassare, di pensioni, direi toccare all'insù. Tuttavia nel mezzo della riunione Tajani pone la questione: quale posizione volete che porti al tavolo con Meloni? Siete per andare alle urne a maggio con l'amministrativo o per arrivare fino alla fine legislatura, cioè a settembre 27? La notizia non è la risposta in coro che riceverà Tajani dai vertici del suo partito a settembre, tanto Vannacci si sgonfierà, ma la domanda posta dal vicepremier che mette in evidenza due fatti politici. Il primo: dopo il sì alla legge elettorale ci sarà un tavolo e quindi una discussione con la premier per ragionare su un eventuale voto anticipato da trattare semmai con il Colle. La seconda: Tajani nelle due ipotesi prospettare esclude prospettate esclude lo scenario di un voto in aprile slegato da quello con le grandi città. Se ne riparlerà fra una settimana a legge elettorale incassata. Questo è il contesto in cui si è svolta la prima riunione di Forza Italia prima del Consiglio dei Ministri sul appunto DPFP, una riunione segnata anche da un confronto duro tra il ministro del Made in Italy Urso e la premier Meloni. Il primo prende la parola per reclamare una legge che difenda il copyright italiano nella fabbricazione di umanoidi, settore attaccato dai cinesi che ci filmano e ci copiano. La premier non lo fa terminare di parlare, prende il microfono e gli risponde: non ti tardare nemmeno, se vuoi fare una legge prima ne parli con me. Se serve ad arginare la concorrenza di Pechino va bene, se invece devi farti le tue fabbriche di robot blocco tutto in un nanosecondo. Sipario conclude così Tranchant Simone Carrettieri sul Corriere della Sera. Andiamo adesso, abbiamo sentito dell'intervista alla Kaya Kallas, che è l'alta rappresentante dell'Unione Europea, che ieri ha incontrato anche, oltre al Papa, anche i ministri degli esteri italiani, quello della difesa Crosetto. Ne scrive anzi la intervista Francesca Basso sul Corriere della Sera, che le chiede cosa ha discusso con Crosetto della difesa europea, di cosa possiamo fare di più a questo riguardo. Sono molto grata all'Italia per le risorse fornite per le nostre missioni, un terzo di tutto il personale delle operazioni europee proviene dall'Italia. Avete parlato di Aspides. Aspides è la nostra operazione per scortare le navi commerciali fuori dal Mar Rosso. L'Italia e la Grecia sono i principali paesi che forniscono navi. Ho chiesto con Crosetto agli altri stati membri di dare un contributo e ora la buona notizia è che il Belgio metterà a disposizione una nave e altri due paesi stanno valutando di partecipare. Domanda: lunedì al Consiglio di Difesa la richiesta era caduta nel vuoto. Da allora abbiamo 3 paesi, risponde Kallas, che potrebbero contribuire. Abbiamo anche discusso della prossima strategia europea per la sicurezza, in particolare del protocollo di emergenza, sottolinea ancora la giornalista. Anche su questo i ministri erano stati piuttosto freddi, replica Kallas. Abbiamo dato un nuovo nome a quello che chiamiamo protocollo di sicurezza d'emergenza. Dobbiamo avere una piattaforma politica che ci permetta di utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione per combattere le minacce ibride, ma anche per prevenirle. Una piattaforma che ci permetta di riunirci a livello di ambasciatori, ministri o leader quando accade qualcosa che riguarda le minacce ibride. E con Tajani? Abbiamo parlato molto di Africa, di ciò che sta accadendo tra Eritrea ed Etiopia. Le tensioni stanno crescendo, della Somalia e del Sahel, di come impegnarci con questi paesi, di come possiamo fare di più, di Balcani occidentali e Serbia, di Russia e Ucraina, di cosa si può fare per esercitare maggiore pressione su Mosca. Sottolinea, anzi chiede la giornalista, gli stati dell'Unione Europea stanno mostrando una certa stanchezza nei confronti delle sanzioni, come intendete procedere? Abbiamo già proposto di stanziare 1600 persone d'identità ed è il più grande pacchetto finora, spero che riusciremo a ottenere l'accordo entro ottobre al Consiglio di Affari Esteri. Abbiamo rimosso 2 oligarchi, abbiamo preso anche una decisione, prorogare per 3 anni tutte le altre designazioni, così non dovremo rinnovarle ogni 6 mesi. Continuano gli attacchi ibridi nei confronti dei paesi UE. Come intendete reagire? Stiamo proponendo altre misure contro Mosca, le minacce e gli attacchi ibridi che la Russia sta conducendo contro i nostri paesi hanno l'obiettivo di intimidire gli stati europei affinché smettano di sostenere l'Ucraina. Ma sta succedendo proprio il contrario. Se lasciamo solo l'Ucraina, mentre la sua popolazione viene bombardata, la Russia vince, ma poi avremo più aggressioni. E ancora, la Russia sta spingendo per un'escalation per creare paura nelle nostre città. Dobbiamo prepararci a possibili attacchi, è per questo che abbiamo
abbiamo proposto il protocollo di sicurezza d'emergenza, ma a volte si tratta anche di prevenzione. Prendiamo le infrastrutture marittime critiche, gli Stati membri hanno bisogno di proteggerle, può essere fatto con l'aiuto degli altri paesi e dell'Unione Europea. E questo è un passaggio, anzi una sintesi, diciamo, dell'intervista

più lunga rilasciata dall'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas a Francesca Basso sul Corriere della Sera. Andiamo invece a leggere adesso cosa dice in un'intervista al giornale Marco Minniti, ex ministro dell'Interno, diciamo anche esperto di in qualche modo di immigrazione, mettiamola così, oggi invece è presidente del Med-Or Italian Foundation, definito dal New York Times Lord of the Spies. Oggi affronta la destabilizzazione della Russia a ridosso delle elezioni d'Italia, Francia, Spagna e Polonia. Chiede Francesco Boezzi con un'intervista: presidente, c'è il rischio che la Russia condizioni le elezioni? È evidente che i rischi ci siano, replica Minniti. Dobbiamo tenere la guardia alta, possiamo subire un'influenza, la guerra ibrida ha lo scopo di intimidire, orientare pezzi dell'opinione pubblica di quei paesi che vengono considerati avversari o nemici. L'obiettivo della Russia è l'Europa. Putin sa che l'anno che si sta per aprire è decisivo per le democrazie dell'Unione Europea. Si vota dappertutto, poi c'è l'Ucraina. Putin, come ha già scritto il New York Times ieri, vuole lasciarla al gelo in vista dell'inverno. Un'altra domanda: Putin prepara una guerra contro la NATO? Non penso che Putin stia preparando una guerra aperta né contro l'Unione Europea, tantomeno con la NATO. Ha un'altra finalità, che è duplice: assaggiare la capacità di reazione di sistemi difensivi e creare un clima di minaccia imminente. Il secondo elemento gli serve orientare l'opinione pubblica. La Russia vuole creare la paura per destabilizzare le democrazie dell'Unione. Andiamo a leggere più avanti un altro passaggio di questa intervista. Domanda: intravede una soluzione diplomatica per la guerra tra Russia e Ucraina? No, replica Minniti. Spero di sbagliarmi, ma no. Putin sta giocando una partita politica, mantiene forte la pressione militare sull'Ucraina, ma nel frattempo aumenta la pressione asimmetrica sull'Europa. Sta aspettando l'esito delle elezioni nelle democrazie europee. Se può, cerca anche di condizionarle. Ha a disposizione una democrazia fortemente controllata e scommette sulla instabilità delle altre democrazie. Il terrorismo può accendersi, riaccendersi? Sì, e quelle sono in corso, sono tre, comprese anche quella con l'Iran e il fronte israelo-palestinese. E questo è un passaggio di questa lunga intervista che potete trovare su Il Giornale a parlare Marco Minniti. Adesso andiamo a leggere invece l'intervento di Achille Occhetto sulla Repubblica, che ci parla sempre di Russia e Ucraina, ma lo fa dal punto di vista della sinistra. Sapete che comunque ci sono delle linee e dei binari paralleli sulla gestione appunto di questa guerra, l'opinione di questa guerra, come qual è il punto di vista tra Democratici, 5 Stelle, AVS, e scrive Achille Occhetto nella sua lunga analisi. Leggiamo qualche passaggio. Per ciò che riguarda l'Ucraina, c'è un punto fondamentale da cui qualsiasi compromesso interno al campo largo non può più prescindere. La consapevolezza che il modo in cui terminerà questa guerra può prefigurare negativamente la prospettiva di un nuovo ordine internazionale. La completa accettazione delle pretese dell'aggressore rappresenterebbe un precedente inquietante, perché non solo si raffigurerebbe come un premio all'aggressione, ma darebbe un colpo mortale al principio sancito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che ripudia l'uso della forza per la risoluzione delle controversie internazionali. Sarebbe un ritorno al secolare ius ad bellum, con il suo contorno di fasulli casus belli, ma soprattutto una convalida dell'attuale disordine mondiale trampiano fondato sulla forza e sul denaro. Si tratterebbe dell'illusione di aver raggiunto la pace, lasciando aperta davanti a noi una voragine di incognite. Ciò non vuol dire per l'Ucraina che si debba accettare di inviare gli aiuti militari senza precise condizioni, come impegnare l'Europa a cercare di presentare un piano di pace credibile e giusto, che significherebbe chiedere all'Unione Europea di mettere con decisione i piedi nel piatto di un'effettiva trattativa che muova verso il necessario compromesso non sancito da una resa. Un compromesso che sappia contemperare i due principi fondamentali del diritto internazionale, la inviolabilità delle frontiere e l'autodeterminazione dei popoli, in sostanza verificando che l'effettiva volontà dei cittadini. E ancora: non possiamo nasconderci che il riarmo nazionale ha concesso alla Germania di riempirsi di armi, che, ironia della sorte, potrebbe cadere nelle mani dell'AfD, dimostrando che quelle armi non servono a contenere l'avanzata dei movimenti filoputiniani o neonazisti. Accade così che, mentre ci aspettiamo che i carri armati russi attraversino i confini europei, Putin è già entrato in Europa con la sua guerra ibrida. Non ci accorgiamo che è in mezzo a noi e combatte contro di noi. Questo sta a dimostrare che la democrazia non la si difende solo con le armi, ma facendo la democrazia, impegnandosi in un progetto organico che risponde ai diritti civili e a quelli sociali di tutti i cittadini europei, conclude Achille Occhetto sulla Repubblica. Dunque, abbiamo aperto
alla pagina del centro-sinistra, lo facciamo sempre con La Repubblica, con Giovanna Vitale, che ci dice cosa ha detto la segretaria Dem Schlein in direzione. E l'andiamo a leggere. Cambia strategia Schlein, basta porgere l'altra guardia, ignorare. Guancia. Ignorare l'escalation di Conte contro il PD per la sua segreteria, ma pure le pressioni di quel pezzo di establishment che non vuole un governo progressista o di chi, dentro o fuori, briga per trovare un leader diverso da lei. Finora avete perso tutte le vostre scommesse, spoiler, continuerete a perderle, dice dritta l'inquilina del Nazareno, aprendo la direzione nazionale che segna una decisa accelerazione di marcia nella corsa verso le politiche. È ora di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, annuncia Schlein a chiusura di una relazione in cui per la prima volta reclama la guida della coalizione e sulla base di rapporti di forza detta le sue condizioni agli alleati. All'inizio, come da prassi, attacca il peggior governo della storia repubblicana, snocciolando tutti i fallimenti di Meloni, dal record di pressione fiscale, salari più bassi d'Europa, con tanto di avviso di sfratto, vada a casa, qui la Premier replica in tempo reale. Risponde oggi con 10 falsità a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Quindi smonta colpo su colpo tutte le obiezioni piovute le addosso negli ultimi mesi. Sul programma innanzitutto, per negare le accuse di inadempienza, va affinato con tutti coloro che vogliono contribuire a costruire l'alternativa, non nelle stanze dei partiti, indica il metodo Schlein, ma tra le persone a confronto con il terzo settore, il mondo produttivo, sindacale e associativo che aspettano solo una chiamata. Ecco, per noi questo è un punto irrinunciabile, spiega, ed è ciò che ho proposto agli alleati a novembre dell'anno scorso, a coronamento della nostra campagna d'ascolto attraverso il paese iniziata a febbraio. Altro che stiamo aspettando il PD, non possiamo certo riunirci da soli, come aveva canzonata Conte. Noi siamo pronti già da un pezzo, si spazientisce la segretaria prima di lanciare la stoccata più dura contro il leader 5 Stelle. Il programma si scrive con tutta l'alleanza, centristi compresi, che il rivale vorrebbe escludere sapendo bene che bisogna essere inclusivi, ma che uno non vale uno. E così il mantra fondativo del movimento è servito. A noi compagni e compagne in calza, lisciando l'orgoglio della platea, nessuno ci ha regalato niente, se siamo saldamente al primo partito d'opposizione perché ce lo siamo guadagnati con fatica. L'impegno a convincere i cittadini che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze. Qui l'applauso diventa ovazione. Ma non è finita, voglio fare una domanda, prosegue l'ex ragazza di Occupy PD. Se fossimo rimasti al gennaio 23, quando eravamo al 14% dei sondaggi e quindi seconda forza di opposizione, pensate avremmo avuto lo stesso dibattito di oggi? Non credo, generosi sì, ingenui no, taglia corto, potrebbe bastare, invece vorrei essere ancora più chiara, insiste a riprova di una misura che ormai colma. In qualsiasi paese europeo è normale che a guidare la coalizione sia il partito che prende un voto in più, non è egemonia, è democrazia, bacchetta ancora una volta lo sfidante. Poi, se c'è qualcuno che non riconosce questo principio, punge, noi siamo anche disponibili alle primarie e se le faremo le vinceremo. Ora può rientrare nei binari e ricordare le tante battaglie fatte insieme in Parlamento e nelle piazze. Le proposte comuni, ma soprattutto quelle che il PD ha piazzato in cima alle priorità, senza trascurare la politica estera, cui però dedica giusto un accenno per ribadire il sostegno all'Ucraina. Sicura che troveremo una sintesi alta, bene ma non abbastanza per i riformisti che infine non voteranno la sua relazione. La chiusura è per il manifesto della giornata Ellie Pride, l'hanno ribattezzata al Nazareno. Abbiamo rilanciato il partito, siamo cresciuti e ogni tornata elettorale giù l'elenco dei successi. Avevamo scommesso che ci saremmo usciti e invece siamo più uniti che mai, che non sarei durata 6 mesi, invece sono arrivata in fondo al mandato, puntavano sui nostri litigi per impedire la costruzione di un'alternativa a Meloni. Ora manca l'ultimo miglio, il più importante, che dobbiamo fare insieme. La paura che suscitiamo in chi detiene il potere ci dice che la strada è giusta, ma il messaggio è più che chiaro: quel pezzo di establishment che non la vuole al governo, chi tifa per il pareggio e le larghe intese sappia che il PD andrà a Chigi solo vincendo le elezioni. In sala i big si spellano le mani, da Orlando a Bonaccini tanti già pregustano i posti da capolista e grisaglie ministeriali. Il più soddisfatto sembra Franceschini. Oggi chiudiamo una fase, basta con questo tormentone del federatore che in campo non c'è. Sentenza l'ex titolare della cultura. Faremo le primarie, che non è detto siano divisive. Per candidarsi bisognerà sottoscrivere dei punti programmatici comuni e poi che vinca il migliore, conclude questo racconto Giovanna Vitale sulla Repubblica. E sempre sulla Repubblica sentiamo Gabriella Cerami che ci dice invece il Conte Pensiero.
che ribatta idem. Si trova la presentazione del libro di Conte, Una nuova primavera, e si dice appunto alla platea: grida un no prolungato, preoccupato quando al presidente 5 Stelle la giornalista Eliana Sciarra chiede se sia il caso di fidarsi del partito di Schlein. Lui sorride e frena l'entusiasmo: se aspettate che prendiamo il 51%, non so se la soglia anagrafica vi consentirà di vedere questo sogno realizzato. Con il PD abbiamo già governato, e poi rivendica autocitandosi: il Conte 2 è stato il governo più progressista nella storia repubblicana, dunque la strada è tracciata. Il problema casomai è come tornare a Palazzo Chigi, tavolo sul programma sulla base delle richieste dei cittadini, primari, la segreteria PD che si dovrà prendere la responsabilità di avere coinvolto Renzi. Il momento è complicato, lo è anche questa giornata, da qui l'ex premier replica netto la segretaria del PD: per me uno vale uno, significa che contano i cittadini. E poco importa, come ha detto invece Schlein, che il PD ha il doppio dei voti, quindi al tavolo del programma dovrà pesare di più, perché secondo il presidente 5 Stelle conta la stragrande maggioranza dei cittadini, quel 60-70% che dice basta a questa escalation militare a suon di armi. Dice basta al riarmo e vuole che i soldi siano messi nella sanità, nella scuola, negli asili nido, nell'istruzione. La prima frecciata è questa, ma l'arco è già pronto per la seconda, che arriva a stretto giro e va verso il bersaglio delle primarie. Non credo sia corretto aprioristicamente, come aveva immaginato Schlein, che il candidato premier sia il leader del partito che ha più voti. Scatta l'applauso. Se siamo in democrazia, aggiunge Monte, questo non si può fare, dunque la soluzione migliore sono le primarie. Va da sé che l'ex premier sarà in corsa, mi è stato chiesto così, ma non devono essere un duello rusticano, sarebbe disastroso, le affronterò con spirito autenticamente unitario. Impossibile non parlare di Renzi, che rimane la questione più spinosa, il leader Italia Viva, mentre Conte è sul palco, ha detto che al tavolo della coalizione ci sarà Boschi. Ognuno manderà chi ritiene. Il problema per l'ex premier non è chi andrà, il tema è chi si prenderà la responsabilità della presenza di Italia Viva, non solo al tavolo, ma in un eventuale governo. Il presidente 5 Stelle se ne lava le mani, nel coinvolgere lo Schlein si sta assumendo una grande responsabilità politica, ritenendo che possa essere un valore aggiunto, dunque sarà il PD il garante di questa presenza. Voi mi dite che non bisogna fidarsi di Renzi, ed è qui che viene urlato un sì chiaro e convinto. Io vi dico, garantisce, che la politica non è compromessa al ribasso, però vi dico anche che la politica non si può fare col metro personale. La via maestra per Conte sarà il programma venuto fuori da Nova 2.0, non ha intenzione di far saltare il banco se tutte le sue richieste non saranno assecondate. Non è una questione di prendere o lasciare, dice mettendo le mani avanti pronto a discutere, mi accarisce a muso duro che non è disposto a cedere su alcuni temi particolari. Ho il dovere e la responsabilità di valorizzare un lavoro, ma se non dobbiamo scontentare Bruxelles, poi non dobbiamo scontentare gli Stati Uniti, i colossi del petrolio, poi ci viene detto che dobbiamo mantenere buoni rapporti con Israele. Puntini, puntini, puntini, ecco, io a questo non mi presto. Un'altra freccia scoccata in direzione al Nazareno, così Gabriella Cerami sulla Repubblica. E andiamo adesso a leggere invece qualche passaggio dell'intervista di Francesco Bei al responsabile dell'organizzazione del PD, Taruffi. Allora, domanda. Allora, anche Giuseppe Conte ne ha preso atto. Si va alle primarie? Replica Taruffi. I modi per scegliere la guida del campo progressista sono sempre stati due. O con il principio che chi ha più voti indica il candidato alla presidenza del Consiglio, oppure si fanno le primarie. Non ci vedo drammi. Domanda al giornalista. La discussione sul possibile federatore non le sembra diventato un modo per dire che Schlein non va bene? La discussione sul federatore, per quanto mi riguarda, non è mai stata all'ordine del giorno. È stato proprio Conte ad arrepirire all'idea di un terzo nome condiviso per evitare i gazebo, sottolinea Bei. Replica Taruffi, sono settimane che gira questa storia, ma per noi si deve fare come in tutte le democrazie occidentali. Ripeto, le strade sono quelle due. Davanti alla direzione Dem c'è uno scatto d'orgoglio di Schlein quando ha detto che uno non vale uno e le idee del partito più grande devono contare. Per Angelo Bonelli è un modo sbagliato di porre la questione. Come risponde? Che ci sono tutte le condizioni per provare un accordo programmatico di legislatura. L'abbiamo fatto nelle regioni in cui governiamo insieme, perché non dovremmo riuscirci a livello nazionale? Veniamo da anni di battaglie comuni in Parlamento. C'è sempre l'elefante nella stanza, il sostegno all'Ucraina che Conte vuole far cessare, anche su questo è possibile un'intesa con i 5 Stelle? Non c'è dubbio, replica Taruffi, che sia stato giusto sostenere Kiev di fronte all'aggressione della Russia, ma è altrettanto evidente che è necessario trovare una via diplomatica. Il governo italiano e l'Unione Europea da questo punto di vista sono stati carenti e non vedo un elemento insormontabile che neghi l'intesa anche dentro il centro-sinistra.
E poi il 5 Stelle ha presentato i suoi 20 punti che aspettate ad aprire il tavolo del programma. Noi siamo pronti da tempo e sono sicuro che nelle prossime settimane questo avverrà, ma qualcuno dovrebbe anche iniziare a chiedere alla Presidente del Consiglio se intende portare avanti la legislatura oppure pensa di dimettersi dopo la sessione di bilancio. Riguardo ai tempi, non è una decisione secondaria, è sbagliato tenere appeso il voto agli interessi del centrodestra anziché a quelli del Paese. E dunque questi sono alcuni passaggi dell'intervista di Francesco Baia a Taruffi, ricordiamo responsabile dell'organizzazione del PD, intervista che potrete approfondire e sulle quali le domande ruotano naturalmente sui temi che abbiamo affrontato fino adesso nel campo largo. Adesso prendiamo il Corriere della Sera, Claudio Bozza invece ci parla di Renzi. Con una mano Renzi picchia a sinistra sulla sicurezza, voglio De Luca, Enzo De Luca in prima fila nella campagna elettorale, con l'altra stringe Boloni col suo asse con Schlein che è passato al contrattacco di Conte, cioè colui che vorrebbe Italia via fuori al campo largo. Il parco della Leoponda, giunta alla 14ª edizione, rimanda simbolicamente all'isola di Itaca e al viaggio di Ulisse con un'installazione a forma di vascello, politica epica, una specie. E più avanti leggiamo, per quello che non ha fatto il governo, che anche sulla sicurezza non ha fatto niente, l'opposizione dovrebbe essere al 65% in calza De Luca. Com'è possibile che dopo il rinnovo della segreteria il PD sia ancora tra il 19 e il 21% e non si riesca ad avere una capacità espansiva? Palla alzata da Renzi. Enzo ha un caratterino, però è uno che serve al centro-sinistra. Quando c'è la campagna elettorale io voglio vedere un confronto sulla sicurezza tra De Luca, Salvini o Piantedosi. E perciò vorrei che Enzo fosse protagonista per dire che sulla sicurezza la destra ha raccontato palle. Dal leader di Italia Viva, poi parole al miele per la segretaria del PD. Credo abbia detto una cosa naturale di buonsenso per aver rintuzzato il capo dei 5 Stelle dicendogli che noi siamo il primo partito della coalizione e abbiamo il doppio dei voti delle altre forze della coalizione. Il PD ha un peso maggiore rispetto agli altri, penso che questo sia giusto, aggiunge Renzi. Le dichiarazioni di Schlein sono accompagnate comunque da un gesto di generosità, perché lei dice: io ho più voti di tutti, ma sono disponibile a fare le primarie. Un'alleanza complicata, quella con i 5 Stelle, che al posto di Renzi come centrista preferirebbero di gran lunga Onorato. E la foto con Bonelli, Conte e Fratoianni non è propriamente nei miei sogni segreti, scherza l'ex premier. Per noi a quel tavolo ci andrà Boschi, che in foto viene anche molto meglio di come possa venire io. Sul palco sale poi il sindaco di Udine, De Toni, che racconta della sua alleanza stile Arca di Noè per battere il centrodestra e quello di Cagliari, Zedda che si confronta con i giovani di Militare Europa, la scuola di politica dei renziani, meritare l'Europa. Un lapsus, meritare l'Europa la scuola di politica dei renziani. In sala per pungolare il leader di Forza Italia sulla polemica delle donne con la gonna corta si fotografa il taglianometro, un cartonato con il volto del vice premier per misurare appunto la lunghezza della propria gonna e il conseguente grado di affidabilità che va da scandalosa da sposare. La cena è preparata dal Tortellante, associazione di Modena che forma e dà lavoro a persone autistiche che assistite da un gruppo di nonne imparano a produrre tortellini. E a tarda sera c'è anche l'intervento di Andrea Stroppa, giovane discusso braccio operativo di Musk in Italia, che aveva conquistato i primi sprazzi di visibilità proprio alle prime edizioni della Leopolda. A Firenze oggi gli ospiti di punta saranno Calabresi e Gori, il giornalista in campo ufficiosamente come candidato sindaco del centro-sinistra a Milano e molto stimato dall'ex premier, mentre per l'eurodeputato riformista del PD sarà un ritorno nella sua vecchia casa. Domani toccherà infine a Stefano Bonaccini, presidente del PD e già militante leopoldino, mentre la chiusura toccherà a Renzi, che ribaderà anche la sua posizione sull'Ucraina, ci vale punto di scontro con i 5 Stelle. Questo Claudio Bozza sul Corriere della Sera. Rapidamente qualche passaggio di un colloquio con Calenda su Il Foglio. Chiariamolo una volta per tutte. Cosa dobbiamo chiarire, senatore Calenda? Che la segreteria di Schlein è una filiale di AVS e che Schlein sta gestendo il partito soltanto per caso. È in ragione della politica estera che lo dice. Lo dico perché da quando il PD ha salvato i 5 Stelle al tempo del Conte Bis non può che inseguire la propaganda del Cremlino e poi basta guardare i membri della segreteria. A proposito di Cremlino, il maestro Bettini ha parlato di invio di armi a Kiev ma solo difensive. Il suo discepolo Conte, inorridito, a sorpresa ha alzato la mano Schlein d'accordo con Goffredo. Armi sì, ma solo così, come dice lui. Bettini, cosa ne pensa? Penso che giochino con le armi, replica Calenda. Per loro sono un congiochino utile a posizionarsi come leader del campo largo. Sta dicendo che gli hanno scambiato le armi per un gingillo? Sì, a nessuno di loro importa di cosa accade in Europa, il che è profondamente immorale. Però Schlein sostiene che dovremmo continuare ad aiutare Kiev. Schlein ha risposto a Conte dicendo che risolveranno l'attrito su Kiev con un compromesso alto. Calenda fa una pausa vuota. Sarà il compromesso più basso
possibile, addirittura perché non le dà fiducia, perché loro possono sopravvivere soltanto non dicendo niente, per tirare a campare devono tacere, oppure dire che sono contro Meloni, anzi no, un'altra pausa. Neanche quello sanno dire, che intende? Che usano espressioni come contro le destre, espressioni vane, e delle armi difensive invece cosa pensa? Penso che Bettini abbia fatto il suo lavoro, la propaganda di Mosca, resa ancora più imbarazzante da Conte, che questa volta non ha corrisposto al suo amore. Lei pensa che dopo Nova la politica internazionale dei 5 Stelle si radicalizzerà? Sì, certo, Conte non ha corrisposto all'amore del suo maestro perché vuole usare l'Ucraina come casus belli per rompere con il PD. Quando vorrebbe rompere? Quando e se quei capatazzi del PD non dovessero dargli la certezza che lo voteranno alle primarie? Come fa il cinico? Ma davvero è così spietato? Lo è. Senza la certezza di vincere, Conte userà l'Ucraina per sfilarsi. In alternativa farà un ridicolo compromesso con Schlein. Cioè parleranno di materiale, supporto, di più generiche cose da mandare all'Ucraina. Forse gli elettori pentastellati sono più rigidi di quanto non siano gli eletti, ma certo Conte si conforma col popolo. È il Conte di plastilina, ma gli elettori del PD sono più sensibili a Kiev, forse. Le assicuro che Schlein non è interessata all'Ucraina. Lei ha VS e non PD, dopodiché non può dirlo perché altrimenti le esplode il partito in mano. E vabbè, questi sono dei passaggi del colloquio con Ginevra Leganza sul foglio di Calenda, dichiarazioni di Calenda. Andiamo avanti. E a parlare questa volta rapidamente è l'ex ministro 5 Stelle Spadafora, che è anche diciamo fondatore dell'associazione politica Primavera, intervistato da Alessandra Rachi, che dice che gli chiede se Primavera vuole diventare un partito. No, replica Spadafora, Primavera è un'associazione e tale rimarrà sino a quando potrà concorrere per costruire qualcosa di più grande. Siamo contro i tatticismi e i personalismi, così facendo i risultati elettorali saranno risibili per tutti e si perde di vista la vera sfida che batte la destra. Domanda, ma come e soprattutto che fare per costruire qualcosa di grande? Dare vita a una costituente che non sia l'incontro dei capi Renzi, Maggi, Ruffini, Gabrielli, Spadafora e altri, ovvero una casa riformista più Europa, più uno e Primavera, deve essere una costituente in totale comunità tra i nostri elettori. Renzi, nessun veto per lui, trovo stucchevole che nella politica dei personalismi si mettano veti alle persone. Renzi rappresenta quasi 1 milione di voti, bisogna avere rispetto, si deve essere consapevole che questi voti sono fondamentali per far vincere il centro-sinistra, ma non solo questi. Quali altri? Quelli di movimenti regionali, di personalità importanti come Sala, Manfredi, e pieno di realtà locali che PD 5 Stelle non riescono a intercettare. E come si può intercettarli? Individuando 3 target chiari, a partire dalle piccole e medie imprese, in quel mondo che non è contento di Meloni e non trova in PD e in 5 Stelle una risposta alle sue esigenze. L'Italia ormai si regge su di loro. Questi sono i passaggi, le dichiarazioni di Spadafora, abbiamo detto fondatore dell'associazione politica Primavera. E adesso andiamo a leggere sulla stampa il taccuino di Sorgi, l'impasse nelle scelte di Elli. C'è una ragione di fondo per cui l'accordo tra PD e 5 Stelle sull'Ucraina si rivela giorno dopo giorno più difficile e in un certo senso antitetico. Alle primarie, che Schlein scura di vincere, vuol celebrare Conte timoroso di perdere, vorrebbe sostituire con la scelta di un terzo nome, di un federatore che serve a chiudere la partita dei due principali alleati del centro-sinistra pari e patta. Il PD di Schlein ha ereditato da D'Alema e Veltroni e Franceschini e così via la linea politica estera scelta ai tempi in cui i post-comunisti si riconoscevano in leader occidentali come Clinton e Blair e pensavano che la terza via fosse la strada più breve per chiudere definitivamente con la vecchia armatura filosovietica che già Berlinguer aveva provato a smontare. Caduti quei modelli e consumata quell'esperienza, malgrado Prodi, prima come premier poi come presidente della Commissione Europea, proseguisse nel muro contro muro con Putin, un Putin appena insediatosi al Cremlino, a sinistra, anche dentro il PD, era cominciato il ripensamento, sintetizzato nella famosa frase di D'Alema: oltre la sinistra c'è la destra. È in questo perimetro che si è adagiato Conte, riscoprendo il pacifismo, flirtando con il mondo propal, cosa che Schlein, innamorata del voto giovanile ma consapevole dei doveri filo occidentali di aspirante inquilina di Palazzo Chigi, invece non può fare. L'impasse della leader del PD è tutta qui e la confusione per cui fino a qualche settimana fa sembrava convinta che il programma dovesse precedere le primarie, mentre oggi è tutta proiettata sul voto dei gazebo, nasce da un'inguaribile fiducia in se stessa e la convinzione che se vince la gara per la guida della coalizione, ed è possibile che ce la faccia, tutti gli altri ostacoli saranno superati. In un modo o nell'altro,
chiaro, però Schlein e Conte dovrebbero cominciare a fissare qualche data sul calendario, non fosse altro perché la campagna di Meloni è cominciata da tempo e benché le difficoltà sul cammino della leader centro-destra si stiano rivelando sempre più complicate, l'unica cosa che potrebbe garantire la vittoria alla Premier sarebbe una rottura tra Elli e Conte alla vigilia della presentazione delle liste, né più né meno come accadde nel 22, malgrado i disperati sforzi di Enrico Letta, conclude così Marcello Sorgi nella sua rubrica Il Taccuino. E adesso, l'avevamo detto in apertura, andiamo a leggere invece la lettera di Marina Berlusconi. Un boss travestito da PM accusa papà, nemmeno la morte ferma al fango. Andiamo a leggere cosa ha scritto in questa lettera. Eccoci qua. Caro direttore, nelle aule del Tribunale di Firenze la giustizia si è capovolta. Un feroce boss si è travestito da pubblico ministero per rilanciare le sue infami accuse senza il minimo contraddittorio. Gli si è permesso di trascinare sul banco gli imputati, chi non può nemmeno difendersi. Questo è diventato il processo fiorentino contro Salvatore Baiardo, un monumento dell'ipocrisia giudiziaria, perché Baiardo, accusato di calunnia, è soltanto un pretesto. I veri imputati sono Berlusconi, accanto a lui Marcello Dell'Utri, costretto a un processo surrettizio che fa da scempio delle regole dello Stato di diritto. Senza alcun riscontro, si è permesso che le farneticanti dichiarazioni di uno stragista su incontri inesistenti e presunti capitali oscuri all'origine di Fininvest si trasformassero in una ipotesi da prendere in considerazione. Peccato che decenni di indagini, una quantità sterminata di documenti passati al setaccio e verifiche di ogni genere abbiano sempre prodotto lo stesso risultato. Di quegli incontri e di quei capitali non c'è alcuna prova, il nulla più assoluto. E non potrebbe essere altrimenti perché non sono mai esistiti, eppure si ricomincia ogni volta da capo in un assurdo eterno ritorno al punto di partenza, dove ciò che è già stato accertato e che dovrebbe essere definitivamente chiarito sembra non contare nulla. E così il grottesco procedimento fiorentino riporta a galla un problema che sembra scomparso dal dibattito pubblico, quello della giustizia. Il no ha vinto il referendum, è andato di fatto, ma la giustizia resta una vera e propria emergenza di questo paese. Oggi l'attenzione è concentrata, e anche con buona ragione, sulla sicurezza. Ma credo sia un grave errore considerare le due questioni separate. Sicurezza e giustizia sono in realtà due facce della stessa medaglia. Quando la giustizia non funziona, gridiamo subito al tradimento del garantismo ed è sacrosanto. Raramente però ci accorgiamo di quanto sia alto il costo di quell'inefficienza per la sicurezza dei cittadini. Eppure, come possiamo invocare più risorse contro la criminalità mentre i procedimenti insulsi come questo continuano a inghiottire energie, denaro pubblico e anni di lavoro? E come possiamo sentirci davvero al sicuro se ci troviamo a temere che chi viola la legge allo stesso tempo o si dovrebbe tutelarci in nome della legge? Uno Stato protegge davvero i suoi cittadini quando li difende dai delinquenti, ma anche dagli abusi di potere, dalle condanne preventive e dalla distruzione della reputazione. I tribunali dovrebbero essere uno scudo, quando diventano un'arma e talvolta persino un'arma politica, lo Stato di diritto a venirne ferito. Credo però che lei possa capirmi, caro direttore, se quel che più continua ad indignarmi da figlia è il fatto che neppure la morte di mio padre sia riuscita a porre fine all'accanimento nei suoi confronti. Silvio Berlusconi non solo non ha il diritto di difendersi, ma non può neppure nemmeno parlare. Eppure i suoi avversari continuano a inventare teoremi sempre più paradossali, a trascinare il suo nome nelle aule giudiziarie nel fango. Non sono riusciti a sconfiggere l'uomo in vita, ora cercano di condannarne la storia, visto tutto quello che Silvio Berlusconi continua a rappresentare ancora oggi. Però anche questo ennesimo assurdo tentativo è destinato a fallire miseramente, scrive così Marina Berlusconi in questa sua lettera a Il Giornale. E allora facciamo una cosa, prendiamo invece sul Dubbio, rimaniamo sulla giustizia, sentiamo cosa scrive Valentina Stella, cosa dichiara il senatore del Partito Democratico Alfredo Bazoli al programma del Movimento 5 Stelle che è stato illustrato la scorsa settimana sulla giustizia. Allora, senatore, tra le priorità delineate al deputato Costa ci sono il ripristino del reato d'abuso d'ufficio, il potenziamento delle intercettazioni, la restituzione dei poteri di controllo della Corte dei Conti, il rafforzamento del codice rosso e la legge sul femminicidio. Che ne pensa? Vengono sollevate questioni sulle quali certamente è bene discutere, ma direi che le priorità della giustizia in questo momento sono altre. Quali? Mi preoccuperei innanzitutto di far funzionare bene la giustizia, risolvendo tutto quello che non funziona nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici. Di tutto questo l'attuale governo se ne è occupato poco e male in questi anni. Per esempio, c'è un'emergenza clamorosa che riguarda i giudici di pace. Questa è una delle prime cose che andrà affrontata nel momento in cui dovessimo andare al governo. C'è un problema di stabilizzazione degli addetti all'ufficio per il processo, c'è un problema di funzionamento dei processi telematici, in particolare dei procedimenti penali. Ecco, in sintesi, queste sono le priorità e le emergenze alle quali dedicherei subito gli sforzi. E poi il carcere, un altro di quei lasciti intollerabili dell'attuale maggioranza.
Domanda. Non sarà impopolare fare una campagna elettorale sulle carceri? Dobbiamo ribadire e denunciare con forza che questa condizione attuale è intollerabile. Non solo lede la dignità dei detenuti, ma pregiudica anche la sicurezza perché vanifica i percorsi di recupero e aumenta il rischio di recidiva. Sottolinea Valentina Stella. Ma il Movimento 5 Stelle si è persino opposto alla proposta di Roberto Giachetti sulla liberazione anticipata speciale, replica Bazoli. Discuteremo e studieremo insieme le misure che andranno messe in campo per deflazionare la popolazione carceraria, ma una cosa è certa, non si può nascondere sotto il tappeto questa drammatica situazione. Un punto su cui il vicepresidente Costa ha insistito molto è il ripristino del reato d'abuso d'ufficio, però sappiamo che tale riforma è stata appoggiata anche da molti amministratori DEM. Su questo lei cosa può dire? Noi siamo stati molto ostili e contrari all'abolizione del tout court, di un reato che punisce gli abusi della pubblica amministrazione, quindi penso che vada fatta una discussione su come ripristinare la punibilità di condotte illecite. Abbiamo sempre detto che si poteva intervenire per salvaguardare l'attività dei pubblici amministratori, impedire magari aperture di procedimenti inutili, si poteva fare in modo diverso agendo soprattutto sulla legge che individua i poteri e le responsabilità dei pubblici amministratori e soprattutto dei sindaci previste dalla legge del testo unico degli enti locali. Si poteva intervenire nuovamente ritoccando la vecchia norma sull'abuso d'ufficio, quindi ci ragioneremo. Per i 5 Stelle via anche l'interrogatorio preventivo al limite dei 45 giorni delle intercettazioni, siete d'accordo? Penso che siano norme su cui va fatta una verifica prima di pensare dei correttivi o alla loro abrogazione. Per l'interrogatorio preventivo, per le misure cautelari, che peraltro prevede nutrite e significative eccezioni, vorremmo prima capire se ha generato effettivamente le conseguenze che sono state denunciate oppure no. Per quanto riguarda la durata delle intercettazioni, anche lì non siamo stati piuttosto critici sulla norma di Zanettin, sebbene abbiamo sempre detto con tetto di durata delle intercettazioni va messo. L'altro giorno, proprio sul nostro giornale, Piccirillo, magistrato di area progressista, si è detto d'accordo sulla norma Zanettin sul sequestro degli smartphone e ha respinto le preoccupazioni di Melillo sulla cosiddetta pesca a strascico. Concorda? Noi siamo stati sempre schierati favorevolmente all'idea di mettere delle norme di garanzia sul sequestro di smartphone, quindi su questo non c'è alcun dubbio sulla nostra posizione. Certo, la norma Zanettin è scritta tecnicamente male, quindi andrebbe messa a posto. Sulla intercettazione a strascico la mia posizione è che noi dobbiamo tenere fermi i principi della sentenza Cavallo, stabilisce i limiti di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da quelli in cui sono state autorizzate, ricorda il giornale. Quindi la penso come Piccirillo su questo. Domandona. Ieri il vice direttore Novi ha scritto: le irrequietudini dei pentastellati da una parte e dall'altra le posizioni della Lega rendono complicate persino produrre una legislazione giudiziaria di semplice mediazione, pure su temi diversi dal solito processo penale e dalla solita ossessione carcerocentrica. Ricordiamo che quando c'era il governo Draghi, il Partito Democratico ha fatto molti sforzi per portare dalla propria parte garantista il Movimento 5 Stelle. Come andrebbe questa volta? Chiede Valentina Stella, replica Bazoli. Noi abbiamo già governato con loro e sia pure, diciamo, a volte con qualche difficoltà, abbiamo sempre trovato dei punti di sintesi che secondo me erano abbastanza ragionevoli tra le esigenze di sicurezza, esigenze di rispetto delle garanzie. Quindi io sono convinto che saremo in grado di farlo, sicuramente con un governo di centrosinistra abbandonerebbe la politica carcerocentrica e repressiva che ha minato quella sì libertà e garanzia come quelle che ha fatto la destra in questi 4 anni e mezzo. Da questo punto di vista non c'è dubbio che ci sarebbe un miglioramento rispetto a quello che abbiamo visto in questi anni. Ultimo punto, rimettereste mano al codice rosso e alla legge sul femminicidio? Certamente ripartiremo dalla nostra norma sul consenso nella violenza sessuale approvata all'unanimità alla Camera e poi inopinatamente bloccata al Senato. Si conclude così questa lunga intervista al senatore Den. Abbiamo ancora qualche minuto e allora riprendiamo in mano la questione Forza Italia. Gelo Tajani Occhiuto si ricompatta Forza Italia si ricompatta solo per Berlusconi e su questo ne scrive Federico Capurzo. Per un attimo Forza Italia vive l'illusione di essere un partito compatto, il miracolo si compie perché il nome di Berlusconi viene ancora una volta tirato in ballo nel processo del Salvatore Baiardo a Firenze. Il boss mafioso Graviano, in una deposizione condita da molti non ricordo, rievoca il momento in cui mio nonno e altre persone di Palermo investirono 20 miliardi di lire in una società con Berlusconi. Era il 69-70, lunedì mese 4-5, frase che scatena l'ira della figlia del cavaliere Marina Berlusconi e con tutta la sua Forza Italia della fazione del leader Antonio Tajani, quella opposta guidata dal governatore Occhiuto. E questo abbiamo già letto cosa ha scritto Marina Berlusconi. E allora andiamo a leggere più avanti questo articolo.
che ci parla invece del rapporto tra Tajani e Occhiuto. Pubblicamente tra Tajani e Occhiuto è calato il gelo. Ieri si sono incontrati nella sede del partito, neanche un ciao. Il leader aveva riunito lo Stato Maggiore di Forza Italia per decidere il metodo con cui scegliere le proposte azzurre per la legge di bilancio, tra detassazione delle tredicesime e taglio dell'aliquota del secondo scaglione IRPEF per aiutare il ceto medio. Ora dobbiamo preoccuparci di dare risposte agli italiani, dice Tajani, distogliendo l'attenzione dalla lotta per la leadership, ma anche quello della finanziaria è un terreno nominato. Gli avversari interni spettano solo di vedere quale proposta alla fine sceglierà il segretario e già fanno riecheggiare l'avvertimento di Occhiuto lanciato negli scorsi giorni: serve una svolta liberale. E qua andiamo a leggere invece su questa, diciamo, dissapori che sono interni a Forza Italia, andiamo a leggere un'intervista su Avvenire proprio di Occhiuto, a intervistarlo il giornalista Maurizio Carrucci. E così sentiamo cosa dice il presidente della Regione Calabria, e ricordiamo che anche vice segretario nazionale di Forza Italia, che a questa domanda risponde: alle suppletive di Reggio Calabria il centrodestra ha ottenuto una vittoria rotonda, ha temuto l'effetto Vannacci. Vannacci ha sbagliato il terreno su cui misurarsi, cercava la sua Sassonia in Calabria ma ha raccolto sassate elettorali. Quello di Futuro Nazionale, un dato drogato, 2/3 dei voti presi sono di Giannetta, ex capogruppo Forza Italia e campione di preferenze. Il generale ha tentato la spallata cavalcando la protesta, soffiando sulle paure della gente, ma la sua incursione non ha sfondato. Come lo spiega? La demagogia non paga quando si scontra con la realtà. I cittadini calabresi hanno dimostrato di non essere disposti a farsi abbindolare da slogan populisti importati da fuori. Ho visto poi che Vannacci ha pure festeggiato. Che dire, un generale che festeggia una sconfitta mi sembra un generale molto strano. Dal canto nostro abbiamo dimostrato che quando il centrodestra non si fa spaventare dal populismo e si presenta unito raccontando ai cittadini i fatti concreti sul lavoro svolto, vince. Non ce n'è per nessuno. È un suggerimento per le prossime elezioni nazionali. Dico da tempo anche ai miei alleati che non abbiamo alcun bisogno di Vannacci. La politica non è aritmetica, i suoi voti non si sommerebbero ai nostri, ma verrebbero sottratti la Lega e Fratelli d'Italia, spostando verso l'estrema destra l'asse della coalizione. Per crescere dobbiamo tenere fuori Futuro Nazionale e aprirci sempre di più ai riformisti e liberali senza avere paura di lui. Forza Italia deve catalizzare il consenso attraverso le proposte serie e realizzabili, ma dobbiamo assolutamente essere più smart nel comunicarle. A volte sembriamo fermi a 20 o 30 anni fa e le buone idee non bastano se non si sanno raccontare. E ancora andiamo a leggere. Cosa propone lei di concreto per quanto riguarda l'immigrazione? Continuare a usare l'immigrazione come arma di propaganda invece di affrontarla come una questione di governo è una scelta che ha un costo, e il costo lo pagano sempre gli stessi cittadini italiani e stranieri, che chiedono solo che il fenomeno sia governato con serenità e competenza. C'è un fatto che il dibattito italiano sull'immigrazione tende sistematicamente a ignorare, perché non si presta agli slogan né a una parte né dall'altra. Il fatto è questo: l'Italia è un paese che invecchia e che si spopola. Nei prossimi decenni il numero dei residenti del nostro paese è destinato a calare in modo significativo. Le proiezioni demografiche sono impietose: meno nascite, una popolazione sempre più anziana, una forza lavoro che si restringe, un fenomeno che riguarderà tutto il paese, non solo le aree interne, le regioni del sud, ma anche il cuore produttivo del nord. Questo significa una cosa molto concreta: nei prossimi 40 anni l'Italia avrà bisogno di lavoratori. Una destra liberale e seria non finge che il fenomeno non esiste e non promette ai cittadini che lo farà sparire. Una destra seria dice la verità: il fenomeno esiste, esisterà, e l'unica scelta vera che abbiamo non è tra averlo o non averlo, ma tra governarlo o subirlo. In che modo? Governarlo significa distinguere con fermezza l'immigrazione regolare da quella irregolare, contrastare senza esitazione i trafficanti di esseri umani, presidiare le frontiere, ma significa anche contemporaneamente costruire canali legali attraverso cui chi può lavorare in Italia arriva in modo ordinato. L'idea più semplice e più concreta che ci sia è incontrare le persone che cercano lavoro lì dove sono prima che salgano su un barcone, e quindi niente l'immigrazione. L'idea sostenuta con forza da Vannacci sarebbe quella di rimandare a casa i migranti già presenti sul nostro territorio. Lo dico senza giri di parole: è una fesseria, non è una soluzione, è soltanto uno slogan che non sta in piedi. La remigrazione è una promessa impossibile, costruita non per essere mantenuta ma per raccogliere consenso sulla paura. Conclude così Occhiuto la sua intervista su Avvenire. E con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Un ringraziamento per regia a Tommaso Margiotta. Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, con l'audizione del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Bodi nell'ambito del filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'audizione del Ministro per lo Sport e i Giovani, dottor Andrea Abodi, nell'ambito del filone d'inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport. Ricordo che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricordo inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta sia dell'audito che dei commissari, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla web TV. A nome di tutte le commissarie e i commissari do il benvenuto al Ministro, che ringrazio per la disponibilità a voler contribuire ai lavori della nostra Commissione. Do anche il benvenuto alla capo di gabinetto del Ministro, la dottoressa Sabrina Bono, e al capo dell'ufficio legislativo, l'avvocato Francesco Orlando. Benvenuto. Come è noto, questa Commissione ha deliberato di approfondire la tematica della violenza di genere nel mondo dello sport, cui abbiamo già dedicato alcune audizioni che sono state fonti di dati significativi e di riflessioni approfondite. Dall'audizione del Ministro potrà oggi derivare una visione onnicomprensiva dell'impegno del Governo nel contrasto alla violenza di genere e nella prevenzione del femminicidio in un contesto molto significativo, quello dello sport, soprattutto per quanto concerne la sensibilizzazione e la formazione dell'opinione pubblica, in particolare dei giovani, alla cultura del rispetto e al rifiuto della violenza contro le donne. Prima di dare la parola al Ministro, mi fa piacere qui ricordare la sua prestigiosa carriera in qualità di alto dirigente sportivo. Dagli anni in cui è stato consigliere di amministrazione per CONI Servizi S.p.A., al coordinamento del marketing per la candidatura di Roma ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi del 2024, e poi il suo ruolo di presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B e consigliere federale FIGC, autorevolmente esercitato dal 20 luglio 2010 al 6 marzo 2017. Quanto all'attività istituzionale, mi preme qui evidenziare che il Ministro Abodi ha promosso diverse iniziative di comunicazione con atleti e istituzioni per difendere la cultura del rispetto e il numero antiviolenza e stalking 1522, e ha in più sedi sottolineato che il contrasto alla violenza e alla parità di genere passano anche attraverso il riconoscimento del professionismo nello sport femminile e progetti educativi dedicati ai giovani come Alleniamoci al rispetto. Do quindi la parola al Ministro Abodi, ringraziando per la sua presenza. Prego, Ministro.
3: Grazie Presidente, grazie anche agli onorevoli senatori, senatrici, deputate e deputate. La ringrazio anche per la presentazione, soprattutto perché ha diviso a metà la mia vita. Ce n'era anche una precedente, ma era troppo lunga, quindi ha fatto bene a partire da un pezzettino. E la ringrazio e ringrazio tutti voi, anche i parlamentari collegati, per l'opportunità di affrontare un tema così delicato, nel quale lo sport può e deve recitare con senso di responsabilità un suo ruolo attivo, di testimonianza costante, dovendo anche rispettare la correttezza dei comportamenti che i principi sportivi indicano in maniera inequivocabile. Credo che sia da questo punto di vista opportuno, necessario, indispensabile che questa testimonianza sia costante anche nei momenti in cui la comunicazione non ci mette di fronte i fatti di maggiore gravità, perché proprio nei momenti in cui sembra che tutto sia tranquillo che si consolidano i rischi maggiori, che poi portano anche alle estreme conseguenze. È un tema educativo, è un tema sociale, di promozione di quel benessere che è psicofisico ma è anche un benessere dell'anima, che richiama la Costituzione facendo riferimento allo sport in tutte le sue forme, in una formula di sintesi estrema ma omnicomprensiva, che rappresenta per noi una sorta di bussola di fronte alla quale noi ci orientiamo e cerchiamo di qualificare il nostro percorso. È una responsabilità che, oltre a coinvolgere le istituzioni, comunque quella del tema del quale è oggetto questa audizione, che chiama in causa le persone a partire dagli uomini. L'ha detto con chiarezza Gino Cecchettin nell'orazione funebre per la figlia Giulia. Mi rivolgo per primo agli uomini perché noi per primi dovremmo dimostrare di essere agenti di cambiamento per affermare il valore del rispetto e contro la violenza di genere. Io credo che sia fondamentale che queste testimonianze di dolore rappresentino per noi motivo di, appunto, di responsabilità e di impegno costante. E prima di entrare nel merito delle politiche di competenza del Dipartimento per lo Sport, ritengo necessaria una premessa. Il femminicidio non è un fatto meramente di cronaca che si esaurisce nella singola tragedia, è la punta più estrema di una catena di prevaricazioni e mortificazioni, di controlli ossessivi e ingiustificabile negazione della libertà altrui, che affonda le proprie radici ben prima del momento in cui si consuma. Il Parlamento lo ha riconosciuto con chiarezza introducendo con la legge 2 dicembre 2025 numero 181 il delitto autonomo di femminicidio all'articolo 577 bis del Codice Penale. Una norma che punisce con l'ergastolo chi cagiona la morte di una donna quale atto di odio o di discriminazione fondato sul rifiuto di una relazione affettiva o sulla pretesa di controllare le scelte e la libertà personale, e che ha esteso il riconoscimento della matrice di genere anche ai reati che di quella catena rappresentano spesso l'anticamera, i maltrattamenti in famiglia, le prevaricazioni nel mondo del lavoro, gli atti persecutori, la violenza sessuale, la diffusione illecita di immagini. A questa cornice normativa si affianca il nuovo piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e la violenza domestica 2025-2027 adottato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, che ha ridisegnato l'azione di governo lungo quattro assi: la prevenzione indispensabile, la protezione e il sostegno delle vittime, il perseguimento e la punizione dei responsabili, l'assistenza e l'autonomia del percorso di uscita dalla violenza. Ed è del tutto evidente che nella logica anche della interdisciplinarità dello sport, noi anche al Dipartimento per le Pari Opportunità offriamo tutta la nostra collaborazione, anche per la capacità dello sport di veicolare messaggi e di promuovere, appunto, iniziative come queste. Credo che questo modo di interagire tra le varie articolazioni del governo e anche una collaborazione costante col Parlamento rappresenti una cifra dell'azione, appunto, di questo governo, che qualifica il suo percorso e lo rende anche, credo, più efficace nella combinazione dei contenuti. I dati più recenti diffusi dal Ministero dell'Interno relativi al primo semestre 2026 restituiscono un quadro che non ci consente né allarmismi né rassicurazioni. 34 donne uccise fra gennaio e giugno contro le 54 dello stesso periodo del 2025, con una riduzione significativa, non ci fanno abbassare certamente la guardia. Diciamo che 34 donne uccise sono 34 donne di troppo. Anche una soltanto non è che faccia abbassare il profilo, appunto, della nostra attenzione, della nostra responsabilizzazione e avvertire l'esigenza quindi di un'azione sempre più efficace dal punto di vista politico, la più articolata possibile, la più diffusa e profonda. 8 di questi casi sono stati già qualificati dall'entrata in vigore della nuova fattispecie il 17 dicembre 2025 come femminicidi, così come richiamati dall'articolo 577 bis. È un dato significativo che va letto con rigore e prudenza, come ho detto, che non autorizza certo a fermarsi, perché richiama piuttosto la responsabilità di dare continuità alle politiche intraprese, consolidandone gli strumenti e mantenendo alta l'attenzione. A questo punto arrivo un po' al motivo specifico, Presidente, per il quale questa Commissione ha ritenuto di ascoltarmi in questa sede, e ringrazio nuovamente. Il filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport, oggetto delle audizioni svolte fra giugno e settembre di quest'anno. Ho letto con attenzione i resoconti di quelle audizioni, perché credo sia utile, prima di parlare, ascoltare chi lo sport lo vive da dentro: atlete, tecnici, dirigenti, rappresentanti delle federazioni, peraltro soggetti con i quali interagiamo sistematicamente, e questo è un tema che presidiamo in maniera sempre migliorabile ma comunque significativo, mi permetto di dire, forse come mai è successo in passato, questo proprio nella logica della collaborazione anche governo-parlamento. Ne emerge un quadro che non voglio in alcun modo minimizzare: lo sport, come ogni ambito della vita sociale, non è immune dalla violenza di genere nelle sue varie forme, dagli stereotipi, dalle dinamiche di sopraffazione. Sarebbe un errore rappresentare lo sport come un mondo separato e per definizione immune da ciò che accade nel resto della società. Questo in ogni occasione pubblica io ho cercato di rappresentarlo, anche nella logica del rispetto dell'autonomia che io ritengo relativa e non assoluta. Lo sport è parte integrante della società e deve farsi carico a volte di una funzione che va ben oltre la funzione meramente sportiva in quanto tale, ma assumere anche quella della testimonianza, se possibile anche attraverso la proposizione di esempi che soprattutto gli atleti, le atlete, a volte anche i dirigenti, i tecnici, riescono a dare alla società civile come riferimento a comportamenti, atteggiamenti, a una cultura della convivenza e della socialità che aiuta inevitabilmente a vivere meglio le singole persone e le comunità. Dalle audizioni che avete svolto in questi mesi emergono tre esigenze che ritengo essenziali e che orientano anche il mio impegno quotidiano. La necessità di percorsi di formazione realmente diffusi e non episodici per tecnici e dirigenti, l'esigenza di canali di segnalazione terzi e indipendenti che mettano al riparo chi denuncia da conseguenze sul piano sportivo e personale, e la richiesta, anche questa che condivido, di non trattare la tutela delle atlete come un capitolo separato della vita ordinaria delle federazioni, ma come parte integrante della loro organizzazione quotidiana. Sono indicazioni preziose che terrò presenti nel prosieguo dell'azione di governo, anche in raccordo con il Dipartimento per le Pari Opportunità. Ma è altrettanto vero, e su questo vorrei soffermarmi, che lo sport esprime una funzione educativa e sociale, come ho già richiamato, particolarmente rilevante. Non può accompagnare la formazione delle persone fin dalle fasi della crescita e insegnare attraverso la pratica quotidiana, non attraverso la sola enunciazione di principi, che cosa significhi il rispetto delle regole dell'avversario, del compagno di squadra, indipendentemente dal genere. Per questo ho sempre sostenuto, e lo ribadisco qui con convinzione, che non bastino le dichiarazioni. Bisogna educare al rispetto con fatti concreti, mettendo a disposizione risorse finanziarie, progettuali e soprattutto la volontà delle istituzioni di proseguire su questa strada anche quando l'attenzione mediatica si allenta. Diventa fondamentale, ancor di più quando ci sono casi, e ce ne sono anche nel mondo dello sport, non derubricarli. E quindi sottolineare l'esigenza di un intervento tempestivo ed efficace che rappresenta la tutela del principio che non può soltanto essere enunciato, ma deve essere praticato e deve essere in qualche maniera corretto laddove questo comportamento non sia appunto coerente e rispettoso. Da questo punto di vista il mondo dello sport è un mondo che ha la certezza dei valori, la certezza dell'enunciazione del valore e non sempre una testimonianza coerente, non tanto dagli atleti quanto dalla classe dirigente. E questo me ne faccio carico in prima persona perché ne ho fatto parte. Deve essere invece il salto di qualità che dobbiamo fare, perché ci sia una corrispondenza tra le cose che diciamo e quelle che facciamo, i nostri comportamenti, i nostri linguaggi, la postura, che diventa indispensabile per il consolidamento di una cultura del rispetto che ha bisogno di testimonianze attive e non soltanto di dichiarazioni, soprattutto successive ai fatti di cronaca che dobbiamo prevenire. E lasciatemi essere ancora più diretto, più di quanto già non sia stato. In questi anni ho ascoltato appunto di tutto, penso a episodi di aggressività diffusa negli spalti e nei campi giovanili, a genitori, e da genitore ne sono testimone, che minacciano arbitri poco più che ragazzi e ragazze, coetanei dei loro figli. Sono fenomeni diversi che non vanno sovrapposti, ma che richiamano tutti alla necessità di rafforzare la cultura del rispetto e della responsabilità. E per questo il Dipartimento per lo Sport integra il contrasto agli stereotipi di genere in una più ampia azione educativa fondata sulla formazione delle persone prima ancora che degli atleti. E questo credo che sia un elemento che va sottolineato, perché l'azione di questo governo, collaborando con il Parlamento e con l'intera architettura sportiva, ha rappresentato secondo me una novità proprio nella strategia e nelle politiche, quella di parlare prima, diciamo, della costruzione della persona, del rafforzamento dei valori della persona e poi degli aspetti competitivi, che sono certamente importanti, esaltanti, ci gratificano, a volte ci esaltano, ma non rappresentano il cuore della funzione appunto educativa e sociale che viene richiamata proprio dall'articolo 33 della Costituzione. Per questo motivo Ho sostenuto e continuo a sostenere anche in questa sede che chi allena non possa essere considerato soltanto un tecnico della specifica disciplina, altro aspetto molto importante. L'allenatore esercita ogni giorno, soprattutto nei confronti dei più giovani, una responsabilità educativa sociale insieme alle famiglie e alla scuola, mi auguro anche agli oratori per quanto mi riguarda, e su questo stiamo investendo, nell'ambito di una comunità educante. Ritengo quindi che nei percorsi di formazione e di aggiornamento previsti dagli ordinamenti federali debbano trovare più spazio contenuti di educazione civica e di tutela della persona coerenti con il valore educativo dello sport riconosciuto dalla Costituzione, come più volte richiamato, e credo che sia un esercizio importante riferirsi sempre alla Costituzione anche in questo ambito, perché rappresenti per tutti noi, perché possa essere così anche per il singolo cittadino, un riferimento comportamentale, ognuno con i propri ruoli, ognuno con la propria responsabilità. Non è un obbligo formale in più, ma uno strumento indispensabile perché chi allena sappia riconoscere per primo i segnali di un disagio, di uno stereotipo che si consolida, di una relazione che si trasforma in prevaricazione. Vengo quindi con concretezza ad illustrare le iniziative che attraverso il Dipartimento ho promosso e sostenuto e rappresentano l'attuazione di questa impostazione, e devo dire, aggiungendolo, che il Dipartimento è il nostro riferimento organizzativo e amministrativo, ma questa stessa impostazione l'abbiamo condivisa con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico e ancor di più con la nostra società Sport e Salute, che è il soggetto attuatore delle politiche pubbliche in ambito sportivo, perché tutto il sistema si senta coinvolto nelle attività che svolgiamo su questa tematica, ancor di più di tante altre. Il primo pilastro riguarda il sostegno strutturale allo sport femminile, perché pari accesso, visibilità, tutela e responsabilità per le donne nello sport

7 milioni e mezzo di euro, abbiamo previsto criteri di valorizzazione specifici per gli eventi sportivi femminili. Con il Fondo per il professionismo negli sport femminili istituito dall'articolo 39 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 numero 36, stiamo riducendo il divario lavorativo, previdenziale e sanitario delle atlete, rendendolo finalmente paragonabile alle condizioni degli uomini. Un passaggio storico arrivato tardi, e lo riconosco senza reticenze, ma che dobbiamo consolidare senza tornare indietro, perché il riconoscimento dello status professionistico non è soltanto una misura di equità economica. Rafforza il riconoscimento sociale del ruolo delle atlete e contribuisce a superare disuguaglianze che per lungo tempo hanno prodotto anche nello sport una gerarchia implicita tra uomini e donne. Diciamo che lo sport, soprattutto quello moderno, vediamo a partire dalle Olimpiadi e poi anche le Paralimpiadi, è stato per lungo tempo l'emblema delle disuguaglianze. Oggi possiamo dire orgogliosamente che c'è una pressoché assoluta simmetria tra il programma sportivo maschile e femminile delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi e una partecipazione altrettanto equilibrata, anzi assolutamente equilibrata, tra atleti e atlete. Sono conquiste di un mondo che cerca certamente di evolversi, in alcuni casi di essere avanguardia rispetto alla condizione sociale. Con il decreto legge 108/2026, convertito in legge numero 142/2026, abbiamo modificato la ripartizione dei diritti audiovisivi sportivi, riconoscendo l'autonomia gestionale, una quota fissa dello 0,5% di mutualità direttamente al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile. Per la prima volta viene stabilito per legge un contributo economico strutturale a favore del calcio femminile professionistico. Non è certamente un punto di arrivo, ma è un punto di partenza che vogliamo ulteriormente rafforzare con altri provvedimenti che riguardino il calcio femminile non professionistico, quindi arrivando fino alla base, augurandoci che, come abbiamo previsto nel provvedimento, anche altre federazioni facciano una scelta della stessa natura, visto che il calcio con la Serie A è l'unico soggetto sportivo che si è aperto al professionismo. Fermo restando le possibilità di garantire tutele e diritti, indipendentemente dal fatto che sussista il professionismo, che non è l'unica forma che può riconoscerle. Questo mi sembra altrettanto importante. Lo abbiamo fatto anche perché abbiamo ritenuto non sufficiente, appunto, il riconoscimento del professionismo da parte di una federazione che per 2 anni non ha dato contributi al calcio femminile di Serie A. Lo abbiamo fatto perché il decreto Melandri si riferiva al calcio professionistico, però nessuno si è preoccupato quando è stato istituita la Lega, quando è stato decretato il professionismo per la Lega di A, di equiparare anche questa Lega ai benefici ad appannaggio della Lega di B, di C, della Lega Pro e della Lega Dilettanti. Lo abbiamo fatto perché, nonostante il professionismo, ancora ad oggi la Serie A non è una Lega, non ha una rappresentanza in Consiglio federale, e io credo che certe scelte hanno un senso se hanno delle conseguenze complessive. Non servono semplicemente delle operazioni di immagine, di circostanza, e la convinzione della bontà di questa iniziativa si concluderà quando finalmente il sistema calcistico darà una dignità di lega e di rappresentanza, appunto, anche alla componente femminile. Inoltre, poiché la parità passa anche dalla possibilità per un atleta di diventare madre senza dover scegliere fra maternità e carriera agonistica, dal 2023 abbiamo incrementato a 1 milione di euro complessivi il contributo destinato a sostenere la maternità delle atlete nell'ambito del Fondo Unico per il Movimento Sportivo. Lo stesso principio ispira l'impegno che ho più volte richiamato pubblicamente, volto a favorire un maggior equilibrio nelle cariche apicali dello sport, ad esempio attraverso la mia proposta di riformare i criteri elettorali all'interno degli organismi sportivi, introducendo la misura obbligatoria di alternanza di genere tra presidente e vicepresidente. L'ho fatto, il 3 dicembre del 2023, inserendo anche in questa mia richiesta il tema il tema generazionale, e l'ho fatto anche segnalando l'esigenza
di superare un meccanismo che non è certamente

0: coerente con il tema che stiamo trattando, ma secondo me è altrettanto importante, di superare il voto per delega e andare a un voto diretto utilizzando le tecnologie. Sono meccanismi di emancipazione del mondo sportivo di fronte e proposte che ho fatto, di fronte alle quali, diciamo, ho ricevuto un garbato diniego su tutta la linea, ma non mi arrendo perché penso che tutti e tre i punti rappresentino un avanzamento della consapevolezza che lo sport debba precedere la società addirittura per migliorarsi e migliorarla e non rimanere indietro su questioni che sono incombenti. Il secondo pilastro è quello più direttamente rivolto alla prevenzione della violenza, dei progetti che usano lo sport come strumento di sensibilizzazione, consapevolezza e autonomia. Penso al progetto Alleniamoci al rispetto, realizzato con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con Sport e Salute, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, nato nel 2025 con 10.000 studenti coinvolti. Quest'anno lo abbiamo esteso a 13.000 ragazzi e ragazzi con corsi multisportivi gratuiti, laboratori nelle scuole, testimonianze anche da parte di esperti, non soltanto di atleti, un'attenzione particolare data alle arti marziali, agli sport di combattimento come strumenti di autocontrollo e gestione delle emozioni. Accanto a questo, in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità, il bando Educare al Rispetto si rivolge alle scuole secondarie di primo grado nella convinzione che prima si inizi, più la pratica sportiva può radicare un modello di relazione fra i generi fondato sulla parità. Vi cito inoltre, perché credo sia utile alla Commissione avere certezza anche delle progettualità nate dal basso e da noi sostenute, alcune esperienze che considero esemplari. Il progetto Stop Violence, della SD Fidasc Accademia del Tiro Salernitana, gara di beneficenza organizzata in occasione del 25 novembre a favore delle associazioni impegnate nel contrasto alla violenza sulle donne, il progetto Uomini in Sport dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Giordiani Arte e Danza, che ha coinvolto anche minori vittime di bullismo e donne vittime di violenza e stalking, il progetto Sports for Rights di Terre des Hommes, sostenuto con una parte di risorse economiche che attraverso formazione, e-learning e masterclass rafforza la tutela dei minori nello sport, il progetto JK Self Defense Donna Forte dell'AXI, un ente di promozione sportiva, anche qui con contributo economico nel 2026, che offre percorsi gratuiti di autodifesa e di consapevolezza rivolti alle donne, la campagna Provaci con me della Federazione Pugilistica Italiana, nata in occasione dei 110 anni della federazione, che unisce lezioni di autodifesa e approfondimenti sulla legislazione in materia di violenza sulle donne. Ho fatto soltanto alcuni esempi di un'attività molto diffusa, molto articolata nell'ambito di un sistema che conta quasi 120.000 società e associazioni sportive dilettantistiche, una rete formidabile che a volte anche silenziosamente comunque si impegna in gran parte grazie al volontariato per offrire servizi sportivi e credo servizi anche educativi. Però questi esempi sono esemplificativi di un impegno che è davvero costante, che forse sarà anche importante raccogliere in modo più diffuso perché si abbia la consapevolezza dell'impegno e si comprenda ancora di più il ruolo appunto sociale ed educativo dello sport. Il terzo pilastro è quello della comunicazione e della sensibilizzazione. Celebrare la giornata nazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne è un impegno che ci responsabilizza non solo il 25 novembre, ma ogni giorno dell'anno. Nel 2023, per divulgare il numero antiviolenza e stalking, abbiamo promosso insieme alla Ministra della Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Occella, l'importante campagna di comunicazione televisiva, social e radiofonica Non sei sola, chiama il 1522. Con la partecipazione di numerosi atlete e atleti, presentata davanti a Palazzo Chigi insieme al Presidente del Consiglio Giorgio Meloni. Dall'inizio del nostro mandato coinvolgiamo e supportiamo le leghe sportive, le federazioni sportive, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva nella diffusione di messaggi di sensibilizzazione sia attraverso la comunicazione televisiva e social sia attraverso la promozione durante i principali eventi sportivi negli stadi e nei palazzetti, nei luoghi di sport in generale. Quest'anno, per il secondo anno consecutivo, insieme alla Ministra Roccella, al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Promuoviamo in occasione del 25 novembre Corri Libera e sarà un appuntamento ricorrente, non sarà un evento speciale. Il 25 novembre è una corsa di 5 km nel cuore di Roma, ma anche una passeggiata, non è il problema, il tema non è la competizione, ma è la partecipazione, la socialità nell'ambito appunto di un percorso coinvolgente, esperienziale, interattivo, di sensibilizzazione e responsabilizzazione dell'opinione pubblica attraversando la città, e il nostro intendimento è quello anche di diffonderlo in altre città, farlo diventare appunto un appuntamento che le attraversi, sul presupposto di lanciare il messaggio che deve essere diffuso in maniera sempre più allargata. Il quarto pilastro riguarda infine il quadro delle regole e delle tutele strutturali. La riforma dello sport, con l'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 numero 39, ha introdotto l'obbligo per le federazioni e gli enti sportivi di adottare modelli organizzativi e codici di condotta per la tutela dei minori e la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione. Un sistema di safeguarding che stiamo accompagnando anche sul piano culturale con la pubblicazione insieme all'autorità garante dell'infanzia e l'adolescenza e alla scuola dello sport di Sport e Salute S.p.A. Del Vademecum sulla tutela dei minori e minorenni nello sport, che dedica un capitolo specifico alla parità di genere e alla valorizzazione delle diversità, rivolto a tecnici, dirigenti sportivi, insegnanti di educazione fisica e genitori. Vorrei aggiungere, Presidente, no, qui mi fermo un attimo perché al di là poi delle domande alle quali sarà un piacere oltre che un dovere rispondere, voglio dirvi anche che sul safeguarding, così come sul modello organizzativo 231, stiamo approfondendo la tematica perché abbiamo bisogno di forme di maggior tutela e di maggiore efficacia, di maggiore indipendenza e di maggiore terzietà. Questi strumenti purtroppo subiscono ancora una diretta influenza in un rapporto che non risponde a questi requisiti di soggetti che devono valutare coloro che li hanno indicati, e questo circolo vizioso secondo noi non risponde appunto ai presupposti degli strumenti. E quello che stiamo facendo, e che quindi anticipo in questa audizione, è che in collaborazione con il CONI e il CIP proprio vogliamo affrontare nei prossimi mesi una possibile riconfigurazione, o meglio un diverso posizionamento, sempre all'interno del sistema sportivo, ma non necessariamente all'interno delle singole federazioni, perché chi deve controllare o chi deve denunciare deve avere la tranquillità di poterlo fare su altri presupposti. Vorrei aggiungere, Presidente, che la mia azione in questo ambito non passa soltanto attraverso lo sport. Anche il Servizio Civile Universale, che afferisce alle politiche giovanili di mia competenza, si è affermato negli ultimi anni come strumento di crescita civica dei giovani e al tempo stesso come leva concreta di contrasto alla violenza di genere. Ogni anno circa 70.000 ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni meno un giorno scelgono di dedicare un periodo della propria vita, ovvero un anno, a progetti ideati in autonomia da enti e associazioni con esperienza pluriennale nel settore, affiancando le operatrici professionali nei centri antiviolenza e nelle case rifugio a sostegno dei percorsi di autonomia delle donne e dei loro figli, e realizzando attività di sensibilizzazione ed educazione alla parità di genere anche nelle scuole. Solo con l'avviso 2025 sono attualmente impegnate 460 volontari in 9 progetti nell'area educazione e promozione della differenza di genere, 214 in 19 progetti nell'area donne con minori a carico e donne in difficoltà e 108 in 10 progetti nell'area persone vittime di violenza, numeri che si aggiungono ai risultati già consolidati dal precedente avviso 2024, e tra poco avremo naturalmente i dati ancora più aggiornati. Si tratta di un impegno che contribuisce nell'ambito delle nostre competenze agli obiettivi indicati dalla Convenzione di Istanbul del 2011, che impegna gli Stati aderenti a predisporre servizi specializzati di supporto per ogni vittima di violenza. Il Dipartimento per il Servizio Civile Universale, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale intende proseguire su questa strada, rafforzando la formazione dei giovani volontari e facendone un ulteriore presidio accanto a quello dello sport di prevenzione, prossimità e sostegno. E per dare a questo lavoro una cornice stabile e non episodica, con decreto 20 marzo 2026 ho costituito il gruppo di lavoro per l'analisi e lo sviluppo delle politiche di genere nello sport, un organismo interistituzionale che riunisce le principali istituzioni sportive e quelle competenti in materia di pari opportunità. Il compito che ho affidato è duplice: analizzare il quadro normativo esistente, individuandone le criticità, e formulare proposte concrete anche di carattere legislativo e regolamentare per rafforzare la tutela e la partecipazione delle donne nello sport a ogni livello, compresi i ruoli di responsabilità e di governance. È un lavoro che per sua natura potrà utilmente dialogare con gli esiti di questa commissione. Onorevoli membri della commissione, sono consapevole che quanto ho illustrato riguarda una parte soltanto, per quanto non marginale, di un fenomeno che richiama in causa la giustizia, le politiche sociali, la sanità, la scuola, l'università, il mercato del lavoro e la cultura. Lo sport non può da solo affrontare un fenomeno così complesso e non credo che un corso di autodifesa o una campagna di comunicazione possano arginare le radici culturali, relazionali, economiche e sociali, ma sono altrettanto convinto che nessuna strategia di prevenzione possa dirsi completa se non investe con decisione sulla formazione delle nuove generazioni e che lo sport praticato da milioni di ragazzi e ragazze in ogni impianto della nostra nazione, ovunque, sia uno dei luoghi nei quali quella formazione può avvenire davvero con continuità, con naturalezza e senza retorica. L'obiettivo verso il quale lavoriamo è che ogni donna e ogni ragazza possa vivere lo sport, praticarlo e, se lo desidera, farne la propria professione o dirigerlo in piena libertà, sicurezza, dignità e pari opportunità. Un obiettivo che non consideriamo un traguardo lontano da inseguire, ma un principio che deve diventare giorno dopo giorno patrimonio acquisito e irrinunciabile. Prima di concludere, Presidente, desidero assumere davanti alla Commissione tre impegni. Il primo, il gruppo di lavoro sulle politiche di genere nello sport, del quale fanno parte anche parlamentari che vengono invitati sistematicamente, riferirà periodicamente sullo stato di avanzamento della propria attività e sono pronto a mettere a disposizione della Commissione, con la cadenza che riterete opportuna, gli esiti di quel lavoro, comprese le eventuali proposte di modifica normativa sulla quale non troveremo difficoltà a collaborare intensamente, diffusamente e tutti insieme. Il secondo, promuoverò insieme alle federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, sport e salute, una verifica affinché gli obblighi di formazione e i modelli organizzativi previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 39 del 2021 non restino adempimenti formali, ma si traducono in percorsi effettivamente seguiti da tecnici e dirigenti, con un monitoraggio che il Dipartimento è disponibile a condividere con questa sede. Il terzo, mi impegno a lavorare anche sulla base delle indicazioni che la Commissione vorrà formulare per rafforzare i canali di segnalazione e tutela di chi nel mondo dello sport denuncia episodi di violenza o discriminazione di genere, affinché nessun atleta debba scegliere tra la propria carriera e la propria sicurezza. Vi ringrazio per l'ascolto, sono pronto a rispondere alle eventuali vostre domande e naturalmente do l'assoluta garanzia della continuità del nostro rapporto per perseguire gli obiettivi comuni. Grazie.
1: Grazie Ministro, la ringrazio per questa puntuale esposizione. Chiedo ai colleghi e alle colleghe se ci sono le domande, allora raccoglierei tutte le varie domande e poi Ministro, se lei è d'accordo, rispondiamo. Prego Vicepresidente D'Elia.
2: Grazie Presidente, grazie Ministro, immagino che lascerà un testo. Volevo partire da una, quindi insomma è molto importante questo testo, volevo partire da una considerazione che lei ha fatto all'inizio, e cioè le dice lo sport non è immune, dopo aver insomma fatto un quadro di che cos'è la violenza e le attività del governo su questo. Lo sport non è immune, è un luogo dove la violenza, come in tutta la società, avviene. E, se posso dire, forse è più che non è immune, perché nello sport il corpo è, diciamo, è fondamentale, il controllo del corpo, e quindi è un luogo secondo me particolarmente sensibile a questo tema. Noi abbiamo avuto in alcune audizioni, penso in particolare a Belluti, perché ci ha portato questa indagine Simo, visto che di cui lei sa, perché in cui anche si è parlato anche molto di disturbi alimentari, di violenza psicologica, quindi di situazioni in cui davvero la formazione e quello che lei ha detto sul chi allena non è solo un tecnico, no? Cioè, però noi sappiamo, cioè sappiamo, ahimè, qualche volta chi allena agisce anche in forma di controllo, no? In modo autoritario, quindi insomma ci sono situazioni che ci sono state rappresentate. Proprio per questo è molto importante quello che lei ha detto sul safeguarding officer, perché anche qui quello che è emerso è che poi molte atlete non si rivolgono all'ufficio perché hanno il terrore di ripercussioni, oppure non sanno che c'è, oppure e visto che la questione è anche un po' rivederlo, no? Lei ha tra le cose che gli impegni che ha preso, anche se bisogna vedere quanto dura questa, comunque insomma in che tempistica si riescono a fare queste cose, ecco, io mi chiedevo se questo lavoro delle federazioni, fatta salva l'autonomia dello sport, non può essere un po' più in dialogo con la rete dei centri antiviolenza, con chi lavora su queste cose, cioè con delle strutture, sportelli che lavorano su questo e che possono interloquire, cioè pensando un nuovo modo di declinare questo ufficio. Poi l'altra cosa che volevo sottolineare, perché sennò prendo troppo tempo rispetto alle colleghe, è molto importante quello che lei ha detto, e cioè che il tema della violenza è anche molto legato alla rappresentazione e quindi quanto noi investiamo sullo sport femminile, sull'autorevolezza dello sport femminile e su un sostegno strutturale allo sport femminile. Come sa lei, noi sul calcio in Senato stiamo finendo le audizioni per un provvedimento, e quindi questo tema anche dell'autonomia della Serie A, del riconoscimento del professionismo femminile già era emerso in una relazione che noi abbiamo fatto come commissione del Senato, come settima commissione. È molto importante assieme al finanziamento di tutto lo sport, cioè di tutto il calcio femminile e anche quello di base. Ora su questo lei sa che ci sono regole non applicate anche nella governance delle federazioni, quindi bisogna sulla parità di genere. Io penso che su questo bisogna capire come si è fatta salva l'autonomia, un po' più cogenti dal punto di vista della necessità, perché ci sono le atlete ma c'è anche chi governa questo mondo, è molto importante che ci siano donne per rafforzare anche lo sport femminile. Mi fermerei qui, poi magari veniamo tutti a correre il 25 novembre.
3: Io l'anno scorso ho corso vicepresidente dell'IA. No, l'ho più visto. Prego. No, prego, onorevole Ferrari. No, vada, prego.
4: Io corro cioè sul mio territorio, io quando posso.
3: Prego, onorevole Ferrari.
4: Da giovane. Sì, grazie, ministro. Alcune cose mi hanno confortata nel suo intervento, soprattutto l'approccio, mi pare che lo condividiamo molto, in particolare nella misura in cui riconosciamo il ruolo fondamentale, educativo, di chiunque lavori, operi nel mondo dello sport, che ancora oggi risulta un settore tra i più discriminatori e tra i più precocemente discriminatori nella vita di un bambino o di una bambina, e in termini di opportunità, perché come lei diceva prima, le parole sono importanti, i messaggi sono importanti. Oggi è fondamentale che le bambine e i bambini vedano in televisione uno sport molto più femminilizzato di un tempo, perché i simboli, perché dimostrano che si può fare. Dopodiché, in ogni piccolo comune di questo paese, in cui le realtà poi sono parcellizzate, noi dobbiamo essere certi che stiamo garantendo a maschi e a femmine opportunità di accesso allo sport quanto più paritarie possibile. Nel momento in cui un'amministrazione comunale deve fare una scelta di investimento e sceglie di rinnovare o fare ex novo il campo da calcio, si apre un tema di bilancio di genere che spesso è del tutto inconsapevole a chi amministra, che sia maschio o che sia femmina, e cioè il fatto che si sta facendo una scelta che è dal punto di vista del genere quasi esclusiva, se non quasi. Oggi, grazie al cielo, ci sono molte ragazzine che lo praticano, ma in pochi posti, il che significa che quello che quell'amministrazione sta facendo è dare delle opportunità ai bambini maschi di quel territorio, che se non è compensato da un investimento uguale su una palestra, su una piscina, su realtà che sono più frequentate anche da ragazze. E non voglio dire che con questo ingessiamo una lettura per cui i maschi fanno una cosa e le femmine un'altra, l'ho detto, ci sono molte ragazzine che ormai si dedicano al calcio, ma innanzitutto in quel campo sportivo devono esserci società che hanno anche la squadra femminile, e allora noi dobbiamo intervenire con delle premialità, perché alla fine quello è, sappiamo che cosa significa spesso l'attività sportiva femminile, poi nel calcio figuriamoci, quanto precaria sia, dura il tempo che c'è il volontario o la volontaria che si fa in quattro per trovare le macchine, i pulmini, costruire, stare dentro dei campionati che sono oggi ci sono e l'anno prossimo non ci sono, insomma conosciamo queste difficoltà, ma soprattutto appunto noi dobbiamo fare in modo che le società abbiano degli incentivi e delle premialità per essere spinte ad aprire spazi, opportunità alle bambine, e dobbiamo avere amministrazioni consapevoli che le scelte che fanno coi soldi di tutti, perché poi il gettito fiscale maschile e femminile, ricade in opportunità per tutte e tutti. Lo sport sta in Costituzione e dice che deve essere per tutti e per tutte. Quindi ho apprezzato molto le iniziative che lei qui ci ha declinato, mi fa piacere che però si punti l'attenzione su questi effetti concreti di piccolo taglio, ma che sono poi quelli su cui andiamo a investire tutto il resto, sono la base della piramide. Quindi mi fa piacere sentire che lei con il gruppo di lavoro e non solo monitorerà progressivamente quanto verranno messe a terra questi percorsi di formazione, quanto più ampi saranno, e anche il fatto che lei si interfaccerà con questa commissione, perché è un luogo che non legifera ma che fa approfondimento, e quindi il tema del safeguarding mi pare che le sia arrivato il tema che qui è stato posto rispetto alla terzietà. Mi farà piacere poter collaborare eventualmente al gruppo di lavoro. Scusi, mi ero appuntata un'altra questione. Casomai dopo. È evidente che il ruolo di comunità educante, il ruolo che lo sport ha all'interno della comunità educante, attiene al fatto che spesso, lo dico con diciamo così, no, né dispiacere né amarezza, come constatazione da genitore e da insegnante, spesso gli allenatori sono nei confronti degli adolescenti, dei bambini, più autorevoli degli adulti, sia della scuola sia della famiglia, e dunque è assolutamente centrale il messaggio che arriva da loro. Non li possiamo lasciare a un'improvvisazione, vanno formati tanto quanto i docenti e tanto quanto, dove possiamo, anche i genitori. L'ultimissima cosa, lei ha approvato una proposta emendativa a mia firma e del collega Berruto lo scorso anno sulla dirigenza, sulla presenza, non diciamo parità per carità, ma almeno presenza di genere nei comitati organizzativi e nelle strutture gestionali dei grandi eventi, se si ricorda, dal dall'America scappa al, al prossimo futuro campionato di calcio europeo, perché ci fosse appunto la presenza femminile. Le chiedo poi se la prossima volta, quando ci si vede, ci porta un riscontro di com'è andata, perché non lo conosco, e vorrei sapere se è stato effettivamente, immagino di sì, è un obbligo di legge, applicato, e che risultati può avere dato al momento in termini proprio di presenza. Grazie.
0: Facevo riferimento su un dato che posso già proporre alla Commissione, la presidenza che ho affidato a Manuela Di Centa per le Olimpiadi Giovanili Invernali del 2028.
3: Grazie. Grazie. Vicepresidente Leonardi, prego.
5: Grazie Presidente, innanzitutto vorrei ringraziare il Ministro, mi spiace non essere presente fisicamente, ma sto arrivando a Roma, non sono arrivata in tempo, ma ho seguito in collegamento l'intervento e lo ringrazio ovviamente non solo e non tanto per questa audizione, quanto soprattutto per le cose che il suo Ministero e il Governo sta facendo in questi anni per fare dei passi avanti molto importanti, le cose che ci ha raccontato in questa audizione parlano non solo di una maturità, di una sensibilità rispetto a un tema, ma soprattutto, e questo mi piace evidenziarlo, per quanto riguarda la parte della formazione. Io penso che lo sport sia un alleato prezioso nel contrasto alla violenza di genere, a quelli che possono essere diciamo degli stereotipi o delle pratiche non consone nei confronti delle giovani, delle giovanissime, ma anche diciamo delle atlete tutte, e credo che sia con la valorizzazione professionale sia con i percorsi per aiutare a prendere consapevolezza e a fare le denunce nel momento in cui ci sono delle situazioni di questo tipo siano sicuramente dei passi avanti significativi. Mi piace anche sottolineare, trovo visivamente molto importante la questione legata anche alla maternità. Credo che aver visto delle atlete che festeggiavano le loro medaglie, che salivano sul podio abbracciando, tenendo in braccio i propri figli, sia appunto già visivamente un messaggio molto forte per tutte quelle donne, per tutte quelle atlete che hanno pensato di dover rinunciare a una propria realizzazione anche attraverso la maternità, perché incompatibile o reputata incompatibile con la pratica sportiva a livello professionale, agonistico, e soprattutto per quei risultati nei quali, dobbiamo dire orgogliosamente, le donne hanno rappresentato nelle varie competizioni medaglieri assolutamente di prestigio e devo dire hanno risvegliato un orgoglio nazionale. La mia domanda è molto semplice, vorrei capire se rispetto a tutte queste misure che, come lei ha ricordato Ministro, ovviamente sono un tassello, non sono il punto finale, ma sono certamente un punto importante di questo percorso che vogliamo continuare a fare insieme, se fra le misure che fino ad oggi sono state applicate c'è in qualche modo già un ritorno della efficacia che possa magari dirci se una o più di una siano state quelle che hanno dato dei risultati in qualche modo tangibili e concreti, oppure se questa misurazione possa in qualche modo essere fatta proprio per capire che le misure che si stanno mettendo in campo producono quegli effetti che certamente quando vengono pensate sono ovviamente quelli che tutti noi auspichiamo. Grazie.
3: Grazie Vicepresidente Leonardi. Prego, Onorevole Lancellotto.
6: Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei iniziare ringraziando il Ministro Abodi per la sua presenza qui in Commissione bicamerale d'inchiesta per il contrasto al femminicidio e alla violenza di genere. Credo che questo sia, la sua presenza, Ministro, sia un segnale forte ed importante. Importante perché dimostra quanto il suo Ministero sia, e il Governo sia vicino assolutamente al... Sta investendo tantissimo nel mondo dello sport e vede lo sport quale agenzia educativa accanto a scuola e famiglia. E tutto questo che lei ci ha, tutto quello che lei ci ha in qualche modo menzionato poc'anzi e che ci consentirà di poter leggere, dimostra quanto lei, il suo ministero, abbia di fatto compiuto e svolto proprio per il contrasto alla violenza di genere, ma per prevenire, perché quello che lo sport può fare, ecco, non deve essere visto soltanto nell'accezione negativa, la sua diciamo presenza qui, cioè come contrastare la violenza di genere per il tramite dello sport, diciamo, ma proprio quanto si stia investendo in ambito davvero culturale e quanto lo sport stia lavorando proprio per prevenire. Ma non soltanto, ecco, lei parlava poc'anzi del safeguarding, questo è stato davvero un passo in avanti importante, io direi storico. Ed ecco qui la domanda che io vorrei farle, cioè cosa prevede il governo per migliorare ciò che la figura del safeguarding deve in qualche modo proporre, cioè quali sono i miglioramenti che di fatto possono essere apportati. E poi parlavamo dello sport quale agenzia educativa, e io glielo dico anche come dirigente sportivo, essendo consigliere nazionale del CONI, e quanto di fatto i volontari facciano costantemente per il nostro mondo. Ma come lei mi parlava poc'anzi di formazione, che tipo di formazione è prevista soprattutto per i tecnici che hanno a che fare con i minori per contrastare la violenza di genere? E concludo dicendo che credo che il lavoro che si stia facendo sia davvero un lavoro importante, e quindi la ringrazio soprattutto anche per aver ricordato questo tavolo tecnico di interlocuzione che credo sia fondamentale, e lo dico anche perché ho contezza di quanto si stia lavorando molto anche sull'empowerment femminile nel mondo dello sport, perché i numeri stanno crescendo tantissimo, lo dice la Giunta Nazionale del CONI, il Consiglio Nazionale del CONI, le federazioni sportive e le dirigenti sportive stanno aumentando tantissimo, lo stesso vale anche per le atlete, le Olimpiadi hanno parlato chiaramente con equità numerica tra atlete e atleti. Ecco, come diceva lei poc'anzi, c'è ancora tanto da fare, però sono certa che lo faremo. Grazie Ministro per la sua presenza e per il suo lavoro.
1: Grazie Onorevole Lancellotta. Ministro, prego.
0: Grazie ancora Presidente e grazie ai parlamentari che sono intervenuti. Vado a rispondere dove c'è una risposta alla senatrice D'Elia. Posso dire grazie intanto per la collaborazione che non è mai mancata, a volte nella differenza delle nostre opinioni, ma sempre convergenti rispetto alla tutela dei principi, tanto più in un ambito come questo, e per il contributo che sta dando anche lei al gruppo di lavoro insieme a colleghi di diverso orientamento. È chiaro che ho la consapevolezza di come siamo partiti 4 anni fa e del percorso che stiamo facendo insieme come governo, con il Parlamento, ma anche con le regioni che hanno competenze in materia e che non dimentico nel loro ruolo, anche per rispetto dell'articolo 17 con la riforma del titolo quinto, con una sistematicità di dialogo che credo stia iniziando a produrre gli effetti anche in termini di coprogrammazione e coprogettazione. Credo che l'ambito sportivo, così come quello delle politiche giovanili, senza esprimermi su altri settori, comunque si distingua e si qualifichi per questa collaborazione interistituzionale che viaggia sia in orizzontale con gli altri ministeri che in verticale con le altre articolazioni delle rappresentanze. Quindi tutto quello che ha detto la senatrice D'Elia è parte integrante delle attività che stiamo facendo e degli impegni che mi sono assunto. Non tutti abbiamo la stessa opinione rispetto al modo con il quale opero, ma io, nel rispetto delle opinioni altrui, penso che anche grazie al vostro aiuto l'azione di governo in ambito sportivo sia organica, armonica e produca una sua efficacia che anche nei numeri poi trova una sua oggettività. E quando parlo di numeri non parlo di medaglie, non parlo solo di medaglie, anche quelle sono una testimonianza di un mondo che riesce ad essere più competitivo, a parte qualche sacca di resistenza in termini di inefficienza, ma io parlo dei numeri e quindi rispondo in parte anche alla vicepresidente Leonardi degli effetti che si producono in termini di pratica sportiva. I numeri crescono, c'è un arretramento, per quanto noi vorremmo fosse ancora più significativo, della sedentarietà, con tutti i suoi costi, non soltanto economici. E quindi io credo che questi 4 anni di collaborazione comune e di ispirazione al comma 7 dell'articolo 33 stiano iniziando a generare quelle efficienze di carattere soprattutto umano, di carattere sociale, di benessere psicofisico appunto delle persone, che poi alla fine di tutto portano anche a una crescita delle medaglie, della competitività. Così come sono consapevole di quanto c'è ancora da fare, mi verrebbe voglia di dire che fino all'ultimo giorno, non so quando sarà l'ultimo giorno, io spero che sia l'ultimo tecnicamente possibile, perché cercheremo di occuparlo nel migliore dei modi. Non c'è dubbio, questo però posso dire che, così come nella sua commissione, nel gruppo di lavoro, quello che conforta è il rispetto delle diversità, anche di opinioni e di ruoli, che consente alla fine di produrre sempre il risultato, che non è necessariamente il raggiungimento dell'obiettivo, ma stabilire un modo con il quale si lavora che ci consente di dare il meglio di noi stessi, ecco, anche in termini di esempio verso l'esterno. Onorevole Ferrari, sono concordo con lei su tutto. Aggiungo un tema che riguarda la responsabilizzazione delle amministrazioni comunali con il nostro supporto, con gli strumenti che mettiamo a disposizione. C'è un tema infrastrutturale, non c'è soltanto il tema dell'accessibilità, che c'è e che determina a volte delle problematiche che vanno superate, e tutti gli strumenti finanziari che noi mettiamo a disposizione hanno tra i presupposti quello di superare barriere architettoniche, ma anche barriere di carattere pratico. Gli spogliatoi possono sembrare un tema banale, ma la riservatezza e la discrezione che si deve tanto più alle ragazze porta necessariamente a una riflessione che ha un impatto proprio sull'articolazione dell'impiantistica, perché gli spogliatoi sono per loro stessa natura spesso luoghi vicini tra loro, con delle porte che si aprono e si chiudono, e può sembrare marginali, ma invece è assolutamente importante, e questo incide su alcuni presupposti culturali di uno sviluppo asimmetrico della frequentazione degli impianti sportivi, che per esempio in alcuni luoghi del paese è particolarmente sentito in termini di garanzie e tutele dai genitori, e quindi a volte si preferisce, credo, non mandare a fare sport, perché non si ha quella tranquillità che gli spogliatoi devono poter garantire. E questo è un dato sul quale ci stiamo impegnando anche qua. Confermo l'impegno che ribadisco ogni volta, ieri è stata l'occasione con gli enti di promozione sportiva, perché noi ci incontriamo periodicamente con, insieme al presidente del CONI, anche al presidente del CIP che non c'è sempre, ma insomma ieri non è potuto intervenire, sulla qualificazione dei tecnici, intanto perché ci sono dei paradigmi differenti tra i livelli di qualificazione dei tecnici tra federazioni e enti di promozione sportiva, che rischiano di non avere la tranquillità e la certezza che quella qualificazione sia adeguata. Gli enti di promozione a volte si muovono in autonomia con dei diplomi che vengono dati in un tempo che non può consentire un apprendimento sufficiente per poter insegnare. E quindi stiamo cercando di uniformare i criteri per garantire appunto non soltanto la capacità di insegnare il gesto sportivo, ma anche quello di dare contributi ai fattori educativi. È una rivoluzione, non è semplice, ma io ho la certezza che la collaborazione del CONI e del CIP e l'aiuto della Scuola dello Sport che gestisce Sport e Salute ci consentiranno perlomeno di iniziare un percorso che avrà bisogno di continuità, perché i protocolli formativi ricomprendano quella che io ho definito per sintesi estrema educazione civica, ma che poi non è lontana dalle discipline che appartengono all'educazione civica. E sono sicuro che su questo l'impegno sarà pieno di tutti gli organismi sportivi. Grazie alla vicepresidente Leonardi per il riconoscimento del lavoro che abbiamo svolto tutti insieme. Io da questo punto di vista mi sento l'espressione più avanzata, più esposta, diciamo così, ma nel rispetto del Parlamento, dell'azione di governo della quale rispondo, però beneficio non soltanto di una straordinaria qualità delle persone che lavorano ogni giorno con me, a partire dal capo di gabinetto, il consigliere Bono, e dal capo del legislativo, l'avvocato Orlando, ma veramente tutte le persone, ma da una collaborazione che io ho avuto anche da tutti gli uffici di Camera e Senato, i parlamentari tutti, al di là della diversità di vedute, il rapporto con le regioni, con i comuni, è veramente un grande gioco di squadra che poi produce degli effetti straordinari che misuriamo in maniera più visibile quando organizziamo i grandi avvenimenti, e che sono comunque l'espressione della collaborazione, dove riusciamo a raggiungere risultati di consenso e anche di apprezzamento, non soltanto a livello nazionale ma internazionale, che ci confortano. Le Olimpiadi di Milano Cortina, le Paralimpiadi di Milano Cortina, i Giochi del Mediterraneo, straordinari per quello che hanno testimoniato come significato, quello che hanno lasciato, elementi sui quali continueremo a lavorare perché questa eredità si consolidi poi nel beneficio nei confronti dei territori. L'America's Cup, che è stata soltanto in questa seconda serie di regate preliminari un antipasto, chiamiamolo così, di quello che vedremo, e già si è compreso il senso della partecipazione della comunità tutta, anche raggiungendo noi le periferie e vedendo premiata anche una componente femminile che America's Cup prevede anche in termini di competizione, ma non soltanto nella competizione femminile, ma nella presenza nelle squadre maggiori di una donna, con il piacere di aver premiato, di aver dato a lei la coppa rispetto a tutta la componente maschile, proprio perché volevo che di fronte a 100.000 persone come erano sul lungomare presenti alla premiazione fosse percepito il messaggio, diciamo così, ed è stato neanche troppo pensato, è venuto spontaneo. Io cerco sempre di non andare dove è la maggioranza, insomma, mi sono trovato lì e l'ho data ad una donna peraltro straordinaria che ha contribuito alla vittoria di Luna Rossa. Però per concludere le risposte al vicepresidente Leonardi, noi cresciamo come tesserate, cresciamo come e tutti gli indicatori ce lo testimoniano, anche come dirigenti cominciamo a crescere, non cresciamo come presidenti, anzi ce n'erano due su 51, una è stata commissariata tra le federazioni sportive. Quindi vuol dire che qualcosa dobbiamo fare ancora. Io riprenderò quella lettera intanto che ho scritto il 3 di dicembre del 2023, la riproporrò nell'auspicio, cercherò di essere sempre educato e rispettoso delle autonomie, ma di essere un po' più convincente e perseverante, e mi auguro di avere una maggiore e migliore alleanza con il presidente del CONI attuale rispetto al passato, perché non basta limitarsi a prendere atto del pensiero degli altri, bisogna anche sapere essere convincenti e utilizzare la leadership per cercare di orientare in modo più socialmente accettabile l'espressione apicale di un mondo che oggettivamente è ancora profondamente maschile. Le do del lei perché è doveroso, sempre, con chiunque. Come migliorare? Come migliorare il safeguarding? Le posso dire che l'ho detto un po' sommariamente. Io credo che questi presupposti, che poi riguardano tutti gli organismi di controllo e garanzia e di giustizia, devono poggiare sul presupposto della terzietà e dell'indipendenza. E io credo che questo non debba soltanto essere, debba anche apparire. E quindi questo presupposto oggi non trova una corrispondenza nei fatti. E arrivano anche testimonianze dirette al di là della nostra capacità di interpretare la realtà, e quindi, pur mantenendo tutto dentro il perimetro sportivo, io credo che il perimetro che riguarda più il CONI possa essere un luogo dove con maggiore tranquillità chi svolge quella funzione può svolgerla con coscienza e con responsabilità e autonomia e libertà, e chi denuncia può farlo con la tranquillità che dopo un minuto non lo sappia qualcun altro. Questo vale per il safeguarding, vale anche per chi deve svolgere una funzione di controllo, il collegio sindacale. Abbiamo ancora il presidente del collegio sindacale che viene eletto in assemblea elettiva del presidente, è un ticket che contrasta con i principi, così per l'applicazione del modello organizzativo 231 con tutti i protocolli attuativi, l'organismo di vigilanza, stiamo agendo su questo e penso di aver risposto a tutti. Grazie.
1: Grazie Ministro per la sua disponibilità e anche per il modo in cui tratta e affronta le cose. Grazie, che ha visto, ha reso lo sport, come deve essere nella sua natura, un elemento comune. Quindi io ringrazio il Ministro per la sua audizione e dichiaro chiusa l'audizione.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
8: Vi proponiamo ora i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesa sulla morte di David Rossi, con l'audizione di Robby Manghi e Edoardo Genovese, consulenti della Commissione. Buon ascolto.
9: L'ordine del giorno reca l'audizione del dottor Robby Manghi, medico legale, e del dottor Edoardo Genovese, criminologo e psicologo forense, entrambi consulenti della Commissione, che ringrazio per la loro presenza, Genovese e Manghi. Come comunicato nella seduta del 25 marzo 2026, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione tenutasi lo stesso giorno, aveva convenuto sull'opportunità di affidare al dottor Manghi e al dottor Genovese l'incarico di ricostruire lo stato mentale, emotivo e relazionare David Rossi il giorno della morte, nei giorni immediatamente precedenti. In particolare, il 4 marzo 2013, analizzando specificamente il contenuto dei bigliettini trovati nel cestino del suo ufficio e della email del 4 marzo in cui David Rossi chiedeva aiuto, nonché di valutare la compatibilità delle tracce di sangue trovate sui fazzolettini rinvenuti sempre nel cestino con i taglietti che Carolina Orlandi aveva notato sulle braccia di David Rossi due giorni prima della morte. Tale incarico è stato formalizzato con lettera del 10 aprile 2026. Gli esiti di questo approfondimento sono confluiti in una relazione a doppia firma che verrà presentata alla Commissione nella seduta odierna, che diventerà un documento con regime libero. Prima di passare la parola al dottor Manghi e al dottor Genovese per l'illustrazione della loro relazione, ricordo che la seduta si svolge in forma di audizione libera ed è aperta la partecipazione da remoto ai componenti della commissione. Avverto i nostri ospiti che della presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico e che, se lo riterranno opportuno, consentendo alla commissione, i lavori potranno proseguire in seduta segreta. Ricordo che in tal caso, per la parte di seduta sottoposta al regime di segretezza, saranno sospesi tutti i collegamenti da remoto che saranno tempestivamente riattivati alla ripresa della seduta. Do la parola agli uditi per illustrare i contenuti della loro relazione, al termine della quale i colleghi potranno intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni. Do atto anche del fatto che sia decisamente corposa. Do la parola al dottor Genovese, prego.
10: Buongiorno a tutti, grazie signor Presidente. Un saluto agli onorevoli commissari della Commissione qui presente e quelli da remoto. E, al fine di garantire la massima linearità espositiva in ordine agli aspetti metodologici e tecnici, comunichiamo sin da subito che questo elaborato, che è il frutto del lavoro congiunto e multidisciplinare, è stato strutturato e suddiviso in due parti, proprio in ordine alle specifiche competenze, due parti che tuttavia sono strettamente interconnesse. La prima parte è strettamente dedicata alla appunto parte di psicologia clinica a cura del sottoscritto ed è stata dedicata interamente alla ricostruzione dello stato mentale, emotivo e relazionale e funzionale del dottor Davide Rossi nei giorni e negli ultimi momenti antecedenti al decesso, per cui parliamo della prima parte del quesito. E per fare ciò, non potendo per ovvie ragioni esaminare la persona direttamente, clinicamente, si è proceduto attraverso l'impiego della autopsia psicologica, di cui si farà breve accenno più avanti, e per fare ciò si è analizzato tutta una serie di informazioni assai preziose, come ad esempio l'eventuale, che poi abbiamo visto essere presente nelle sole due relazioni cliniche, quindi abbiamo analizzato il quadro clinico sanitario esistente del dottor Davide Rossi. E abbiamo poi esaminato la nota email del 4 marzo 2013 recante appunto l'oggetto HELP, i famosi bigliettini manoscritti rinvenuti nel cestino e poi abbiamo visto attraverso un focus dettagliato la consulenza tecnica di parte grafotecnica appunto a cura dei consulenti Sofia. E la seconda parte invece dell'elaborato è dedicata interamente agli aspetti di interesse medico-legale, traumatologico e anatomopatologico a cura del collega consulente dottor Robby Manghi, che ha affrontato la seconda parte del quesito, quindi la compatibilità delle tracce ematiche, verosimilmente ematiche rinvenute sui fazzolettini, verosimilmente perché ci consta che di fatto non sono mai state esaminate, per cui con le lesioni cutanee che sono state poi notate dalla dottoressa Carolina Orlandi, la figlia acquisita del dottor Davide Rossi, giorni prima del suo decesso. Questa modalità, questo approccio ci consente quindi di mettere a confronto i due dati, quindi il dato di matrice clinica, psicologico-clinico e quelli di interesse medico-legale. Per quanto riguarda quindi la prima parte, si è proceduto attraverso la metodologia dell'autopsia psicologica che fino a 15 anni fa era poco esplorata nel nostro paese, ma che oggi trova abbastanza riscontro, e in sostanza con questa si intende a proprio il fine di ricostruire retrospettivamente, un po' come se dovessimo vestire i panni di uno storico, per ricostruire l'aspetto relazionale, affettivo, emotivo e funzionale, professionale e sociale di una persona prima del suo decesso. In letteratura abbiamo due casi illustri in cui è stata appunto impiegata l'autopsia psicologica, e sono i noti casi di Michele Sindona e Roberto Calvi, dove è stata proprio impiegata l'autopsia psicologica. Sempre a tal riguardo è opportuno anche però segnalare che questo mezzo è un mezzo così definito proprio a completamento, quindi rientra in una serie di altre attività che ha proprio lo scopo di far chiarezza quando alcuni dati rispetto alla persona sono magari frammentari, carenti o magari non diciamo pienamente dirimenti. Quindi il fil rouge che ha legato tutta la nostra attività di indagine è stato esplicitamente tutto ciò che dagli atti, dai documenti si può rilevare quanto di più oggettivo sia possibile. Quindi ci siamo assolutamente allontanati da qualsivoglia diciamo inferenza o costruzione teorica che non era ancorata a riscontri diciamo documentali. E per fare ciò, per arrivare quindi alla ricostruzione dello stato mentale, emotivo e relazionale del dottor Davide Rossi, siamo partiti da un dato che è fondamentale, cioè un soggetto deve essere considerato un sistema complesso, cioè noi siamo il frutto di una interazione dinamica di più dimensioni, quindi quella biologica, quella psicologica, sociale, culturale, relazionale ed ambientale. E quindi siamo

testimoni, colleghi che hanno vissuto il dottor Davide Rossi, e quindi le modalità stabili con cui il soggetto ha storicamente gestito le sue relazioni, gli impegni professionali e gli eventi di vita. Quindi siamo partiti con un'analisi della baseline personologica del dottor Davide Rossi, quindi la struttura, quindi la personalità del dottor Davide Rossi, per poi avviarci a quello, diciamo, al dato per noi assai dirimente, che è appunto il quadro clinico e sanitario del dottor Davide Rossi. E qui abbiamo individuato soltanto due relazioni in ordine a proprio allo stato di salute psicofisico del dottor Davide Rossi, ed è stato quindi possibile rilevare, che è un indice per noi assai dirimente quando trattiamo casi del genere per capire se ci sono magari connessioni o dei fattori di rischio, che si esclude in modo diciamo oggettivo, inequivocabile, la presenza di patologie mentali o quadri depressivi maggiori. Quindi non abbiamo trovato nessuna traccia anamnestica circa disturbi psichiatrici, circa assunzione di anche saltuare di psicofarmaci, ansiolitici, antidepressivi, ma neanche ad esempio il suggerimento di un trattamento psicoterapeutico. E questo è stato riscontrato dalle due relazioni che abbiamo acquisito, quella inerente alla medico di base che conosceva il dottor Davide Rossi ormai da lungo tempo, il dottor Bardi, e trovo ulteriore riscontro nella analisi e le osservazioni psichiatrico-forensi a cura della dottoressa Lorettu. E a tal riguardo è emersa come proprio il dottor Davide Rossi ha mantenuto proprio fino all'ultimo momento della sua vita un'ottima e piena performance professionale e lavorativa. E badate bene che la conservazione della funzionalità è un criterio scientifico dirimente per capire e quindi eventualmente per escludere la presenza di patologie psichiatriche strutturate. Abbiamo cercato di capire quali fossero, se fossero presenti dei campanellini d'allarme, le famose red flag, per cui che potessero far presagire eventi lungo il corso della vita del dottor Davide Rossi importanti poi rispetto a quello che è successo. Quindi nessun elemento è emerso circa possibili fattori come ritiro sociale, come scarso rendimento in ambito professionale, come la mancanza di progetti a breve, medio e lungo termine, e soprattutto non è emerso neanche un distacco relazionale e affettivo con le persone a lui più chiare. L'unico dato che però per noi è stato interessante esaminare più nello specifico è stata la richiamata relazione della professoressa Lorettu circa la presenza di una condizione di stato d'ansia di tipo ingravescente rinvenuta dal dottor Bardi. Quindi ci siamo focalizzati, abbiamo cercato di capire meglio, questa relazione non era contenuta o meglio allegata alla relazione della dottoressa Lorettu, quindi abbiamo chiesto formalmente di acquisirla per comprenderne il contenuto integrale, se ci fossero stati ad esempio in ordine a questo stato di ansia ingravescente, ad esempio magari indicato una cura psicofarmacologica o suggerito un percorso psicoterapeutico, e nulla di tutto ciò è diciamo appunto emersa. Quindi questa condizione viene inquadrata nel peculiare contesto che viveva l'intero management della banca, quindi viene inquadrato nell'ambito della diciamo ambiente lavorativo, e pressione mediatica e giudiziaria in ordine proprio alle vicende che riguardava l'istituto bancario senese. Quindi anche in questo caso è stata esclusa la presenza di condizioni diciamo psicopatologiche importanti che potevano incidere profondamente nella compromissione funzionale del dottor Davide Rossi. Quindi questa diciamo stato di condizione d'ansia viene ascritta proprio a una risposta emotiva e psicofisiologica contestuale e al contempo proporzionale all'elevato carico pressorio ambientale, mediatico e giudiziario che

0: l'intero gruppo del management viveva in quel periodo. Tra l'altro anche le testimonianze, quelle più vicine al dottor Davide Rossi, fanno menzione proprio di un grande sovraccarico emotivo che l'intero, a cui, diciamo, che l'intero quadro di colleghi del dottor Davide Rossi viveva, quindi c'era una sollecitazione emotiva in tal senso. Ma il dottor Davide Rossi, è un dato certo, non ha avuto mai alcuna compromissione, da quello che risulta dagli atti, individuale circa il suo funzionamento psichico, anzi è proprio la dottoressa, la professoressa Loretto che riconosce proprio la piena funzionalità lavorativa e l'ottima performance lavorativa, escludendo quindi la presenza di una patologia mentale. Ma quindi ci siamo soffermati proprio sul cercare di comprendere qual è stato il punto, se vogliamo, di sovraccarico emotivo, e questo arco temporale assai limitato e circoscritto risale a 15 giorni prima dell'evento, del tragico, del drammatico evento, che è proprio quella inerente dal 19 febbraio, quindi giorni in cui si sono realizzate le due perquisizioni, una presso l'abitazione del dottor Davide Rossi, una presso l'Istituto Bancario di Siena, e appunto il 6, che il giorno della morte del dottor Davide Rossi. Ecco, questo arco temporale è assai limitato per poter riconoscere una valutazione in termini di disturbo d'ansia generalizzato, quindi strutturato. È incompatibile, anche perché una condizione ansiosa dovrebbe presupporre una persistenza, dovrebbe presupporre una pervasività temporale, e soprattutto dovrebbe comportare una significativa compromissione di tutte quelle sfere di vita personali del dottor Davide Rossi, o in generale di tutti noi, quindi scarso rendimento a livello professionale, distacco dalle relazioni, isolamento e quant'altro, per almeno 6 mesi. Quindi è più congruo ritenere che la condizione del dottor Davide Rossi, circoscritta soprattutto in quell'arco temporale assai limitato, sia da ricondurre ad uno stato semmai transitorio d'ansia fisiologico, appunto a quello che viveva, in ordine soprattutto alla sua professionalità e ruolo. Quindi anche sotto questo punto di vista non abbiamo rilevato alcuna compromissione in tale ambito. Al contrario, come abbiamo detto, è stato riscontrato invece un'ottima e piena funzionalità d'ambito e d'ambiente lavorativo, proprio relazionale e affettivo, abbastanza importante. Quindi se escludiamo un disturbo psichiatrico preesistente come fattore di rischio, come fattore d'allarme, come si inquadra però il vissuto del dottor Davide Rossi negli ultimi giorni di prima della sua tragica morte? E quindi ci siamo focalizzati soprattutto in quel range temporale, in quei 15 giorni. Ed è possibile appunto rilevare come ci sia stato proprio un punto soprattutto di discontinuità emotivo-comportamentale, e lo abbiamo riscontrato proprio nella reazione che lui ha avuto, proprio temporanea e situazionale, in ordine a questi fattori stressogeni, che era collegato alle vicende di MPS. Ricordiamoci che il dottor Davide Rossi esprimeva grandissimo timore, grandissima paura, in ordine non solo al fatto di pensare di essere stato messo sotto al mirino di un'attività di indagine, e anche per la forte pressione mediatica, rispetto anche al timore inerente alla sua reputazione. Ed è in questo contesto che si colloca, quindi di sollecitazione emotiva, che si colloca, anzi si collocano in realtà, le note condotte autolesive superficiali, che sono praticamente riscontrabili come innocue, i taglietti, quelli per intenderci sui polsi, che ha rinvenuto la dottoressa Carolina Orlandi qualche giorno prima, forse addirittura il 5, quindi il giorno prima, presso la propria abitazione. La nota email del 4 marzo 2013 recante l'oggetto help dal contenuto stasera mi suicido, e poi i famosi bigliettini rinvenuti nell'ufficio. C'è un punto che è assai dirimente, almeno sotto il profilo psichico. Dopo una serie di risposte che dà il dottor Davide Rossi alla figlia acquisita, la dottoressa Carolina Orlandi, quando scoprì di questi taglietti, riferisce un'espressione che, se vogliamo, è emblematica del contesto, della situazione di tanti soggetti che purtroppo si causano segni come appunto quelli in questione, quindi chi fa cutting, e dice testuali parole: quando ti prende l'angoscia, la paura, eccetera, fai qualcosa per tornare un po' alla realtà delle cose. Questo è quello che riferisce alla dottoressa Carolina Orlandi. Allora, giusto in generale, per dare così qualche accenno su questo fenomeno, quindi sul cutting, sull'autolesionismo non di tipo suicidario, in generale l'autolesionismo è una modalità certamente di tipo disfunzionale e si sostanzia proprio in una condotta volontaria e consapevole di danneggiamento del proprio corpo, che può avvenire attraverso diverse, secondo la letteratura, tipologie, quindi da incisioni, tagli, bruciature e quant'altro. Nel caso, alla luce di tutto quello che è emerso, nel caso del dottor Davide Rossi, questi tagli, che sono appunto innocui, rinvenuti sul braccio, risultano invece assai coerenti con una condotta autolesiva non suicidaria, ma intesa come una modalità disfunzionale di coping, quindi di regolazione emotiva. E questo perché? Perché in letteratura l'autolesionismo non suicidario può assolvere a diverse funzioni psichiche. Ve ne cito soltanto tre per ragioni di sintesi. Uno, la riduzione temporanea di stati emotivi intollerabili, quindi un modo per ridurre ciò che in quel momento si sta vivendo a livello psichico emotivo. Due, la trasformazione di una sofferenza psichica diffusa in una sensazione fisica circoscritta e controllabile. 3. Il tentativo di ristabilire un senso di presenza e contatto con la realtà in condizioni di intense attivazioni emotive. Ed è proprio alla luce, sulla scia di quello che è il supporto della letteratura scientifica, che la lettura che possiamo farne proprio di quel comunicato del dottor Davide Rossi è assolutamente in linea. Infatti il dolore fisico avrebbe avuto proprio la funzione di far tornare alla realtà e quindi di regolazione emotiva. Venendo poi alla nota email del 4 marzo 2013, che dobbiamo necessariamente contestualizzare alla luce di questo percorso che ha vissuto il dottor Davide Rossi, per intenderci quella che ha trasmesso il dottor Fabrizio Viola, sempre se sia attribuibile veramente al dottor Davide Rossi, ma offre una chiave di lettura abbastanza importante a riguardo. L'email in questione arriva alle 10:13 dopo una serie di altre email al dottor Fabrizio Viola dal contenuto: stasera mi suicido sul serio, aiutatemi. Ecco, se dovessimo estrarre questa email dal contesto più ampio, effettivamente potrebbe apparire come una esplicita manifestazione intenzione anticonservativa, ma sarebbe un errore macroscopico prendere quelle mail e considerarla come tale, escludendo tutto l'altra collezione di interlocuzioni che ha avuto il dottor Davide Rossi quel giorno. Le mail in questione, quindi, alla luce di questo sovraccarico emotivo, viene contestualizzato in una sequenza di comunicazione importante, e rappresenta, semmai al contrario, un grido d'aiuto amplificato, un grido d'aiuto iperbolico che è scaturito certamente da un momento di acuta angoscia e sollecitazione emotiva, però ritornando sul contesto di tutta la sequenza di comunicazione assistiamo però ad una repentina trasformazione, perché le mail delle ore 13:09, 14:12, 15:11 e 15:40, l'attenzione del dottor Davide Rossi si riorienta immediatamente verso la ricerca di strategie difensive per tutelare proprio la propria posizione, la propria anche reputazione con le mail di chiusura. Hai ragione, sono io che mi agito, sembro pazzo a farmi tutti questi problemi, scusa la rottura. Quindi in questo contesto la lettura psichica e emotiva del dottor Davide Rossi si focalizza su tre punti che sono stati rilevati. Uno, meccanismi di negazione, minimizzazione e razionalizzazione che sono proprio volti a contenere, finalizzati a contenere la percezione della propria vulnerabilità, e in terzo luogo a ripristinare il controllo relazionale è un'immagine di adeguatezza verso il vertice aziendale. Ci siamo poi focalizzati però sul cercare di capire altri elementi che sono da ritenersi utili nella disamina, ad esempio, delle red flag, cioè delle bandierine rosse, dei famosi campanelli d'allarme. Abbiamo avuto segnali che potessero far presagire trasformazioni in termini anche di isolamento nei confronti di tutta la sua cerchia relazionale, affettiva, professionale? Assolutamente no, anzi abbiamo la presenza di contatti e di relazioni costanti. Faccio riferimento proprio alla medesima giornata del 4 marzo del 2013, da quello che noi abbiamo constatato, quindi non escludiamo che ci sono stati altri contatti, anzi fu proprio la prima commissione parlamentare che dopo un grande lavoro puntuale anche su questo punto qui, soprattutto dei contatti, ha rilevato tantissimi contatti il 6 di marzo, quindi questo a comprova che invece aveva una piena funzionalità il dottor Davide Rossi. Il 4 marzo abbiamo constatato dalla documentazione che avevamo almeno 47 contatti complessivi, fra 33 telefonate e 14 mail in ambito lavorativo, familiare e sociale. E il 6 marzo fu proprio la prima commissione d'inchiesta che rilevava testualmente: lo scenario della mattina del 6 marzo 2013 non presenta novità di rilievo rispetto alle giornate precedenti, sviluppandosi secondo ritmi abituali. La giornata era iniziata come d'abitudine molto presto. In quei giorni Davide Rossi, non diversamente dal solito, anche quella mattina l'usuale intenso traffico di telefonate e messaggi risulta iniziato molto presto, a partire dalle ore 6:35 e 44. Si conteranno un totale di 109 contatti. Questo è importantissimo e dirimente, perché il ripiegamento, il ritiro sociale costituiscono delle red flag, cioè costituiscono delle banderine rosse che possono essere indice di possibili gesti estremi pianificati. Al contrario, invece, questa ricerca di interlocuzione costante, il mantenimento di routine ordinarie, la cura e il profondo sostegno alla moglie, alla signora Antonella Toniazzi. Ricordiamo che quella sera, come era abitudine fare, alle 19:30 doveva praticare un'iniezione a sua moglie, smentiscono inequivocabilmente l'isolamento, invece confermano in modo oggettivo la persistenza di una condotta reattiva e quindi partecipativa. Poi ci siamo focalizzati su un altro aspetto, che è proprio quello legato alla domanda: il dottor Davide Rossi aveva interrotto, ad esempio, prospettive di vita a breve, a medio e lungo termine? Anche su questo punto abbiamo analizzato, abbiamo riscontrato elementi concreti e stringenti di progetti a breve e medio e lungo termine. Ve ne citiamo solo alcuni. Il primo, lo abbiamo detto poc'anzi, l'accudimento della moglie con l'impegno quotidiano di praticare iniezioni serali alle 19:30, la definizione, da quello che emerge dalle dichiarazioni del signor Fulvio Muzzi, amico storico del dottor Davide Rossi, la definizione tecnica dell'impianto audiovisivo, il famoso home theater che doveva installare nella propria abitazione, il sabato avrebbe dovuto depositare presso l'abitazione della signora Fulvi Muzzi anche il tapirulan. La conferma la dottoressa Chiara Galgani, sua collaboratrice più stretta dell'area di comunicazione, della presenza e della partecipazione del dottor Davide Rossi il giorno dopo l'evento del 6 marzo a Firenze, accompagnando l'amministratore delegato Fabrizio Viola e quant'altro. Quindi anche sotto questo punto di vista è un altro il fatto che proprio il dottor Davide Rossi avesse espresso desiderio consapevole proprio di voler riorganizzare la propria vita professionale e culturale, perché aveva intenzione di scrivere dei libri, dei saggi. Quindi diciamo, anche sotto questo punto di vista, il fatto che non ci sia stata un'interruzione anche sotto il profilo, diciamo, della continuità dei progetti a breve, a medio e lungo termine è stato per noi oggetto di interesse, proprio per escludere anche questo campanello d'allarme che è tuttavia dirimente nell'analisi poi complessiva della vicenda in generale. Il nostro focus poi si è sempre in linea con il quesito postoci, passato alla disamina della consulenza tecnica di parte a cura dei appunto consulenti Sofia, il professor Giuseppe Sofia e il dottor Antonio Sergio Sofia, che nonostante sia stata appurata una variabilità grafica, quindi ognuno di noi ha il proprio modo di scrivere e nel nostro proprio modo di scrivere possiamo variare anche la nostra grafia a seconda delle condizioni, degli stati emotivi ad esempio, ma anche a seconda del piano d'appoggio, quindi dove scriviamo, sopra quale piano d'appoggio. Quindi nonostante sia stata appurata la variabilità grafica, hanno accertato la paternità autografa dei tre bigliettini. Nello specifico però, quindi diciamo, sebbene sia una curata e ben dettagliata elaborato, riscontrano delle irregolarità e delle anomalie rispetto al modo, rispetto meglio alla dinamica spontanea e autentica della grafia del dottor Davide Rossi, e circoscrivono, meglio ascrivono, queste irregolarità e queste anomalie ad una realizzazione verosimilmente forzata sia psicologicamente o fisicamente. Anche qui, come per il discorso delle mail, c'è un punto che è fondamentale, e il punto è il seguente: non possiamo giammai decontestualizzare i singoli scritti, la singola email e attribuire singoli significati, ma dobbiamo contestualizzarle nel più ampio quadro di quei giorni, di quello che viveva l'intero asset della comunicazione di Montepaschi di Siena. E quindi, oltre all'indice di variabilità grafica riscontrato, sì, sarebbe importante capire però, e questo non risulta agli atti, qual è stato però il piano d'appoggio durante la redazione degli stessi. Per cui se io dovessi scrivere sopra, ad esempio, un elaborato del genere, la mia grafia ha una sua dinamica. Se dovessi scrivere sopra un singolo foglio, anche questa ha una sua dinamica, e così via. Quindi qual è stato il piano d'appoggio durante la redazione degli stessi, perché tutto incide nella grafia, non soltanto la parte, diciamo, se vogliamo, più psichica, umorale, ma anche fisica e materiale. E soprattutto occorre contestualizzare necessariamente il particolare momento che viveva anche Davide Rossi alla luce delle mail e dei taglietti rinvenuti appunto sui polsi. Quindi l'analisi approfondita psicografologica integrata che abbiamo effettuato in tale sede ha invece evidenziato proprio una grafia caratterizzata dall'alternanza di tratti sciolti e fluidi, quindi una scrittura molto movimentata, che rappresenta proprio l'espressione di base intellettiva del dottor Davide Rossi, un uomo operativo, un uomo del fare, quindi esigenza di comunicare presto, e movimenti lenti, spasmodici e stentati che costituiscono il forte travaglio che viveva e lo sforzo di autocontrollo che viveva proprio il dottor Davide Rossi. E alla luce di questo percorso potremmo ascrivere pure questo, diciamo, particolare modo, questa alternanza di gesti fluidi e sciolti a movimenti spasmodici, stentati e più lenti, come una grafia più in conflitto con se stessa da un punto di vista psichico emotivo. Quindi escludiamo che ci sia stata una coercizione fisica eterodiretta o di dettatura forzata nel preciso momento della redazione. Tra l'altro non sarebbe neanche logico, se vogliamo, nel caso di un possibile depistamento, che poi i bigliettini siano stati rinvenuti all'interno del cestino. Semmai è chiaro, i bigliettini, se uno volesse fare un'attività del genere, avrebbe fatto rilevare i bigliettini in luoghi altamente visibili. Veniamo all'analisi del rinvenimento però dei bigliettini nel cestino, e questo per noi è un tema che è stato assai interessante sotto diversi profili, perché una delle tante valutazioni che sono state effettuate e che sono risultate, anche se vogliamo, un po' come la prova regina di quello che per molto tempo si è pensato circa il suicidio del dottor Davide Rossi, è stata gli oggetti cestinati. In questa sede gli esperti che ci hanno preceduto, analizzando il fascicolo fotografico del personale della polizia scientifica, riferiscono testuali parole: dalle immagini non è possibile stabilire con precisione la sequenza temporale degli oggetti che sono stati cestinati, tuttavia si nota che tra i più superficiali ci sono dei frammenti di carta. Proseguono: in ragione del ruolo rivestito del dottor Davide Rossi, è ragionevole ipotizzare che il cestino dovesse essere ripulito giornalmente, e pertanto tutto il materiale deve essere riferito alla giornata del 6 marzo, compresi quindi sia i fazzolettini intrisi verosimilmente di macchie ematiche, e sia i manoscritti attribuiti al dottor Davide Rossi. Proseguendo poi nella disamina dell'elaborato, gli esperti Cornello Zavattaro e la professoressa Cattaneo riferiscono che i frammenti di carta contenuti all'interno del cestino costituiscono in parte o in toto i biglietti di addio del manoscritto del De Cuius. A questo punto, proprio in ragione del procedimento dell'autopsia psicologica, abbiamo quindi incrociato ed effettuato l'intera disamina, partendo proprio dal verbale di sopralluogo a cura della polizia scientifica del tempo, e qui abbiamo riscontrato una criticità che è degna di nota proprio in virtù di questo passaggio. Il rilievo fotografico effettuato a cura della operatrice di polizia scientifica è stato acquisito alle ore 1:04, durante quindi il sopralluogo tecnico. Dalle dichiarazioni dell'assistente capo coordinatore Romano, che effettuò appunto i rilievi sia sul posto ove è stato rinvenuto il dottor Davide Rossi e nei luoghi circostanti all'evento, riferisce ed è emerso anche incrociando gli altri documenti che in realtà prima dell'arrivo della polizia scientifica ci fu un primo altro sopralluogo e a cura appunto dei pubblici ministeri, dove era anche come è noto presente il colonnello Allieco, e dalle dichiarazioni del colonnello Allieco si apprende quindi che durante questa prima fase, quindi di sopralluogo, ma il vero e proprio sopralluogo è stato effettuato poi dopo ad opera della polizia scientifica, il cestino di fatto è stato svuotato sopra la scrivania del dottor Davide Rossi e fu lì che furono individuati i bigliettini di addio. Quindi ne consegue che cosa? Che prima dell'arrivo del personale di polizia scientifica il cestino di fatto è stato appunto toccato, se vogliamo nel senso più tecnico del termine, manipolato. Così financo è stato anche modificato il contenuto, quindi la stratigrafia, quindi se vogliamo l'architettura degli oggetti cestinati. Quindi tornando al discorso delle dichiarazioni dell'assistente capo Romano che riferisce appunto che durante il sopralluogo tecnico, lo dice proprio lei, furono proprio i pubblici ministeri che fecero notare all'assistente capo coordinatore le tre lettere, quindi di fatto queste tre lettere sono state prelevate dal cestino e sono state collocate all'interno di un libro, sono state poi fatte notare all'assistente capo coordinatore al fine di documentarle per ovviamente necessità di tipo di accertamento e quant'altro. Ricomposte tra l'altro, perché alcune di queste erano state strappate e accartocciate. Ora, questo perché risulta assai critico? Perché effettivamente la ricostruzione che poi è stata fatta, quindi ricostruendo un po', se vogliamo, l'architettura della pattumiera, hanno riscontrato che tra gli oggetti superficiali quei frammenti di carta erano attribuire ai famosi bigliettini, ma in realtà quei famosi bigliettini già non c'erano, perché quando scatta la foto l'assistente capo coordinatore Romano scatta la foto di un cestino alle ore 1:04 che di fatto è stato ricomposto e ricollocato nella sua posizione originaria. Quindi all'interno di quei cestini l'unica cosa, se vogliamo, di interesse anche nostro che è anche visibile erano semmai i fazzolettini intrisi verosimilmente di tracce ematiche. Ma venendo poi più squisitamente agli aspetti di interesse psicocomportamentale, se vogliamo, del cestino, il cestino in generale, lo sappiamo tutti, è un luogo deputato allo scarto, al rifiuto, a tutto ciò che non è più utile e che non serve. E l'idea, il fatto di aver accartocciato, addirittura strappato e gettato gli scritti nel luogo deputato al rifiuto e a tutto ciò che non serve, denota al contrario invece il superamento e l'interruzione del momento di una possibile crisi acuta, ma assolutamente incompatibile con una cosciente volontà suicidaria stabile, organizzata ed irriversibile. Al contrario invece, come abbiamo avuto modo di apprendere, la letteratura scientifica ci dice invece un'altra cosa. Guardate che generalmente chi precedentemente decide volontariamente di commettere un gesto anticonservativo, che cosa fa? Deposita in luoghi altamente visibili i famosi messaggi d'addio affinché siano determinanti, siano immediatamente resi alla disponibilità dei destinatari. Non vengono di certo buttati o collocati in posti altamente e difficilmente rinvenibili. Quindi nella stragrande maggioranza delle persone che hanno deciso di commettere l'estremo gesto, chi ha deciso anche di vergare degli iscritti, lo ha fatto in luoghi altamente visibili. Quindi ci saremmo dovuti aspettare che cosa? Che magari questi biglietti fossero sulla scrivania del dottor Davide Rossi, posti sopra la tastiera ad esempio del computer, o ancora sopra il tavolo di vetro che abbiamo avuto modo di vedere durante il famoso, noto e anzi giunga il nostro applauso all'operatore di polizia che ha acutamente fatto quel video, dove si vede appunto la stanza del dottor Davide Rossi, o ancora posto magari su una sedia, o ancora la letteratura scientifica ci dice addirittura che molti di questi soggetti scrivono questi biglietti e li tengono dentro i propri abiti, perché sappiamo essere la prima cosa che poi vengono anche, come dire, rinvenuti dopo il fatto che le persone durante l'autopsia e quant'altro vengano appunto spogliate, eccetera. Quindi, per concludere questa disamina, da un punto di vista psichico, emotivo, relazionale, funzionale, professionale e sociale del dottor Davide Rossi, antecedente nei momenti prima e antecedente al decesso, evidenziava uno stato di marcata allerta, timore, paura, minaccia, pensava di essere seguito, di preoccupazione per la propria sfera di vita professionale e anche reputazionale, ma non mostra agli atti, non abbiamo nessun elemento importante di interesse psicopatologico, che sappiamo essere uno dei principali fattori di rischio, o anche comportamentale, idoneo a giustificare una determinazione strutturata, pianificata e organizzata di tipo autosoppressivo. In linea con appunto questa valutazione abbiamo poi esaminato appunto, per passare poi la parola al collega consulente, al dottor Robby Manghi, cercato di capire la compatibilità delle tracce verosimilmente di natura ematica rinvenute sui fazzolettini di sangue con i taglietti rinvenuti dalla dottoressa Carolina Orlandi i momenti prima, quindi il giorno prima o due giorni prima dalla sua morte. Per cui passerei la parola ora al dottor Robby Manghi per, o se non ci sono domande, sono a vostra disposizione per quanto riguarda gli aspetti traumatologici e di interesse medico legale.
1: Sì, magari le domande solo all'esito, quindi prego, okay. Robby Manghi.
2: Buongiorno. Saluto e ringrazio
3: il Presidente ed i componenti di questa Commissione che sono in presenza e da remoto. Il mio ruolo deriva, secondo la longitudinalità, da quello che ha appena descritto l'esperto, diciamo, della psiche, della neuropsicologia, considerando che per 12 anni il supporto fondamentale della tesi suicidaria era un'ipotetica lesività psichica che giustificasse degli eventi autolesivi a livello del corpo, che gli eventi lesivi, quando c'è un'idoneità psichica sufficiente, possono essere sia sulla cute, soprattutto, oppure avvenire anche a livello viscerale, soprattutto a livello del tubo gastroenterico, del cardiocircolatorio e del neurocircolatorio. Naturalmente nel caso di David Rossi ci fermiamo alla lesività cutanea. Orbene, il ruolo mio medico, scientifico e forense, a questo punto, con il postulato principale della tesi suicidaria sostenuta con un ampio dispiego di uomini e mezzi per 12 anni, finisce già qui, perché con una idoneità psicolesiva psichica vicina allo zero, e per dire 0,1, ma nel nostro mestiere la temporalità non crea un danno, è la permanenza, la ripetitività che crea un danno, quindi io non gli posso dare 0 per educazione, ma gli do 0,1. Nel momento che io ho una idoneità lesiva, psichica, ben dimostrato dallo specialista della disciplina coinvolta, uguale a 0, cosa posso trovare io di lesività che giustifica un gesto autosoppressivo efficace, se non un falso? Però io voglio andare avanti, perché qui sono il consulente di una commissione, mi posso anche estrapolare. Il secondo pilastro, però secondario di importanza, è la lesività di questi tre taglietti, chiamateli come volete, esiti disepitelizzanti da un punto di vista anatomopatologico, ma che rilevanza hanno sulla volontà lesiva di un soggetto? 01 o 02, ma proprio per essere generosi. Ma sempre ritornando indietro ai 12 anni di enorme dispendio di uomini e mezzi, ma nessuno si è mai chiesto da dove provenivano questi esiti? Perché quando si parla di esito e di una lesione vuol dire che la lesione c'è stata, ma questa lesione chi le fa? Se l'è fatta da solo o l'ha fatta un altro? Non è di grande importanza, perché alla fine un evento suicidario, queste minime lesioni non la creano. Da un punto di vista clinico è minimo, da un punto di vista medico forense è irrilevante. E quindi io mi trovo davanti, nel mio ruolo, che molto spesso è conclusivo, di dover valutare uno 0,1 e uno 0,1, che non fa 0,2 perché non sono nemmeno concorrenti le due infermità. Arriviamo a 0,15. Quindi nel concetto del penale, al di là di ogni ragionevole dubbio, io qui faccio marcia indietro e dico, in assenza, non di ogni ragionevole, il ragionevole è già troppo, in assenza di ogni probatorio sufficiente è stato computato per 12 anni un suicidio. Su che cosa? Probatorio 0, 0,1, 0,5. Io direi che se arriviamo a queste conclusioni, che non sono teoriche, ipotetiche, perché le ricostruzioni che non solo con il dottor Genovese, ma che io ho già fatto altre due volte, alla fine vengono confermate da questa prima analisi importantissima e fondamentale, perché il postulato di un suicidio, sì, l'azione terminale è fisica, un taglio evidente, uno sparo, tutto quello che volete, ma la parte più importante è l'antecedente, quella che noi chiamiamo anamnesi patologica prossima, remota, gli inquirenti la chiamano istruttoria. Quindi noi sul nulla abbiamo avuto la creazione di tutto questo sistema. Torniamo indietro anche per piccole precisazioni che ho già fatto in relazione. Sarebbe anche stato bene che appunto qualcuno, oltre a precisare gli esiti da dove fossero venuti, avesse anche spiegato la differenza tra uno che si autolede e l'autolesionismo. L'autolesionismo, ripetuto, non è, è un fenomeno patologico di sofferenza. Un soggetto che si autolede è un soggetto che si autolede anche come quando apre una scatoletta di metallo un po' distratto che si taglia. L'autolesionismo poi non ha niente a che vedere col suicidio, perché sono due situazioni totalmente opposte. Se anche noi avessimo trovato quello che non è un soggetto soggetto ad autolesionismo, questo vuole di tutto meno che necarsi, vuole vivere, vuole essere al centro dell'attenzione. Le vere lesioni soppressive io le ho fatte vedere con l'ausilio del colonnello Gregori nella prima relazione del 9 dicembre, non ve le faccio vedere perché sono piuttosto cruente. Detto questo, qualora anche io non avessi il supporto dello specialista della psicologia che mi dice zero, io anche da un punto di lesivo corporale cutaneo ho vicino allo zero, e quindi ditemi voi come faccio ad arrivare a 100 per l'ipotesi del suicidio. Discorso dei fazzolettini, e premetto che anche qua io potrei già fermarmi, perché non è stata effettuata nessuna prova che mi dimostri intanto che quelli siano, che quelle siano macchie di sangue, materiale ematico, secondo che siano di David Rossi, perché non sono state fatte indagini del DNA, non sono state fatte indagini biologiche, non sono state fatte nessuna indagine che potesse anche aiutarmi per reperire la temporalità. Quindi anche qui io mi troverei al punto di dire mi fermo, perché le mie sono tutte ipotesi. Che abbia descritto delle pagine nel rispetto di questa commissione, ho detto, beh, io faccio tante lezioni, se ne faccio una in più sicuramente non si offenderanno, ma io in questi momenti mi dovevo già fermare, anche perché l'immagine di quella, facciamo l'ipotesi che siano di sangue, che non l'abbiamo, facciamo l'ipotesi che siano di David Rossi, che non le abbiamo, quindi io sconfino già non sono assolutamente, in base all'acromia, alle condizioni del degrado dell'emoglobina, compatibili col giorno stesso dove si è procurato la ferita e nemmeno col giorno prima. Quindi nella mia sequela di medico forense che raccoglie zero idoneità lesiva psichica, zero idoneità lesiva cutanea, non ho le prove che sia materiale ematico, non ho prove che siano di David Rossi, ho le prove che non sono, se non altro secondo la scienza, perché il medico ospedaliero l'ho fatto anch'io, e di tamponamenti, di ferite fra me e le infermiere, ma anche a domicilio nelle RSA ne ho, il colore di un tamponamento immediato tipo l'ala del naso sinistro, il labbro, è rosso vivo, non quel colore di degradazione che si vede poi in un materiale che francamente è stato talmente alterato e compromesso, sul quale io come perito consulente tecnico a qualsiasi magistrato direi: io qui non ci metto nemmeno le mani e nemmeno firmo. Ho allargato il discorso nel rispetto di questa commissione. Quel colore corrisponde a un degrado dell'emoglobina, quindi scienza, non teorie. La stessa scienza provante, come abbiamo fatto ieri, quindi prove inconfutabili, a meno che si voglia vituperare la scienza, e io non sono disponibile, sono di una degradazione dell'emoglobina di almeno 2 o 3 giorni prima. Ho concluso.
1: Le faccio un'ulteriore domanda per quello che riguarda la forma di quei tamponamenti, o se sono tamponamenti o altro, se sono compatibili con le lesioni che sono state rinvenute sul volto, sul corpo, o invece se sono compatibili con un eventuale tamponamento delle ferite, dell'uscita di sangue dalle ferite del polso di 2 giorni prima.
3: Sì, allora.
1: Puoi escludere uno o l'altro, insomma.
3: Certo. Allora, premetto che appunto per l'esperienza sanitaria chi ha tamponato non è un sanitario, quindi non è nemmeno un medico o un soggetto abilitato, è un soggetto che in un momento di tensione si è tamponato non una volta ma più di una volta, e quindi già escludiamo. No, non sono compatibili con le lesioni dell'ala nasale e del labbro, sia per forma che per cromia, cioè per colore. Sono invece più compatibili con un evento lesivo dei 3 taglietti di 2 o 3 giorni prima.
1: La ringrazio. Non so se ci sono dei colleghi che vogliono intervenire facendo delle domande. Collega, prego, no, è un consulente, dottor Crisoli, presente in qualità di consulente. Prego, collega D'Urso.
4: Sì, grazie Presidente. Allora, forse un approfondimento lo chiederei al dottor Genovese riguardo sempre la mail con oggetto help. Perché questo? Perché, diciamo, io... da sempre questa mail in realtà ha attirato la mia attenzione, perché la ritenevo sempre assolutamente non coerente rispetto alle conversazioni precedenti e successive di quella giornata, tra l'altro indirizzata sempre al medesimo destinatario, cioè mi è sembrato un innesto quasi diciamo estraneo proprio, però diciamo dalle sue parole invece, dal suo accertamento, mi è sembrato di comprendere che è particolare, potremmo dire così, è una circostanza di rilievo, ma spiegabile. Almeno io ho compreso questo, quindi cioè spiegabile con uno stato emotivo di quella giornata, insomma, in cui si è verificato tutto quel susseguirsi di conversazioni, di comunicazioni, ripeto sempre in relazione, insomma, sempre al dottor Viola in particolare. E allora le chiedo un ulteriore approfondimento per convincermi nuovamente della plausibilità di una email del genere all'interno di questo contesto che stiamo analizzando, perché ripeto, a me è sembrato sempre, lo banalizzo, però una sorta di fuor d'opera non spiegabile, diciamo non spiegabile, ecco, quindi volevo un po' questo. E poi se ho capito bene, invece questo è proprio capire insomma se ho compreso bene, per quanto riguarda la grafia dei bigliettini, quindi in qualche modo abbiamo verificato che è autografa dal complesso diciamo degli accertamenti che si sono svolti, e oggi mi pare di comprendere che facciamo un passo in più nel senso di escludere comunque un'eterodirezione di quella scrittura, insomma di quella grafia, è una forzatura rispetto a quel momento da parte di un intervento di terzi, quindi anche lì comunque una diciamo un qualcosa che è comunque spiegabile come gesto volontario, temporaneo, perché poi abbiamo compreso pure il superamento probabilmente di quella della volontà emersa o comunque manifestata in quella circostanza, però ripeto anche qui come un momento in cui la volontà del soggetto è presente, magari diciamo in qualche modo condizionata da un turbamento, da un travaglio interiore, ma presente. Ecco, tutto, diciamo, questi due punti di approfondimento. Grazie.
0: Io la ringrazio, onorevole, perché in realtà proprio il tema delle mail per noi è stato un momento assai prezioso per cercare di comprendere. Intanto dobbiamo dire una cosa, che ammesso che queste mail, perché effettivamente è distonica, stona tantissimo con tutte le altre comunicazioni, quindi intanto occorrerebbe, e qui sicuramente attraverso l'ingegneria informatico-forense possiamo intanto escludere che, oppure meno, questo non lo sappiamo, che quelle mail sia intanto stata scritta dal dottor Davide Rossi, quindi questo intanto è un punto. Ma nell'ipotesi in cui queste mail sia stata proprio scritta dal dottor Davide Rossi, coerente con quel momento temporale che stava vivendo, alla luce delle altre circostanze che abbiamo poi notato, quindi dei famosi taglietti e dei famosi biglietti. È come se fosse proprio una trama, cioè comincia con le mail e poi c'è stata appunto la stesura dei bigliettini o prima o dopo l'eventuale taglio autolesivo, soltanto che è utilizzata proprio come una strategia, come abbiamo detto prima, una modalità disfunzionale di regolazione emotiva, perché poi le altre mail successive sono invece coerenti con queste mail che sembra effettivamente essere fuori coro, ma di regolazione, perché il dottor Davide Rossi repentinamente riordina le sue idee, perché come abbiamo detto prima, testuali parole del dottor Davide Rossi, riordina proprio, non voglio andare per errato, quindi voglio proprio leggerle nelle mail di chiusura, è proprio lui che dice hai ragione, quindi assolutamente si rientra attivando i meccanismi di negazione, di minimizzazione e razionalizzazione, quindi hai ragione, sono io che mi agito. Sembro pazzo a farmi tutti questi problemi, scusa la rottura. Quindi nell'ipotesi in cui questa mail sia stata effettivamente scritta dal dottor Davide Rossi, è compatibile con la comunicazione successiva di rientro della sua, diciamo, se vogliamo, componente di agitazione, di sovraccarico emotivo. Venendo poi invece all'altro punto, circa sulla consulenza tecnica di parte, no?
4: Sì, sulla grafia che è autografa, ok,
0: che è stata accertata,
4: però,
0: sì,
4: però oggi diciamo non è frutto di una eterodirezione o di una forzatura, di una costrizione in qualche modo, ma può essere anche questa coerente con lo stato diciamo emotivo.
0: Allora è chiaro anche questo, ci siamo soffermati su questo, perché La grafologia, che è lo studio dello psichismo individuale per il tramite del getto grafico, quindi del getto dell'inchiostro, della macchia d'inchiostro su un foglio di carta, è personale per ognuno di noi e registra pedissequamente, dovete immaginare un po' come l'esempio di un sismografo, un braccio scrivente che registra fedelmente tutte le sfumature, le energie presenti sulla Terra e le riproduce su un foglio. Ho fatto una grandissima, diciamo, sintesi errata sicuramente sotto il profilo tecnico, ma per intenderci, quindi registra tutto e registra quindi tutte le nostre peculiarità, le nostre espressioni. Immaginiamo ad esempio una persona davanti alla stesura delle sue ultime disposizioni, come ad esempio un testamento, delle sue ultime volontà. Immaginate bene il sovraccarico emotivo di quella persona, piuttosto che scrivere magari una qualsiasi altra lettera. Per cui non possiamo decontestualizzare quei tre manoscritti senza considerare gli aspetti psicoemotivi della persona e il piano d'appoggio, quindi quelle irregolarità che sono state confermate, le abbiamo confermate, e quelle, diciamo, anomalie devono essere evidentemente, come dire, vanno lette integrando la componente psicoemotiva della persona e integrando pure anche ad una domanda che ad oggi nessuno può rispondere: dove li ha scritti questi bigliettini? Li ha scritti sopra un libro? Li ha scritti sopra un piano rigido? Perché la nostra grafia può anche modificare in base al piano di appoggio. Non so se... ok, grazie.
1: Ho una domanda anch'io, non sono riuscito a leggere le 216 pagine delle relazioni, quindi magari avete già affrontato il problema anche all'interno, ma se vi è a vostra conoscenza giurisprudenza sul casistica, sul fatto che ci sia qualcuno, mi sembra molto un caso di scuola, quello del un omicida che afferri la mano, faccia scrivere un bigliettino con una mano costretta e poi proceda a simulare un suicidio. Non so se esiste una casistica di questo tipo e soprattutto in quel caso, con tutta la fatica che si è fatto, immagino io, a far scrivere quel foglietto, se lo si straccia a cartocce e lo si butta nel cestino invece che metterlo in bella vista, simulando la fatica fatta.
0: Grazie Presidente per questa domanda, perché anche questa si unisce anzi con la domanda dell'onorevole Dorso. Abbiamo avuto espressioni di questo tipo soprattutto proprio con gli anziani, però anche lì la forza che imprime conscia o inconscia della persona a scrivere una cosa che non vuole proietta la forzatura vera e propria, quindi proietta, anzitutto non sarà mai una scrittura, verosimilmente una scrittura movimentata, una scrittura sciolta, perché per imprimere forza e costringere la persona a scrivere, chiaramente si cerca di prestare attenzione al contenuto di quello che si deve scrivere, quindi si perde di spontaneità, si perde di dinamismo. Ma il secondo punto invece era quello del cestino. In effetti è un punto assai dirimente, come abbiamo detto prima, perché abbiamo portato letteratura scientifica al riguardo, anche con delle immagini di una persona che addirittura, per lasciare intendere le proprie disposizioni, ha scritto col proprio sangue sopra un armadietto metallico. Quindi l'idea è pensare che qualcuno possa avere, diciamo, indotto, forzato, scritto, però poi come si spiega razionalmente con il fatto che siano stati strappati, accartocciati e buttati nel cestino? Per cui anzi verosimilmente abbiamo ragionato proprio su questo punto, non emerge neanche nessuna attività fatta precedentemente sul cercare di capire se effettivamente questo cestino venisse svuotato quotidianamente oppure meno. Questo era anche un altro indice per capire evidentemente se quindi dalla cromia, quindi dalla colorazione delle tracce verosimilmente di natura ematica, e dai bigliettini che non erano più presenti alle ore 1:04 quando l'operatrice di polizia scientifica scatta la foto, ma invece i bigliettini erano ricomposti all'interno di un libro, appare essere, diciamo, a detta di questi consulenti, incoerente con una, diciamo, lettura coercitiva forzata psico o fisicamente.
1: Faccio un'ulteriore domanda. Ho visto che nella fotografia che risulta nella relazione con i fazzolettini all'interno, i bigliettini invece già rimossi, il cestino è comunque abbastanza pieno, e Davide Rossi quel giorno è rimasto in ufficio poco tempo perché è uscito per parlare con i fratelli, è uscito per parlare con altre persone, quindi avrebbe prodotto anche abbastanza rifiuti, perché il cestino sembrava abbastanza pieno per essere solo di quel giorno. E sono mai state fatte, risultano negli atti degli accertamenti sull'altro diciamo pattume rinvenuto all'interno del cestino, per capire se era veramente di quel giorno o degli atti precedenti? Perché uno magari vedendo le altre cose buttate all'interno, e sono diverse, nel senso che il cestino non era vuoto ma era abbastanza pieno, avrei potuto veramente capire di quando era, anche considerando che il giorno prima Davide Rossi non è andato in ufficio perché la moglie stava male, quindi l'ufficio è rimasto vuoto.
0: Assolutamente no, Presidente, anzi...

0: La poliziotta della scientifica, quando ha rifatto la foto, ha fatto la foto del cestino ricomposto e ricollocato nella sua posizione originaria. Quindi il cestino è stato nuovamente riempito, come? Con quale dispositivo di protezione individuale? Sono stati usati guanti oppure no? E la seconda domanda, ammesso che si possa fare una rilevazione circa la conseguenza e la sequenza, anzi circa gli ultimi oggetti che sono stati cestinati, a quel punto non si può più fare, perché il contenuto di fatto è stato modificato. Quindi una volta che è stato svuotato, sono state prelevate i soli tre manoscritti, le tre lettere. Poi, quando entra durante il sopralluogo di polizia scientifica l'assistente capo Romano, scatta la fotografia di un cestino già ricollocato nella sua posizione originaria, contenente tutto il materiale che era stato precedentemente appunto svuotato sopra la scrivania, ad eccezione però dei fazzolettini intrisi di macchia verosimilmente ematica, che poi tra l'altro abbiamo rinvenuto, ma era cosa anche nota. Una volta che esce fuori la polizia scientifica, vengono apposti sigilli con quei fazzolettini intrisi verosimilmente di traccia ematica dentro il cestino, e vengono poi, se non vado errato, ripreso questi fazzolettini soltanto il 12 aprile, se non vado errato.
1: Il 12 aprile,
0: attraverso un secondo accesso all'interno dell'ufficio. Per cui, ammesso e concesso che si potesse provare a fare uno studio azzardatissimo, perché è azzardatissimo, quel tipo di valutazione è priva di fondamento, perché proprio manca il cestino originario nella sua conformazione, anche in ordine agli oggetti cestinati, perché era stato ricomposto successivamente.
2: Scusate, sequestro 12 aprile o 12 marzo, cioè 6 giorni dopo o 36 giorni dopo?
3: Il sequestro giudiziario il 12 aprile.
2: Prego, collega D'Orso.
4: Sì, grazie. Allora, io ho un'altra domanda, però un po' diversa, perché effettivamente di questo non abbiamo parlato, non so se è stato oggetto pure di approfondimento, ma è una sollecitazione che metto sul tavolo. Allora, sono andata a rileggere i tre bigliettini. E allora, invece di, abbiamo sviscerato la grafia, anche come possano essere nati, insomma. Non ci siamo soffermati sul contenuto. Mi spiego. Rileggendoli, e ora li rileggo, così ce li ricordiamo tutti. Allora, il primo. Ciao Tony, mi dispiace ma l'ultima cazzata che ho fatto è troppo grossa. Nelle ultime settimane ho perso, e si interrompe qua. Secondo, perché secondo me vanno anche letti insieme. Ciao Tony, amore, l'ultima che ho fatto è troppo grossa per poterlo sopportare. Hai ragione, sono fuori di testa da settimane. Il terzo è un po' più complicato perché... mi dovete aiutare perché non si legge. Amore mio, ti chiedo scusa, ma non posso più sopportare questa angoscia. In questi giorni ho fatto non posso più sopportare questa angoscia, se mi aiutate. Davvero, pagina 176. Sì, davvero troppo grossa e non ce la faccio più, credimi, è meglio così. Allora, vi dico quello che a me viene da pensare leggendo questo crescendo anche. A me viene da pensare che in realtà siano quasi un contenuto confessorio. Cioè, più legato al passato, quindi a qualcosa che è già accaduto e che sa potrebbe portare un dispiacere alla moglie, piuttosto che legato a preannunciare un evento futuro che potrebbe far soffrire la moglie. Io la chiave di lettura che do

0: rispetto, ripeto, al contenuto, alla scelta delle parole, mi fa pensare più ad un, ripeto, ad un rimorso, ecco, mi viene fuori come, come emozione, l'idea di un rimorso, quindi di qualcosa che è già accaduto, ma non di qualcosa che debba accadere. Non so se riesco ad essere chiara, insomma, perché comunque vi parlo in modo non razionale, ma anche, diciamo, emotivo, cioè spostando anche sull'emotività di cosa mi trasmette il contenuto di questi tre, bigliettini. Quindi la domanda qual è agli esperti? La domanda è: nella letteratura, potremmo dire anche così, scientifica barra anche giurisprudenziale, relativa a casi di suicidio, abbiamo dei contenuti, diciamo, analoghi? Perché qui, non ripeto, per quello che vedo io, non è preannunciato un epilogo, un gesto estremo, ma è più un ripiegamento, una rivisitazione critica di eventi già vissuti. E mi fermo.
1: Sì, sì. Scusi, e non per maleducazione, lei ha capito benissimo la medicina forense, la temporalità.
2: No, in realtà è proprio così, è una diciamo, è un'osservazione assai dirimente. Perché? Perché effettivamente c'è una progressione anche sotto il profilo proprio psicoemotivo della persona, ed è un dato oggettivo. Quello che, diciamo, è da dire ed è fondamentale è che la grafologia è lo studio della scrittura, non è lo studio del contenuto della scrittura, proprio perché appunto il contenuto, come dire, non è, diciamo, l'esame. Quello potrebbe essere, semmai, se vogliamo, un elemento da accertare secondariamente, perché quello che accerta la grafologia è lo studio dello psichismo, del gesto motorio della grafia, per accertare oppure meno la presenza di elementi che possono rilevare dirimenti per. Quindi diciamo che un dato, anche questo assodato, anzi mi ha anticipato perché avrei potuto anche dirlo prima, è proprio questo, cioè in queste lettere manca di fatto l'espressione esplicita del gesto anticonservativo, anzi è inesistente. Quindi anche soltanto pensare che possano essere state lettere di addio, così come sono state più volte anche in altre sedi rappresentate, io ci andrei molto cauto. Sul discorso del passato, sì, parla proprio di un discorso che è stato fatto, ma dovremmo cercare di capire quando, in un momento prossimo. Una cosa però è certa, come abbiamo esaminato, ed è un dato veramente oggettivo e inequivocabile, il quadro clinico e psicopatologico del dottor Davide Rossi agli atti è inesistente, quindi aveva la piena funzionalità professionale, sociale, relazionale, nessun elemento circa possibili quadri depressivi o psicopatologici, per cui diciamo, questa è una storia che deve essere analizzata e vista sotto diverse lenti di ingrandimento, e sicuramente la grafologia in questo caso è di grande supporto per cercare di capire effettivamente se ci sono anche qua degli indici che possano far ritenere che l'elemento extragrafico, quindi extragrafologico, è il famoso cestino. Una persona, la letteratura ci dice questo, una persona che intende consapevolmente, in modo cosciente, di far notare o di riferire immediatamente destinatari le proprie volontà, lascia i manoscritti, le famose suicide note, quindi i famosi messaggi da Dio, in posti altamente visibili. Accartocciare o strappare è l'abbandono di un ipotetico processo di ideazione suicidario. Sì, tra l'altro.
3: Prego Rossi, il collegamento, poi Cavo.
4: Sì, grazie dottore. Io le pongo due domande.
2: Grazie a lei.
4: Le stacco un attimo per così riusciamo a rispondere in modo diverso alle due. Lo stato che lei ha descritto, che ovviamente è postumo alla perquisizione, però poi capisco che stiamo ragionando sempre di supposizioni, perché non è che abbiamo, in questo caso qui, secondo me, la possibilità di avere una scienza esatta. Però può essere derivato anche, e può essere in quello stato lì, ricercare un possibile stato alterato che può rappresentare poi anche una ragione per la quale poi dopo troviamo il movente del possibile omicidio. Cioè, nel senso, cioè, lui è già cosciente di avere tensioni da soggetti esterni che possono produrre anche, provocare poi un eventuale atto criminoso come stato. E nel caso, se una persona, seppur come lui, è ovviamente un professionista di primo livello, culturale e tutto, in questo caso qui non abbia cercato, se aveva questo presagio, questo sentimento qui, un eventuale supporto e aiuto, non dico dall'autorità giudiziaria, ma comunque da altri soggetti.
2: Non ho capito però bene qual è la domanda di interesse, diciamo, se mi può aiutare magari.
4: No, e la domanda è per capire se questo stato, diciamo, emotivo che lui vive nelle due settimane precedenti al fatto,
2: sì,
4: può anche essere legato a un eventuale, come dire, contesto ambientale che lui sta vivendo, e poi all'interno del quale si può trovare anche il movente di un eventuale atto criminoso, cioè quindi minacce ricevute. C'è una situazione che non è solo di contesto, come dire, suo personale, ma anche di soggetti esterni che hanno inciso e che poi arrivano poi a eventualmente a fare quello che può essere successo nella sera del 6 marzo. Era questo. E se nel caso è successo eventualmente questo, diciamo, questo, lui abbia ricevuto le minacce, uno è portato anche a non ricorrere e a tenere semplicemente per sé questo tipo di minacce.
2: Io la ringrazio, onorevole, per la precisazione. Allora, lo dice il fratello Ranieri Rossi, lo dice la figlia Carolina Orlandi e tutte le persone che lo hanno, diciamo, che gravitavano un po' attorno alla vita, all'esistenza del dottor Davide Rossi. Il timore e la paura addirittura di essere seguito in alcuni passaggi di alcune testimonianze dice proprio questo. Cioè, il dottor Davide Rossi si guardava negli specchietti perché aveva il timore di essere seguito, o ancora è proprio la dottoressa Carolina Orlandi che all'interno dell'abitazione dove appunto vivevano quando sono state rilevati questi famosi innocui taglietti auto verosimilmente autolesivi, quando cerca e tenta di formulare, diciamo, delle giustificazioni, cerca proprio di riferire alla dottoressa Orlandi di fare silenzio perché temeva di essere ascoltato, e quindi aveva scritto un bigliettino che poi purtroppo credo che non sia neanche agli atti, perché questo bigliettino credo sia stato pure anche poi buttato fuori. Quindi il timore di avere delle ripercussioni a livello proprio fisico, a livello materiale e a livello anche reputazionale c'erano ed erano evidenti. Quindi a dirlo erano appunto le persone.
4: Professore, però quelle lì non sono riconducibili, diciamo, eventualmente quella che è l'inchiesta che stava subendo, che era in corso, quel tipo di atteggiamento sulle eventuali, come dire, acquisizioni di voci ambientali, cimici, no, non è riconducibile forse quello stato lì a proprio la preoccupazione che aveva derivata dalla perquisizione che aveva subito, quindi all'inchiesta in corso?
2: Allora, in realtà le risposte che il dottor Davide Rossi fornisce ai suoi familiari, a tutta quella compagine di persone che gravitava attorno alla vita di Davide Rossi, non era solo legato alle inchieste giudiziarie, ma anche al suo personale vissuto, al timore anche di perdere ad esempio il lavoro, quindi anche lì dobbiamo cercare di fare un viaggio nella ricostruzione, che ovviamente non possiamo fare in modo pedisseco e fedele, però dobbiamo, appunto, rimanendo alla disamina della documentazione, il suo timore non era solo quello legato al discorso delle vicende giudiziarie, ma anche all'elevato carico pressorio dovuto proprio a questa pressione mediatica forte in corso, e all'idea anche di essere finito nel mirino, come dice lui stesso, di un giro più grande che poteva ledere la sua reputazione e la sua immagine all'interno del contesto bancario e anche senese, perché, come abbiamo rilevato, insomma, era una persona ben addentrata nel tessuto sociale di Siena in tanti ambiti, anzi proprio anche questo, in ragione di questo, per unire un po' tutti anche i fili, il suo contesto di vita, le sue abitudini non sono mai mutati, i suoi interessi non sono mai mutati rispetto alla sua ordinaria quotidianità, ecco.
4: E l'altra domanda invece che le faccio va sul fronte opposto un po' di quella che potrebbe essere l'ipotesi. Lei prima ha parlato di una trama, i bigliettini, i tagli sui polsi, una trama che all'inizio, con non vorrei usare un termine errato, però definisce anche il cutting come una iniziativa per chi vive determinati stati d'ansia, di preoccupazione, per provare a dire: devo provare a tornare sveglio, no? Cioè, lei l'ha definita, giusto o sbaglio?
2: No, è proprio il dottor Davide Rossi.
4: Alla realtà, un cercare di ritornare alla realtà, giusto?
3: Vorrebbe intervenire anche il dottor Magli, adesso facciamo...
5: Buongiorno, onorevole.
4: Sì, un attimo parlare, io mi interrompo un attimo con...
3: Sì, sì, allora facciamo magari un breve inciso solo di Manghi.
5: È velocissima.
3: E poi subito a Genovese.
5: Interrompo per un semplice motivo. La sua domanda pertinente riguardava due momenti dove si richiede un aiuto. E lei ottimamente ha allargato lo spettro temporale, arrivando a questa data dell'intervento e dell'indagine dell'organo di polizia giudiziaria e della Guardia di Finanza. La richiesta di aiuto, che so, alla polizia giudiziaria, organi di polizia, io non entro nel merito. Entro nel merito medico, sempre che possa essere utile. In queste situazioni di angoscia acuta iniziano già delle reazioni fisiche, per cui facilmente, se non nella notte stessa, almeno il giorno dopo, il soggetto, che sia fragile o meno psicologicamente, ricorre all'intervento di un medico, se non già di uno specialista. E quindi io ho solo interrotto per darle questa risposta, perché le due richieste di aiuto, la prima io non intervengo, ma da medico, anche di supporto al collega genovese, lì avremmo avuto delle prove di reazioni fisiologiche potenti, per cui sarebbe andato in un modo o nell'altro da medico. Prego al dottor Genovese per la seconda risposta.
4: Provo a completare la domanda, dottor Genovese.
2: Sì, prego, onorevole.
4: In questa trama che lei ha riscontrato, no, da appunto questo potenzialmente un gesto autolesionistico per risvegliare, per un ritorno alla realtà, adesso lei ha usato un termine molto più tecnico, mi scuso se non me lo sono segnato.
2: Non si figuri.
4: Ha i bigliettini strappati, al netto di quanto possa essere l'origine dei bigliettini, se del 6, del 5, comunque ha qualcosa che fa presagire, cioè ha un altro gesto di tentativo. Ma sarebbe comprensibile anche un tentativo anche qui per provare quello che è il risvegliare la propria persona, di vedere l'effetto che fa affacciandosi alla finestra e tenendosi alla finestra, che poi purtroppo lui non riesce più invece fisicamente a recuperare, quindi a quel punto lì finisce, oppure è eccessivo quel tipo di gesto, che può essere, diciamo, alla pari dei taglietti sul braccio, per provare l'effetto che fa? Ecco, mi scusi la brutalità con la quale mi sono espresso.
2: No, no, assolutamente, anzi ci dà la possibilità di ampliare proprio lo spettro. Assolutamente no, le dico questo. Perché? Perché, come dire, scrivere, cioè farsi dei tagliettini ai polsi è un'attività, se fatta in modo superficiale, del tutto controllabile. L'idea invece di affacciarsi e di provare, o semplicemente anche l'idea di poterlo fare, un passaggio successivo, un passaggio che potrebbe anche non essere più controllabile, perché una volta tentato quel tipo di attività, che ripeto un passaggio già successivo, infatti la maggior parte delle persone ritengono proprio, e anzi asseriscono proprio, che il fenomeno di cutting, per cui il fenomeno delle famose lesività autoinferte, proprio è quella spinta, un modo per non sentirsi più all'interno di quella bolla, un po' per uscire, come si suol dire, da quella nebbia, tornare alla realtà. Quello che dice il dottor Davide Rossi è assolutamente in linea, potremmo dire quasi da manuale, con diciamo quella pluralità di persone che in letteratura abbiamo anche rinvenute. Quel tipo di passaggio lì, concreto, quindi quell'azione pratica, comporta un'evoluzione necessaria, che non è, almeno a mio avviso, compatibile con il gesto delle lesività innocue autoinferte.
3: Grazie Genovese. E ha chiesto la parola la collega Cavo, prego.
6: Grazie Presidente, grazie ovviamente ai consulenti per questa precisa illustrazione. Io ritorno sul concetto di fondo con una domanda molto simile che avevo preparato a quelle che mi hanno preceduto, però provo a rifarla forse in maniera più diretta, se mi concedete, e lo dico ovviamente al dottor Genovese. E mi riferisco sempre ai bigliettini. Ma voi o lei potete dire che quei bigliettini siano stati scritti sotto coercizione e che abbiano invece una dinamica come quella che ci è stata illustrata, sostanzialmente autonoma, comunque spontanea e comunque da inserire in tutto quello che ovviamente ci è stato riferito oggi? Lo potete escludere? E lo chiedo, e qui aggiungo, per cui chiedo di rispondere, diciamo, in maniera dettagliata a entrambi gli aspetti della domanda, in merito anche al contenuto, se si può, ecco, poi non voglio né travalicare competenze né, ovvero il contenuto di quei bigliettini è coerente con quello che spontaneamente avrebbe scritto David Rossi nella sua spontaneità e nelle sue abitudini anche di fraseologia, diciture, oppure ha delle dosi di incoerenza che invece lasciano aperta anche l'ipotesi o eventuale o residuale o comunque aperta della coercizione? Grazie.
2: No, allora, grazie a lei. Allora, anzitutto, per poter fare un'analisi di questo tipo era opportuna avere una campionatura di scritti del dottor David Rossi, proprio per studiare l'evoluzione non solo grafologica, perché ripeto, la grafologia è una disciplina che accerta, che studia appunto la scrittura e non il suo contenuto. Quello semmai è un aspetto di tipo psicolinguistico, se vogliamo, ma non grafologico. E quindi avremmo dovuto avere una campionatura molto più estesa per vedere l'evoluzione grafica e semmai anche stilistica, perché ognuno di noi appunto ci evolviamo ed evolve la nostra grafia, pur mantenendo però che cosa? Quei famosi piccoli segni della grafia, che sono quelle sbavature, quelle che la letteratura chiama segni coattivi o segni fuggitivi, quelli che sfuggono all'attenzione della persona, che ci porteremo avanti per tutta la vita, nonostante la nostra, il dinamismo grafico e la ricombinazione, la personalizzazione della grafia può mutare. Quindi avremmo comunque dovuto avere una campionatura più estesa per fare questo studio, che anzi è assai può essere assai importante per capire anche psicolinguisticamente l'evoluzione del dottor Davide Rossi e come solitamente lui scriveva dinanzi a delle situazioni altamente stressogene. Sulla seconda domanda. Invece la prima, se si poteva escludere, se si può quindi escludere il discorso della coercizione psichica o fisica. Allora, come abbiamo detto, le irregolarità e le anomalie riscontrate, sebbene ci siano, perché ci sono, sono delle anomalie. Allora, come abbiamo detto prima, anzi, le rispondo proprio sulla scia della osservazione importante che ha fatto il Presidente, ma un soggetto forzato, quindi ad esempio con la mano di un'altra persona, ma indubbiamente perde di capacità, di dinamismo, di movimento, perché deve essere attento a formulare le lettere. Ricordiamo che c'è una resistenza anche da parte di chi sta scrivendo una cosa che non vuole scrivere volontariamente, e quindi la resistenza del soggetto scrivente e la forzatura della mano di un'altra persona si espliciterebbe in una scrittura sicuramente non movimentata. Invece i movimenti, l'alternanza di questi gesti fluidi e sciolti del dottor Davide Rossi, che sono stati riscontrati, che ci sono, perché per molti tratti la scrittura è molto movimentata, accelera, va. Per altri ci sono dei punti, i famosi punti di sosta, che sono le incertezze grafiche, la paura della prosecuzione, di andare avanti. E questo è evidente, quindi ecco perché l'abbiamo prima definita in una frase così, una grafia in conflitto con se stessa, che rappresenta fedelmente il sovraccarico emotivo che viveva non soltanto il dottor Davide Rossi in quei precisi momenti, ma l'intera compagine dell'area comunicativa.
6: Però mi perdoni, non voglio insistere, la ringrazio per la risposta che è stata chiara. La coercizione non è che debba presupporre necessariamente la coercizione fisica sulla mano nella dinamica della scrittura.
2: Certo. Quindi, no, assolutamente.
6: Tengo parziale la risposta.
2: Sì, ha ragione. Coercizione fisica se fatto con una persona, se non fatto e quindi sotto dettatura, avremmo avuto una scrittura sicuramente artificiosa, una scrittura che non è coerente col dinamismo e col movimento del dottor Davide Rossi, che invece abbiamo rilevato e che hanno rilevato anche i consulenti Sofia. Per cui anche lì l'aspetto psicoemotivo di una persona che scrive sotto dettatura emerge dalla grafia, ci sono proprio degli indici, per cui il movimento, ad esempio, il dinamismo, l'autenticità di quel movimento non lo troviamo nelle grafie riscontrate sotto dettatura, ad esempio in quello di soggetti che non hanno piena capacità a redare ad esempio un testamento, ecco. Quindi noi tendiamo ad escludere che sia stato quello, in ausilio anche del dato extragrafico, e cioè il fatto che quei bigliettini, anche se fossero stati lasciando socchiusa la porta della coercizione, come spieghiamo però che questi bigliettini, di fatto, invece di essere posti visibilmente in luoghi vicini alla persona o all'interno dei propri indumenti, siano stati strappati, accartocciati e buttati nel luogo deputato a ricevere lo scarto? Quindi, mettendo insieme nelle indagini forensi, lo sappiamo tutti, le scienze forensi hanno il compito di interagire fra di loro, quindi di dare più supporto alle tradizionali tecniche di indagine, quindi non possiamo non evidenziare anche il dato extragrafico che giustamente pongono in essere anche i consulenti tecnici Sofia, perché appunto il dato extragrafico è che questi bigliettini sono stati poi strappati e buttati all'interno del cestino.
6: No, se posso ancora un secondo, Presidente, altrimenti mi incazzo.
3: Assolutamente, sì, sì, prego.
6: La ringrazio. Ho insistito sulla domanda e chiaramente questa ulteriore risposta è chiaramente più di dettaglio e più precisa. A me rimane, diciamo, non so se posso andare oltre con la domanda, ma ritornare all'altra, cioè quella del contenuto. Perché su quella del contenuto lei mi ha risposto sostanzialmente, se non ho capito male, rifacendoci sempre a un tema grafologico o di eventuale necessità di comparazione con altri scritti.
2: Dal contenuto, sì, dal contenuto non emerge in alcun modo l'intenzione chiara, esplicita e volontaria di un gesto autosoppressivo.
6: No, ma la mia domanda era diversa, professore. Questo è evidente da tutta la ricostruzione che state facendo. La mia domanda era, dal contenuto, provo a rifargliela anche sulla scia di quello che lei ha detto, sperando di non aver inteso male, nel caso mi correggerà.
2: Sì.
6: Sulla scia di quello che lei ha detto, allora, non emerge la volontà di un gesto soppressivo. Io gliela faccio diversamente. Emergono dal contenuto delle incoerenze rispetto al linguaggio abituale, alle espressioni abituali, a quello che si è potuto raccogliere, che invece denotano un'incoerenza e che quindi ci fanno pensare o ci potrebbero far pensare, mettiamo tante ipotesi e molto periodo ipotetico, a dei messaggi che lui potrebbe aver voluto lasciare in quei biglietti di alert o di strade diverse proprio rispetto a un'ipotesi suicidiaria.
2: Allora chiedo scusa se forse prima non mi sono fatto intendere bene, quindi chiedo venia anticipatamente, no, ma prima ho detto proprio questo: avremmo dovuto avere una campionatura di tanti scritti o di molti scritti per poter fare anche questo tipo di disamina. Su quegli scritti residuali che abbiamo, come ho detto anche prima, avremmo dovuto farlo analizzando più scritti, quindi anche quindi uscendo fuori dalla grafologia, entrando dentro la psicolinguistica nello specifico, avremmo comunque dovuto avere più scritti. Ripeto, noi dobbiamo effettuare verifiche in modo oggettivo, per cui se io ho soltanto delle scritture di un arco temporale ben preciso, non posso compararle con altri stili linguistici o di altri, diciamo, scritti, per cui sono deficitario di un elemento che per me è fondante per poter rispondere esaustivamente alla sua domanda.
5: Il criterio medico forense della longitudinalità.
6: Grazie.
5: Comunque domanda pertinente.
2: No, grazie a lei.
3: E chiedo se c'è qualcun altro, altrimenti farei alcune domande, farei qualche domanda io. Allora, noi abbiamo visto tre bigliettini stracciati e buttati, e la normalità in un gesto suicidiario che va a buon fine, che uno abbia dei ripensamenti e dica no, adesso invece che correggere cancellando rifaccio tutto, perché io non sono un esperto, ma in un momento in cui penso di suicidarmi, se anche dovessi sbagliare una parola, ammesso che mi interessi modificarla, la cancello e vado avanti. Oppure no, sono così ancora perfezionista come era lui che no, lo cancello, che lo rifaccio di nuovo, che deve venire bene, lo cancello, che lo rifaccio di nuovo, tanto da una volta, due volte, tre volte. Quindi se vi è in qualche modo storiografia o altro che dimostri come chi si suicida fa anche due, tre bigliettini perché non gli va bene quello che ha scritto invece che correggerlo, o se invece dimostra una personalità di qualcuno che è ancora così in sé che non fa un gesto di quel tipo.
2: Allora, questo potrebbe essere in linea un po' col profilo che abbiamo tratto del dottor Davide Rossi, quindi una persona dedita molto al perfezionismo, se vogliamo, no? Tuttavia però diciamo, è una domanda assai pertinente. Tutti quei messaggi, diciamo, da Dio che sono stati rinvenuti, diciamo, cioè, o meglio, non abbiamo prova del fatto che le persone che hanno scritto dopo che hanno tentato il gesto anticonservativo, se ci sono stati altri biglietti. Generalmente sono stati trovati sempre soltanto un biglietto. Nella profilo, diciamo, un biglietto scritto addirittura anche oggi con l'avvento della tecnologia abbiamo anche tanti messaggi, se vogliamo, da Dio, utilizzati tramite smartphone, social network e quant'altro. I social network oggi rappresentano quelle famose second life di sfogo e di contenuto, per cui dovremmo capire se chi ha fatto questo tipo di azione abbia poi cancellato, strappato, bruciato altri scritti fatti, ecco. Quindi bisognerebbe fare questo tipo di studio. Nel caso del dottor Rossi è coerente però col suo profilo di personalità, una persona dedita appunto al perfezionismo, un eccellente innovatore, anche l'idea di apparire al massimo della sua piena funzionalità, l'idea di fare altri bigliettini per essere più in linea con il suo schema, sì.
3: E un'altra domanda, perché volevo chiedere se alcune possono essere frasi fatte oppure se rappresentano sfumature, ci vogliono dire qualcosa, perché ciao Tony, mi dispiace ma l'ultima cazzata che ho fatto è troppo grossa. Dicendo l'ultima, le chiedo, questa l'ultima che ho fatto è troppo grossa, può essere anche intesa come un modo di dire prima di andarsene, o comunque quell'ultima vuol dire che ne aveva fatte altre e volevo in qualche modo renderne cosciente la moglie? Quindi se in quel momento, cioè se può essere anche un una frase fatta, l'ultima che ho fatto.
2: Allora, qui siamo ovviamente nel campo delle interpretazioni, quindi qui mi svincolerei da questo campo, però le posso dare quest'altra valutazione. Anzitutto parla di ultima cazzata che ho fatto, quindi sarebbe da chiedersi quali sono state le altre situazioni che lo hanno portato a. E poi potrebbe essere coerente con il discorso del rinvenimento dei taglietti sui polsi. Per cui il rinvenimento dei taglietti sui polsi possono essere state un criterio di vergogna e di motivo per poter dire alla propria moglie scusa per l'ultima cazzata che ho fatto, perché è stato oggetto di discussione a casa, sia prima con la dottoressa Carolina Orlandi.
3: No, allora, qui però, leggendola tutta, l'ultima cazzata che ho fatto è troppo grossa, non è che ti suicidi perché ti sei fatto tre taglietti,
2: appunto,
3: e adesso mi vergogno
2: appunto,
3: e butto di sotto.
2: Assolutamente, proprio questo. Però questo, assolutamente sì.
3: Volevo anche capire se un termine così forte, anche se utilizzato in gergo con la moglie come cazzata, può essere identificato o meno come un errore in ambito lavorativo, qualcosa di ancora più forte che lui non ha voluto specificare, ma che riguarda meno l'ambito lavorativo, ma volontario o involontario, cioè se il termine cazzata può essere inteso come un errore in ambito lavorativo o qualcosa ancora di ulteriore che noi in questa inchiesta ancora non abbiamo rinvenuto.
2: Ma allora, dalla documentazione in atti non emerge alcuna sbavatura sul profilo d'ambito lavorativo e di performance, per cui non emerge assolutamente, avremmo dovuto avere dalle dichiarazioni di chi viveva a fianco del dottor Davide Rossi qualche cosa a riguardo. Sì, aveva sbagliato a lanciare ad esempio una comunicazione esterna all'epoca, che aveva ulteriormente peggiorato al limite la reputazione della banca. Avremmo dovuto avere un isolamento dei contatti anche in ambito professionale qualora lui avesse dovuto sbagliare qualche cosa in ambito professionale, per cui io tenderei ad escludere che questa cazzata sia correlata a questioni professionali, perché non abbiamo evidenza, e quindi questo, ecco.
3: Non so se
5: scusate, dottor Manghi, dico solo qualcosa per concludere, e queste vostre puntualizzazioni giuste e pertinenti, perché bisogna sempre chiarire non 100 ma 101, e da un punto di vista della conseguenzialità, noi la chiamiamo longitudinalità, alla fine che siano accadute o non siano accadute, non hanno creato uno scompenso psichico tale da ricorrere ad accessi medici o ad assunzione terapeutica. Come ho risposto prima alla domanda pertinente dell'onorevole Rossi, determinate situazioni, che sia la perquisizione o un errore di una firma messa male, un investimento andato male, se veramente creano delle problematiche di salute, la prima notte è insonnia e la gente che non è sanità, che non è abituata, ricorre il giorno dopo sicuramente come minimo al medico curante che prescrive un farmaco con neuropsicotropo. Noi di questo, che abbiamo indagato fortemente anche per essere d'ausilio alla commissione, abbiamo un'anamnesi patologica prossima, perché qui siamo prossima, non troppo remota e nemmeno farmacologica muta.
3: Permetto, chiedo se qualcun altro vuole intervenire. Allora, non avendo nessuna richiesta di intervento, ringrazio il dottor Edoardo Genovese e il dottor Robby Manghe per l'esaustiva spiegazione e anche la importante relazione anche dal punto di vista appunto del numero di pagine, e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie.
7: Grazie Presidente, grazie, buongiorno a tutti.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: 14.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buongiorno, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni in studio e da Fernando Conti in regia. In primo piano l'agenda dei lavori parlamentari della prossima settimana. Lunedì alle 14 riprenderà l'esame della riforma della legge elettorale nel testo già passato al Senato e che la maggioranza punta ad approvare definitivamente alla Camera in terza lettura. Tra martedì e mercoledì previsti 3 voti di fiducia, giovedì 8 ottobre dovrebbe arrivare il voto finale sulla riforma. Al Senato i lavori riprenderanno martedì pomeriggio alle 16.30 con la conversione del decreto ex Silva. Seconda giornata nel Principato di Monaco per Sergio Mattarella, che questa mattina ha incontrato la comunità italiana. Il multilateralismo indispensabile per pace e libertà e la tutela dell'ambiente, nelle parole del Presidente della Repubblica al fianco del Principe Alberto. Il servizio dell'inviato Valentino Russo.
3: Si chiude nel segno della tutela dell'ambiente la visita di Stato del Presidente Mattarella nel Principato. Al Museo Oceanografico Eccellenza Monegasca, nel campo della protezione marina, il Capo dello Stato torna a incontrarsi con il Principe Alberto e insieme ribadiscono la necessità di un Mediterraneo finalmente libero da conflitti e violenze.
4: Concordemente il Principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
3: Sono storici e indissolubili i legami tra l'Italia e il Principato. Bene la cooperazione contro la criminalità economico e finanziaria. Prosegue Mattarella sottolineando poi la piena sintonia anche sui dossier internazionali. È comune, osserva, la ricerca del dialogo per la soluzione delle crisi nel segno di un indispensabile multilateralismo.
4: Una costante piena sintonia e convergenza ispirate a voi della pace.
2: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria in videocollegamento dei leader del G7 dedicata alla sicurezza energetica. Daniele Petraroli.
5: Il lavoro di un solo paese non può bastare per affrontare una crisi diventata globale. Parte da questo assunto la riflessione di Giorgia Meloni, che collegata al tavolo virtuale del G7 ha sostenuto con forza la necessità di una risposta coordinata per contrastare la volatilità dei mercati energetici. Un'azione che deve cominciare dalle scorte, in particolare da quelle di gasolio, e da un dialogo strutturato con i paesi del Golfo. Accanto a questo, i 7 leader hanno ribadito il pieno sostegno agli sforzi statunitensi per riaprire lo stretto di Hormuz e per garantire la libertà di navigazione. Nel suo intervento poi la Premier ha sottolineato le iniziative del governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Dal tetto ai carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere al taglio delle accise fino alle proposte presentate dall'Italia a Bruxelles. A cui la Presidente del Consiglio, in vista del prossimo bilancio pluriennale dell'Unione, ha inviato una lettera condivisa da altri 16 partner per chiedere di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola e i fondi di coesione.
2: Caro energia e difesa tra le priorità della prossima manovra di bilancio. Il governo ha inviato alle Camere il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento. I contenuti nel servizio di Lorenzo Opice.
6: Lo scostamento di bilancio vale nel complesso circa 29 miliardi, divisi equamente tra energia e difesa. Circa 14 miliardi saranno destinati a misure a favore di famiglie, studenti, imprese e pubbliche amministrazioni, e per le imprese in particolare gli interventi saranno rivolti a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili e quindi tutelare le aziende energivore. Prioritario l'efficientamento energetico nelle strutture pubbliche come ospedali e scuole. Per la difesa si prevede invece un progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche come stabilito in ambito NATO. Sulla fronte dei conti, il documento di finanza pubblica prevede il rientro del rapporto deficit-PIL sotto al 3%, favorendo così l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. L'elevata incertezza del quadro internazionale, si legge nel documento, terrà alti i prezzi di petrolio e gas, con un conseguente lieve peggioramento delle prospettive di inflazione. Secondo uno degli scenari ipotizzati, lo shock energetico potrebbe far perdere fino a 0,3 punti di PIL nel biennio 2027-2028.
2: Il centrodestra guarda la manovra, mentre nel centro-sinistra si accende il confronto sulle primarie. Gianluca Ruggirello.
0: A giorni si chiuderà sul programma le primarie. Inizio 2027 sarà sfida Schlein-Conte e chi perde rispetterà il risultato. Lo assicura il responsabile dell'organizzazione del PD, Igor Taruffi, che spiega: troveremo l'intesa anche sull'Ucraina. Meloni deve solo dirci quando si vota, da lei solo fallimenti. L'ha incalzata ieri dalla direzione del PD la segretaria Elly Schlein. Salari bassi, niente sulla sanità e inflazioni alle stelle. Quindi il guanto di sfida a Giuseppe Conte. Uno non vale uno. Noi generosi, ma avverte, mai ingenui. Primarie inevitabili per il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, che su Renzi dice sia Schlein a garantire. Non ho bisogno di garanti, ribatte lui dalla Leopolda. In casa centrodestra, partiti tutti a sostegno delle politiche contro il caro energia portate avanti negli ultimi mesi dalla premier Giorgia Meloni, con l'azzurro Antonio Tajani che, in vista della prossima manovra finanziaria, riunisce i suoi per serrare i ranghi e punta su più sostegni per il ceto medio. Mentre la Lega critica sulla spesa per le armi, rilancia sulle pensioni e sull'ampliamento della flat tax.
2: In occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, la RAI propone una programmazione articolata su tutti i suoi canali TV e radio, oltre ai contenuti multimediali su Rai Play e Rai Play Sound. Approfondimenti culturali e religiosi, cinema e tanti appuntamenti in diretta. Sentiamo quali da Francesco Riccardi.
7: Da Assisi, cuore del francescanesimo, lo speciale sul transito di San Francesco su Rai News alle 17.15 e domattina su Rai 1, in A Sua Immagine, la messa celebrata dal Cardinal Zuppi. Alle 21 Roberto Benigni narrerà San Francesco il cantico prima della serata evento in diretta da Perugia.
8: Francesco opera una vera e propria rivoluzione. Francesco non è il poverello di Assisi. Francesco ha uno sguardo di fuoco sul mondo.
7: Lunedì su Rai 3 Paolo Mieli racconterà Francesco prima di diventare santo, mentre Gheo approfondirà iconografia e aneddoti francescani. Programmazione dedicata anche su Rai Storia. Si comincia alle 21 con Chiara, film di Susanna Nicchiarelli.
9: Non volevo che mi chiamano santa, non volevo. Io volevo solo stare con la gente, Francesco.
7: E domani su Radio 1 La Finestra su San Pietro seguirà le celebrazioni francescane, mentre Ascolta si fa sera proporrà le meditazioni legate al poverello di Assisi.
2: Il notiziario termina qui, grazie a Fernando Conti in regia, da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: Caffè Europa.
11: Ben trovati da Tiziana Di Simone. Visto che il nostro, come sapete, è un caffè settimanale, usciamo dalla cronaca stretta che ormai arriva in maniera serrata anche dall'Unione Europea: flessibilità, zero virgola, patto di stabilità e patto dei migranti, prezzi dell'energia, guerra ibrida e quella combattuta tra Russia e Ucraina. Questa attualità, l'attualità, ma quale visioni ci sono di questa complessa costruzione che è l'Unione Europea? Cosa sta rappresentando in tradizioni, culture e orientamenti politici differenti in un mondo che è in rapido cambiamento? E non è certo un caso che Papa Leone abbia voluto concludere il suo viaggio in Francia, a Metz, città simbolo di contese e riconciliazioni tra Francia e Germania e di integrazione europea, perché proprio lì ha lavorato e si è spento uno dei padri fondatori dell'Europa, Robert Schuman. E all'inizio di questa settimana, dal centro congressi Robert Schuman di Metz, il pontefice ha tenuto un lungo discorso, chiaro sin dal titolo, alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, e tra l'altro ha osservato che le relazioni umane e quelle tra stati si fanno sempre più barbare e che l'Europa può porre fine a questa spirale grazie al rispetto per l'altro che ha saputo coltivare. Ad ascoltare il Papa anche una delegazione della Comesè, la Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, insomma quella che, per capirci, noi qui a Caffè Europa abbiamo più volte definito una sorta di ponte tra euroistituzioni di Bruxelles e il Vaticano, che è presieduta da Monsignor Mariano Crociata. E c'era anche il primo vicepresidente della Comesè, che è un francese, l'arcivescovo di Digione, Antoine Erouard, arcivescovo appunto di Digione, al quale abbiamo chiesto quale messaggio Papa Leone da Metz ha lanciato all'Europa.
12: Un messaggio di speranza, dicendo che l'Europa ha un compito e anche attesa da diverse parti del mondo. Vediamo oggi che c'è un po' il ritorno di ciò che possiamo chiamare imperi fra gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, e quindi l'Europa ha una tradizione, una civilizzazione, ha dei valori che devono essere affermate oggi nel nostro mondo. Ha parlato della democrazia, ha parlato del Stato di diritto, e quindi ciò che il Papa ha sottolineato è che in altre zone della pianeta ci sono paesi che aspettano anche che l'Europa sia più presente nel dibattito mondiale.
11: Un'aspettativa che spesso si discute a Bruxelles, come ben sa. L'Unione Europea può davvero aiutare a costruire questa pace di cui ha parlato il Papa, quando in molti, anche dal suo interno, vedono il progetto vacillare pericolosamente? Un progetto, ricordiamolo, che oltre 70 anni fa fu ideato da cristiano democratici, che erano poi i padri fondatori dell'Europa, De Gasperi, Adenauer, appunto Schuman, da questo centro dove il Papa ha voluto andare. È vero, Monsignor Roar?
12: Il Papa ha ricordato il fatto che all'origine della costruzione europea ci sono davvero dei cristiani. Non è per dire che l'Europa deve essere cristiana in se stessa, perché c'è anche una certa laicità al modo suo, però significa anche che i valori dei cristiani e i fondamenti devono essere riscoperti, forse. Oggi per molta gente l'Europa è vista come una costruzione un po' tecnocratica, un po' lontana dai popoli. Invece il progetto dell'Europa è un progetto di pace fra i paesi. E adesso vediamo che la guerra sta alle nostre porte con l'aggressione russa sull'Ucraina, e quindi dobbiamo anche ripensare, ribadire ciò che è all'origine e su quali valori ci appoggiamo per costruire questa unione fra i paesi europei. Il Papa ha sottolineato anche il fatto che non si tratta di creare un nuovo paese, ma di vedere come i vari paesi hanno qualcosa in comune che possono condividere. E c'è l'impressione forte che questa dimensione della costruzione europea per la pace, sulla pace, è una cosa che forse è un po' meno presente nelle generazioni più giovani, perché sembra una cosa quasi normale. E infatti non è normale, e lo sforzo di quelli che hanno creato questa costruzione, e per esempio la persona di Robert Schuman, che il Papa ha celebrato a Metz, è importante per questo, perché lui è nato in una regione, la Lorena, che in suo tempo era tedesca, e poi è tornato alla Francia, e quindi ha voluto creare questo legame molto forte fra i due paesi, dicendo che la pace mondiale, diceva, non soltanto per l'Europa, la pace mondiale dipendeva dal fatto di essere più insieme tutti i paesi.
11: Ecco, Monsignor Eluard, in questa puntata vogliamo capire se c'è quale visione c'è d'Europa in questo momento. Abbiamo preso spunto questo discorso del pontefice a Metz, che lei ci ha ben spiegato, ma secondo lei che visione di questa Europa consegna alla classe politica attuale il pontefice? Un'Europa che sembra bloccata su vecchi schemi e poco, direi, propositiva.
12: E vediamo che le opposizioni fra i vari partiti europei è una cosa vera, e anche gli interessi nazionali. Ma ciò che il Papa ha voluto dire è che dobbiamo ritrovare, approfondire il senso della costruzione europea e non soltanto essere nei dibattiti tecnici, dicendo che c'è una missione che forse sarebbe anche quella dei cristiani oggi, di impegnarsi nella costruzione europea in modo un po' diverso di ciò che era al tempo di Schuman, Gasperi e Adenauer. Però in un certo senso possiamo dire che l'Europa è una cosa che sembra funzionare al suo modo, diciamo, col fatto di viaggiare da un paese all'altro, con i giovani che vanno a studiare in un altro paese, con la moneta comune, però tutto questo può essere fragile, perché dobbiamo avere questa sfida di fondo che si appoggia sul fatto di avere un progetto comune e un progetto di pace, di benessere per i vari paesi dell'Europa. Se oggi vediamo che altri paesi del continente vogliono giungere l'Europa, questo significa che c'è ancora una capacità di attrazione da parte dell'Europa. E quindi il Papa vuol dire che dobbiamo ritrovare questo senso profondo di ciò che i padri dell'Europa hanno cercato nel loro tempo.
11: E allora ringraziamo l'arcivescovo di Digione, Antoine Rouard, per aver ripercorso con noi in settimana i punti salienti del discorso di Papa Leone a Metz e ricordato anche questo appello a ritrovare il senso profondo che ha animato i padri fondatori dell'Europa all'indomani della drammatica Seconda Guerra Mondiale. Questa Europa che non sarà fatta in una sola volta, come diceva appunto Robert Schuman, ma con realizzazioni concrete, creando una solidarietà di fatto.
13: L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait.
11: È quella che ancora stiamo cercando, comunque l'impegno per la pace che è al cuore del progetto europeo è oggi messo alla prova dalla guerra alle sue porte dopo l'invasione da parte della Russia dell'Ucraina. Il fronte diplomatico, come sapete, non è certo protagonista. Ieri tra l'altro l'altro rappresentante per la politica estera Kaja Kallas ha incontrato il pontefice a Roma e oggi, se volete qualche dettaglio, c'è un'intervista sul Corriere della Sera della collega corrispondente da Bruxelles, Francesca Basso. Allora, dicevamo, comunque qui ne ha parlato a Roma anche in questi giorni il ministro degli esteri tedesco Johann Wadephul, a proposito appunto della guerra in Ucraina e dei passi per la diplomazia, ed eccolo al microfono della collega del giornale radio Gabriella Lepre.
14: Ich habe dort die Verunsicherung, eine große Unruhe gespürt.
15: Una grande inquietudine, un senso di insicurezza a causa delle numerose crisi globali. Questo è quello che ho percepito la settimana scorsa e di cui abbiamo discusso a più livelli all'Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tutti i tentativi di dialogo sono falliti per colpa di Mosca, che vuole continuare la guerra.
16: Johann Wadephul si dice deluso dall'esito dei colloqui con il russo Lavrov e accusa il Cremlino di boicottare la pace. Per rilanciarla, l'incontro in Vaticano con Monsignor
17: Der Papst in jüngerer Zeit viele Positionen vertreten hat, die entweder der Position der Bundesregierung entsprechen.

0: Vaticano e Roma dunque scelti in una data simbolo, il giorno dell'unità, la festa nazionale tedesca in occasione dei 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale.
1: Adenauer e De Gasperi hanno guidato i nostri paesi dalle macerie del conflitto mondiale verso un futuro libero, democratico e soprattutto europeo. Conquiste che non vanno date per scontate. Questo è l'albero che Adenauer e De Gasperi piantarono allora.
0: Poi il ministro degli esteri tedesco parla di collaborazione economica.
1: Siamo le due maggiori nazioni industriali d'Europa. Insieme generiamo il 40% della produzione industriale dell'Unione Europea. Germania e Italia sono anche le principali potenze esportatrici d'Europa e vogliamo fare di più.
0: Infine, sulla recente vittoria in alcuni Länder dell'estrema destra di AfD, Alternativa per la Germania, Badefull dichiara:
1: le istituzioni tedesche e la nostra legge fondamentale sono democratiche, resilienti e stabili. Il governo federale è conscio della responsabilità della Germania in Europa, anche alla luce della nostra storia. Preserviamo l'impianto liberal democratico del nostro Stato, una Germania stabile e affidabile, radicati in Europa a fronte delle crisi che affliggono il mondo. Occorre stabilità politica ma anche economica. In questo ambito Germania e Italia continuano a svolgere un ruolo guida.
2: Un'Europa stabile e protagonista del mondo è quella di cui c'è sempre più bisogno anche per rilanciare un'idea di Europa che protegge i suoi cittadini, idea di Europa che aveva più volte ribadito David Sassoli nel suo ruolo di presidente del Parlamento europeo, scomparso prematuramente 4 anni fa. David Sassoli in settimana è stato intitolato un palazzo del Parlamento europeo a Bruxelles. Diamo il benvenuto nel nostro caffè a Nicola Zingaretti, che è capo delegazione del PD al gruppo dei socialisti e democratici all'Assemblea di Strasburgo. Buongiorno Zingaretti.
3: Buongiorno a voi, grazie.
2: E allora, Europa di pace e di speranza, come abbiamo detto in apertura nel discorso del Papa a Metz, di valori condivisi e che protegga i cittadini, come ricordava appunto spesso Sassoli. Insomma, un'Europa ambiziosa ma poco protagonista.
3: Beh, un'Europa che quando i governi hanno voluto, però c'è stata. La grandezza del viaggio di Papa Leone ricorda che tutto quello che abbiamo conosciuto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale non è figlio del caso, ma di scelte politiche, di investire sulla pace, sullo sviluppo economico. E quindi noi dobbiamo ricordarci che quell'Europa è possibile e se c'è stata è figlia di scelte. Le cose non vanno quando si ha paura dell'Unione, quando si ha paura di investire, quando si ha paura del protagonismo nel nome della pace. Quindi io lo vedo anche come un richiamo agli attuali governi ad essere più coraggiosi e meno timidi nell'investire in questo grande progetto, perché l'Europa in gran parte è quello che i governi e le comunità europee vogliono, e ora bisogna, io penso, voltare pagina.
2: La emozionerà entrare nel palazzo intitolato a David Maria Sassoli a Bruxelles?
3: Un altro italiano dopo Spinelli, ovviamente molto, perché ho avuto l'onore di promuoverlo e di averlo nelle liste da allora io segretario nazionale del Partito Democratico, e riconosco e ricordo la passione, non, che prima di fare il presidente del Parlamento, la passione europeista di David Sassoli, e mi permetto di dire ennesima conferma che l'Europa in gran parte è quello che i protagonisti vogliono sia. Io non concordo quando vedo questa continua denigrazione del progetto europeo, perché è una forma un po' furba di nascondere che spesso quando le cose non vanno la prima responsabilità è di coloro che nell'Europa non credono e vogliono distruggerla. Ma non dobbiamo dimenticare mai che è grazie alle scelte del 57 che esiste la pace, perché quando i nazionalismi o l'antieuropeismo hanno vinto, l'esito è sempre stato uno, la guerra.
2: Ecco, e i cittadini europei, soprattutto al confine orientale, sono preoccupati oggi da guerra ibrida, di droni, abbiamo sentito anche parlare di un esercito di robot. L'Unione Europea dovrebbe prendere posizioni più nette, secondo lei, sull'intelligenza artificiale, visto

0: che il periodo che viviamo.
1: Ma anche qui io, finalmente, bisogna dire, l'Europa ha iniziato ad avere un suo progetto di ecosistema del digitale e quindi anche della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. E ora anche con un messaggio anche qui di Papa Prevost che ha chiarito il problema. Ovviamente sì all'innovazione, ma la proprietà deve essere pubblica o condizionata da un'idea di intelligenza artificiale e di innovazione che mette al centro la persona come assoluta dignità. L'enciclica di Papa Prevost, non a caso, non è sull'intelligenza artificiale, ma sulla magnifica umanità. E io sono contento perché il 14 ottobre, dentro un Parlamento europeo che sta discutendo dell'intelligenza artificiale, presenteremo questa enciclica, perché è importante che le istituzioni europee conoscano questo messaggio potente. Cioè. Esatto.
0: E ne discutono. Una battuta, Zingaretti, la famiglia politica europea dei socialisti e democratici in questo momento ha una visione chiara d'Europa. Certo, sarebbe un lungo discorso, ma una battuta.
1: Dobbiamo spingere molto di più verso la strada dell'Europa federale. L'Europa con la quale siamo arrivati fino adesso ha garantito pace e benessere, ma questo livello di integrazione non basta più. E chi la piccona è un pazzo. Perché ci porta in guerra.
0: Bisogna andare avanti. Grazie allora a Nicola Zingaretti
1: per aver
0: preso
1: il
0: caffè con noi. Buona giornata. E saluto il nostro prossimo ospite che è Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione Tatarella. Buongiorno e ben trovato a Caffè Europa.
2: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: E allora a Roma è in corso l'evento L'Italia dei Conservatori, organizzato appunto dalla Fondazione Tatarella in collaborazione con New Direction, che è un think tank di conservatori europei. E proprio oggi pomeriggio discuterete di futuro dell'Europa. Noi abbiamo detto, siamo partiti da questo discorso del Papa a Metz con un appello alla pace, all'unità, ai valori condivisi. Qual è la visione dei conservatori? Abbiamo sentito adesso quella dei socialisti e democratici.
2: Grazie per la domanda. Oggi noi teniamo la seconda giornata dell'Italia dei Conservatori in collaborazione, come le diceva, con la Fondazione New Direction, che è la fondazione principale del conservatorismo europeo. Questo consente alla Fondazione Tatarella, che è affiliata con New Direction, di fare un upgrade, un salto di qualità, ponendosi come centrale nel dibattito politico e culturale del nostro paese, proprio per diffondere una cultura conservatrice nel nostro paese all'interno dell'Europa. Io, contrariamente a quello che ha detto il presidente Zingaretti, non credo che chi piccona l'Europa federale sia un pazzo, perché la visione dei conservatori è quella di immaginare l'Europa delle patrie, l'Europa dei popoli, che sono temi che da sempre cari alla destra italiana. E oggi, se abbiamo un vicepresidente della Commissione europea, vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto, che sarà tra l'altro nostro ospite proprio qui oggi pomeriggio alle 17:30 per parlare del futuro dell'Europa, è perché proprio grazie alla destra politica, un'operazione strategica di Giorgia Meloni, oggi l'Italia può avere un vicepresidente esecutivo della Commissione europea. La visione dei conservatori è molto, molto chiara. Il conservatorismo, diceva Roger Scruton, in essere conservatori è la filosofia degli affetti. Siamo affezionati alle cose che amiamo, che vogliamo, e vogliamo proteggere dalla distruzione, anche se sappiamo che non possono durare in eterno. I conservatori hanno una visione di Dio, patria, famiglia, valori che riguardano il permanente e che consentono alla cultura conservatrice occidentale di difendere l'Europa.
0: Ecco, Tatarella, l'Italia è stato uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea quando la comunità era a 6 paesi e i trattati furono firmati appunto a Roma nel 57. È un progetto che funziona ancora, oppure, come lei in parte sta dicendo, come andrebbe modificato?
2: È un progetto che funziona ancora perché chiaramente ha perseguito, raggiunto e mantenuto gli obiettivi storici di pace e di integrazione economica, ma che ha dei limiti strutturali rispetto a quelle che sono le sfide globali di questo secolo. Noi nel 2027 voteremo in 4 paesi importanti, 4 dei 5 paesi più importanti dell'Unione Europea, che sono Polonia, Spagna, Francia e Italia. Oggi non c'è in Europa, l'Unione Europea fatica a realizzare una vera autonomia strategica a causa della sua struttura istituzionale nazionale frammentata e a causa delle profonde divisioni geopolitiche. Io credo che ci sia un processo decisionale lento, perché abbiamo ancora il voto all'unanimità che magari andrebbe rivisto e si potrebbe passare da un voto a maggioranza qualificata in seno all'Unione Europea, in modo tale che non ci siano dei diritti di veto da parte dei singoli stati membri, perché questo produce un processo decisionale lento, come dicevo, e forse manca una vera sovranità condivisa. Ecco perché noi riteniamo opportuno dare più forza ai singoli paesi in ottica di una struttura non confederale, come diceva Zegaretti, ma in...
0: Zegaretti parlava di federazione.
2: Noi parliamo di confederazione, nel senso di in cui non vengano cancellate le identità dei singoli paesi, perché senza identità e ciascun paese membro porta la sua storia, la sua identità, questo Europa non potrà avere futuro.
0: Va bene, io ringrazio Fabrizio Tatarella allora per essere stato con noi, per aver preso il caffè, quindi buona giornata di dibattiti e confronti qui a Roma.
2: Grazie a voi, buon caffè.
0: E chiudiamo con la nostra maratona verso i 70 anni dalla firma dei trattati di Roma. Parliamo di una campagna di comunicazione dal titolo Fare l'Europa. La scorsa settimana ci eravamo occupati più precisamente di trattati, una forma giuridica, con il professor Curti Gialdino. Adesso invece andiamo a vedere una campagna istituzionale di comunicazione. Allora andiamo il benvenuto ad Alessandra Marino, che è portavoce della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, che ha voluto questa campagna. Allora, di che si tratta? Buongiorno innanzitutto Alessandra Marina, ben trovata. Pronto? Allora, mi sembra che c'è un problema, non riusciamo, vediamo se la regia riesce a collegare Alessandra Marino, che appunto è la portavoce della Commissione Europea qui a Roma, la rappresentanza. Non ci riusciamo, non so quale sia in questo momento il problema, e vorrei un cenno dalla regia per capire se andare avanti, chiudere qui il nostro momento per quanto riguarda la... Ci sono tanti temi ovviamente europei che noi in questo, europei non squisitamente, insomma, che riguardano tanti paesi europei. Oggi 3 ottobre, tra l'altro possiamo, abbiamo parlato rapidamente, grazie.
3: Sì, pronto.
0: Eccoci, siamo
3: buongiorno,
0: adesso. Buongiorno Alessandra Marino,
3: buongiorno.
0: Allora, ci sono, di che si tratta questa campagna Fare l'Europa?
3: Sì, dunque una campagna istituzionale che combina un podcast in 5 puntate e 3 eventi sui territori, attraverso la quale vogliamo, proprio alla vigilia dell'anniversario dei trattati, ricordare e ripercorrere dei momenti cruciali e dei protagonisti chiave della storia dell'Europa, in particolare ponendo l'attenzione sul contributo che l'Italia ha dato all'Europa che conosciamo oggi. Ci soffermiamo su momenti come la nascita della cooperazione scientifica, il mercato unico, l'Erasmus e le scelte, le visioni appunto di cui avete anche oggi ben parlato, che ci hanno portato all'Europa che conosciamo oggi.
0: Ecco, ci sono tappe della campagna sul territorio, qui ci piace anche parlare di Europa dei territori, è anche molto interessante. Perché avete scelto 3 città italiane in particolare? Siete partiti da Torino, magari adesso ci racconta rapidamente anche cosa è successo, ma poi andrete a Bologna e a Lecce. Perché?
3: Perché vogliamo appunto portare l'Europa e coinvolgere il più grande numero possibile di giovani. Questa è una campagna appunto che utilizza lo strumento del podcast e degli eventi che sono particolarmente vicini alle giovani generazioni, per dare loro consapevolezza di quelle che sono state appunto delle tappe cruciali e dell'importanza di scelte in momenti decisivi. Abbiamo iniziato a Torino questa settimana con un live podcast, quindi gli autori che sono Lorenzo Pregliasco e Lorenzo Baravalle hanno di fronte a un ricco pubblico nella Mola Antonelliana hanno letto il primo episodio che andrà in onda il 5 ottobre sulle principali piattaforme e c'è stato poi un momento di scambio e di dibattito su quelle che sono state le scelte che hanno portato alla politica spaziale che conosciamo oggi. Torino è un polo dello spazio, della conoscenza e della tecnologia spaziale.
0: E quindi siete partiti dall'innovazione in qualche modo, allora sì. Alessandro Marino. Vabbè. C'è una battuta, non ce la facciamo perché volevamo fare questa battuta sulla visione dell'euro, istituzione dell'Europa, ma siamo andati un pochino lungo. Grazie alla portavoce della rappresentanza in Italia della Commissione Alessandra Marino. L'appuntamento con Cecilia Musetti in regia, con il tecnico Massimo Chiadroni è per sabato prossimo. Riascoltateci su Rai Play Sound. Un saluto da Tiziana Di Simone.
4: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
5: Presso l'aula dei gruppi parlamentari della Camera si è svolto il convegno ANCE, Città nel futuro, presentazione temi e proposte al Parlamento. Messaggio del Presidente della Camera Lorenzo Fontana, ha partecipato il Vicepresidente Fabio Rampelli. Interventi di Antonio Ciucci, Presidente ANCE, e Francesco Rutelli, Direttore Città nel futuro 2030-2050.
6: Allora, buon pomeriggio a tutti voi e grazie per essere qui. Cominciamo questo incontro, come sapete, su un tema caldissimo perché in questo momento il mercato immobiliare, soprattutto la parte abitativa del mercato immobiliare, è stretto da una tenaglia fatta da una parte delle necessità imposte dal cambiamento climatico e quindi da tutto quello che riguarda la questione ambientale e dall'altra parte, in modo ancora più stringente, che si avverte con immediatezza e con molta forza, la questione sociale legata all'abitare soprattutto in alcuni grandi centri e soprattutto in alcune determinate specifiche situazioni sociali. Sappiamo che ci sono impegni da parte del governo in questa direzione per cercare di migliorare le condizioni del mercato immobiliare, impegni che seguono tra l'altro a precedenti grandi sforzi che sono stati fatti anche dai governi precedenti, grandi almeno in termini di esborsi finanziari, e sappiamo che il dibattito è molto forte, ve lo dico velocissimamente poi lascio la parola, giornalisticamente si è un po' trasformato in un tema ricorrente, trattato a volte con un po' di superficialità e di banalità, si prende un caso limite e poi ci si costruisce attorno a una storia e da lì si deduce tutta una lettura che però è sempre la stessa. Allora cerchiamo, non per criticare nessuno, ma cerchiamo con un incontro come questo di altissimo livello e per il quale ringraziamo la Camera, il Presidente Fontana, il Vicepresidente Rampelli e ANCE e Città nel Futuro che hanno voluto organizzarlo, di andare un po' più in profondità nell'analisi delle questioni legate all'abitare, ricordandoci una cosa, che anche l'attività immobiliare è un'industria e quindi come tutte le industrie in questo momento sta soffrendo in modo specifico per le note difficoltà sugli approvvigionamenti internazionali. Vi leggo un saluto che abbiamo ricevuto dal Presidente della Camera e ve lo leggo immediatamente, è rivolto a tutti noi ma direttamente ad Antonio Ciucci, Presidente dell'ANCE. Desidero rivolgere i miei saluti più cordiali alle autorità e a tutti i partecipanti all'odierna conferenza promossa dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili per riflettere sulla rilevanza strategica di un settore caratterizzato da uno stretto legame con il tessuto sociale del Paese. Il comparto sta affrontando oggi sfide complesse poste dalla necessità di ripensare il tradizionale paradigma dello sviluppo cittadino e di promuovere una cultura dell'abitare rispettosa delle comunità e dei territori. Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile ridurre in modo progressivo il consumo di suolo in favore di programmi volti a rigenerare, modernizzare e rendere più efficiente il complessivo assetto urbano. Soltanto così le città del futuro saranno in grado di soddisfare pienamente i bisogni reali delle persone, a partire da chi non ha possibilità di vivere in una casa dignitosa. Nel corso del tempo la domanda abitativa è aumentata, mentre l'offerta non è cresciuta in misura proporzionale. Questo fenomeno ha provocato un incremento dei prezzi sul mercato immobiliare, generando un pericoloso divario tra la disponibilità di case e le capacità economiche delle famiglie. Su questi temi il Parlamento sta dando prova di un'elevata sensibilità, come dimostrano le misure di recente approvazione relative al piano casa. Si tratta di un insieme di disposizioni tese a incrementare l'offerta di alloggi a prezzi accessibili, anche attraverso piani di sostituzione, recupero e riconversione del patrimonio immobiliare pubblico. Una regolamentazione ricca e articolata non è tuttavia sufficiente. La rigenerazione urbana deve continuare a porsi al centro di una riflessione culturale ampia e trasversale, in grado di coinvolgere istituzioni, imprese, esperti e società civile. Ringrazio pertanto l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, il suo presidente e l'onorevole Francesco Rutelli per aver promosso questo importante momento di dialogo e di approfondimento, con l'auspicio che da questa giornata possano emergere spunti di interesse per arricchire il dibattito su questioni tanto significative. Vi giunga quindi il mio sincero augurio per il migliore esito dell'iniziativa. Lorenzo Fontana. Prego, Presidente Ciucci.
7: Buonasera a tutti, benvenuti a Città nel Futuro 2030-2050. Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente Fontana di cui abbiamo appena letto il messaggio, il Vicepresidente Fabio Rampelli e naturalmente tutti i Presidenti di Commissione per averci dato la possibilità naturalmente di iniziare questo importante evento qui in questa prestigiosa sala. Parleremo appunto di città nel futuro in un momento, lo ricordava pure in queste parole il Presidente Fontana, particolare, in cui naturalmente la casa, vista come bene accessibile ma anche vivibile e anche sicuro, è al centro dell'agenda di governo, ma è al centro delle necessità dei cittadini, non mi sembra solo quelli italiani, ma mi sembra che sia diventato un problema europeo. Oltre a questo parleremo di altre questioni, quindi delle infrastrutture energetiche. Il momento anche qua è particolare e di emergenza, quindi ritengo che, forse neanche l'abbiamo fatto apposta, ma questo nostro convegno, che poi è già la seconda edizione che facciamo, si ponga dal punto di vista temporale in un periodo centrale. Naturalmente sapete pure che si aprirà presto la discussione sulla legge di bilancio e quindi evidentemente le riflessioni che faremo saranno di questa natura. A questo punto vorrei passare la parola a Francesco Rutelli per un'introduzione in qualità di direttore scientifico di questa manifestazione, per un'introduzione e poi magari approfondiamo un pochino più i temi. Prego Francesco.
8: Grazie Presidente, è motivo di gioia, di soddisfazione e dare il benvenuto a tante persone rappresentative di questa filiera decisiva per il nostro paese, esperti, tecnici e le istituzioni. In queste giornate, tra l'inaugurazione di oggi alla Camera dei Deputati, dove siamo ospiti del Presidente Fontana, e al Maxi, sentirete molte voci. Ci saranno le voci di chi rappresenta questa filiera e tutte le voci delle posizioni istituzionali in questo momento così strategico. Credo che se qualcuno... La cosa singolare, spesso si fanno dei convegni su dei temi che interessano alcuni, ma se noi fermiamo qualcuno per strada e chiediamo se reputi che i due argomenti principali al centro della nostra discussione, ovvero case accessibili e come ci adattiamo ai cambiamenti climatici dopo l'estate che ancora stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, nessuno credo si sottrarrebbe a dire sono temi attualissimi. Quindi l'aspetto interessante è che noi cercheremo di usare queste giornate, tutto il lavoro che ha preceduto, che con la Presidente Brancaccio avevamo iniziato l'anno scorso e il Presidente Ciucci ha deciso di portare avanti con tutta la squadra convintamente e con nuove idee, nuovi indirizzi preziosi. Vi do qualche spunto di riflessione in apertura. È chiaro che se parliamo di casa significa dare risposte a priorità sociali, una casa accessibile, e allo stesso tempo dare risposte ad un comparto produttivo e ad una capacità di governo del territorio che tutti i cittadini considerano imprescindibili. Parliamo di adattamento al cambiamento climatico, e le cose si incrociano, perché qualcuno di voi avrà letto in quest'estate che in Francia, dove si sono contati circa 10.000 morti in più per il calore estremo, c'è il grande dibattito sui tetti di zinco, uno dei caratteri più affascinanti del panorama urbano di Parigi. I tetti di zinco trasformano le abitazioni in forni. E quindi qual è il punto di equilibrio? Dove avviene l'adeguamento, la trasformazione? Segnalo che nel dibattito politico in Francia, sì o no l'aria condizionata nelle case è diventato un fattore di discrimine per certi versi sorprendente. Andiamo in Germania, andiamo in Svezia, andiamo in altri paesi del nord Europa e scopriamo che il tema di come finanziare infrastrutture, ed è l'altro grande argomento che affronteremo, infrastrutture idriche e tecnologie che consentano l'accesso all'acqua e alle nuove esigenze dell'elettricità e dei nuovi servizi contemporanei, bisogna fare i conti anche qui con adeguamento delle infrastrutture. Abbiamo non soltanto strade, ferrovie, ma tutte queste infrastrutture messe a rischio dai cambiamenti che sono in corso. E in tutta Europa il dibattito è rilevante. In Germania è stata proposta addirittura una modifica della Costituzione, tedesca, ma piuttosto conservatoria da questo punto di vista, per introdurre gli interventi di adattamento al cambiamento climatico nella Costituzione tedesca. Intanto hanno già messo un fondo da 100 miliardi di euro per operazioni concrete a beneficio delle situazioni critiche. Posso continuare con gli esempi, ma ricordo che il World Resources Institute ha fatto un'analisi molto analitica in cui ha spiegato che ogni euro speso in adattamento consente il risparmio di 10 euro rispetto ai danni futuri. Quindi investire oggi, mettere dentro la filiera della riqualificazione urbana, delle città spugna, si è detto nel tempo, qualcuno oggi parla addirittura di città cactus, visto che la città spugna, su cui stanno specializzando i cinesi, ancora una volta, per assorbire le piogge estreme, immagazzinare l'acqua che arriva e utilizzarla nei momenti di carenza. Quindi sono tematiche di una importanza strategica indiscutibili. La mia conclusione è questa: l'interesse di queste giornate risiede nel pragmatismo, cioè cerchiamo di raccogliere sul tema di affordable housing e, come abbiamo detto, di case non soltanto accessibili ma vivibili, il massimo di suggerimenti, proposte e iniziative che possono essere portate, e lo stesso per quanto riguarda l'adattamento. E il momento non potrebbe essere più adatto, perché ora inizia la sessione di bilancio, come ricordava il presidente Ciucci, e tra breve avremo le elezioni, quindi i parlamentari, i rappresentanti delle forze politiche che competeranno per il consenso degli italiani nel contesto nuovo, noi confidiamo diranno la loro, perché questo grande comparto produttivo ha la visione, l'esperienza, le competenze, le capacità industriali, la presenza sul territorio, capaci di contribuire a queste due grandi sfide in modo pragmatico e con una visione, ovvero sia case accessibili, adattamento a questi cambiamenti, non di tipo ideologico, ma pragmatico, operativo e, fatemi dire, strategico nell'interesse del nostro paese. Quindi grazie a tutti voi e speriamo che siano tre giornate dense di suggerimenti e di idee.
6: Grazie a Francesco Rutelli. Torno al presidente Ciucci per un intervento più nel merito, prego.
7: Grazie Francesco, grazie a tutti quanti. Io vorrei partire un pochino dalle parole di Francesco. Quando mi è stato proposto di questo evento Città nel Futuro, mi è stato proposto appena sono diventato presidente, quindi 3 mesi fa, e 3 mesi fa si erano già scatenate un po' di emergenze. Quindi ho detto con Francesco: ma guarda Francesco, lo vorrei un pochino focalizzare, finalizzare il grande tema che sta sopra tutto è chiaramente, appunto, sta nel titolo, la città del futuro, città che dobbiamo costruire, fra virgolette, per le modificate esigenze sociali, per avere delle città più sostenibili. Però nel frattempo si sono create tutta una serie di emergenze che riguardano poi di fatto anche il nostro settore. Settore che obiettivamente sta ragionando come uscire dal PNRR, dalla grande fase di investimenti, prima degli incentivi e poi del PNRR, e capire come sostenere un settore che rappresenta il 12% del PIL, 1.700.000 occupati, quindi ritengo che sia un settore importante. Evidentemente da questo punto di vista, nel frattempo a giugno è stato pubblicato il decreto legge Piano Casa, quindi la casa ritorna nell'agenda del governo e quindi evidentemente l'obiettivo nostro è capire come il nostro settore può contribuire alla costruzione, quindi a dare una risposta all'accessibilità alla casa, risposta che abbiamo dato per tanti anni, no? Perché per tanti anni il nostro settore ha vissuto naturalmente. Oggi obiettivamente qualcosa è cambiato, ma poi lo dirò. E quindi l'emergenza abitativa, l'emergenza climatica che ricordava Francesco, ma anche l'emergenza energetica. Lo dico perché queste emergenze tra di loro sono un pochino tutte correlate. Evidentemente è successo qualcosa e adesso parlerò anche un pochino, una piccola parentesi sull'emergenza delle emergenze, perché evidentemente noi già abbiamo vissuto una fase di questo genere con la guerra russo-ucraina. Costo dell'energia schizzato, 320 euro megawattora, misure straordinarie per sostenere il nostro settore, quindi il decreto legge aiuti. Evidentemente l'emergenza delle emergenze, è chiaro che il decreto legge aiuti per noi sta diventando un problema finanziario, servono 2 miliardi di euro di crediti che le nostre imprese vantano nei confronti delle stazioni appaltanti anche per i lavori del PNRR ormai svolti, e quindi bisogna, e noi chiediamo che si possa trovare una soluzione nella prossima manovra. Penso che questa sia veramente l'emergenza e l'emergenza. Ma oltre questa crisi, che da cui almeno delle misure straordinarie esistono, anche se non hanno copertura finanziaria in questo momento, se ne è sovrapposta un'altra, perché nel frattempo è scoppiata un'altra emergenza, e quindi quella medio orientale. Da marzo, diciamo, ogni mese sta finendo, ma non finisce. Io la mattina guardo il prezzo del gas, adesso siamo fra 70-80 euro, però siamo stati per 2 anni a 35-36, quindi è evidente che sta ripartendo un treno che è quello dell'energia, non è solo quello del gasolio e per noi per esempio del bitume, di alcune specifiche materie che già hanno portato un problema. Ora che succede? Che questo caro materiali si porta dietro l'aumento del costo di costruzione, e l'aumento del costo di costruzione evidentemente non rapportato all'aumento dei redditi proporzionale dei cittadini italiani evidentemente crea una forchetta di inaccessibilità alla casa. Ora io penso che il piano casa voglia dare una risposta a questo problema. Siamo in contatto e stiamo parlando naturalmente con il commissario Squittieri per la prima gamba, con il commissario Pellegrini per la terza gamba, con Invimit per il secondo pilastro. Ritengo però che un problema economico fra domanda e offerta esista, cioè oggi costruire non è rapportato a quanto costa, a quanto si può dare del proprio reddito per accedere, locazione o acquisto, a un bene primario come la casa. Questa è un'equazione che noi difficilmente riusciamo, e quindi le soluzioni che stiamo cercando di ragionare, cioè noi pensiamo che effettivamente le risorse, i capitali si possono trovare, anche capitali pazienti, cioè i cosiddetti capitali pazienti, cioè fondi non speculativi, Però il problema è che comunque la certezza della remunerazione del capitale gli deve essere data. Ecco, questa è un'equazione sulla quale stiamo cercando di applicarci perché lo riteniamo fondamentale. Sarà oggetto naturalmente delle tavole rotonde, dei panel della nostra tre giorni. E oltre a questo, naturalmente, non ci possiamo e non ci dobbiamo dimenticare che la casa, come diciamo, oltre ad essere accessibile, deve essere vivibile e sicura. Vivibile e sicura perché? Perché poi le estati sono torride come questa, come quest'ultima, nelle case si vive male, evidentemente ritorna il problema dell'efficientamento energetico del nostro patrimonio edilizio, ritorna il problema dell'adeguamento sismico del nostro patrimonio edilizio, perché non ci scordiamo che noi siamo un paese dal punto di vista sismico fragile e quindi il tema di come rispondere a questa domanda. Noi pensiamo che anche qui qualcosa è stato fatto, abbiamo la flessibilità energetica, sarà oggetto di un altro panel appunto specifico, proveremo a fare delle proposte anche in vista della legge di bilancio. Riteniamo che il bonus, l'eco bonus possa essere una misura, anche il conto termico. Ricordiamoci però sempre delle fasce più deboli, perché come per l'accessibilità alla casa, se non facciamo bene i conti rischiamo di lasciare fuori quelli che non possono, quelli che non hanno capacità finanziaria né tax capacity per usare un bonus, o che non riescono ad accedere al conto termico. Ecco, questo è un pochino il ragionamento che tenteremo di fare sulla casa, non scordandoci chiaramente la questione infrastrutturale. Lo abbiamo fatto sulle infrastrutture idriche, lo faremo sulle infrastrutture idriche ed energetiche, perché connesse chiaramente, intimamente connesse al cambiamento climatico, anche quello chiaramente in parte degli investimenti sono stati fatti con il PNRR, soprattutto le infrastrutture idriche, ma anche quelle energetiche. Riteniamo che debbano essere continuate e implementati questi investimenti, ne parleremo naturalmente con i player di queste misure, cercheremo di capire quali possono essere gli investimenti che servono al nostro paese, in quale quantità, se servono delle facilitazioni, delle modifiche normative affinché gli investimenti, che in questo caso sono di concessionari chiaramente, possano atterrare, proprio perché l'obiettivo qual è? L'obiettivo è per noi sostituire i fondi del PNRR, che sono circa il 25% della spesa, nel 26 saranno circa il 25%, sostituirli per sostenere il settore proprio nell'uscita da questa misura che sicuramente è stata molto molto importante. Ecco, questo è il ragionamento che tenteremo di fare in questa tre giorni, che poi saranno due giorni e mezzo. Spero che possano uscire dalle nostre proposte e dalle interlocuzioni con, naturalmente, con tutti i nostri ospiti, delle proposte convincenti e anche delle proposte da portare naturalmente al governo appunto nella prossima manovra di bilancio. Penso di aver detto tutto, penso di essere andato anche troppo Perfetti. Lungo, ho parlato più di Francesco. Grazie a tutti.
6: Allora, questi sono gli argomenti su cui appunto si intende chiedere la partecipazione e il parere di una lunga serie di parlamentari che nuovamente ringraziamo, argomenti che sono stati esposti velocemente ma con molta chiarezza da Antonio Sciurci e Francesco Rutelli. Chiamo quindi come primo parlamentare che si confronterà con noi Roberto Rosso, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e che conosce molto bene da vicino la condizione abitativa nelle grandi città, e quindi cerchiamo di avere da lui risposte su questi temi. Prego.
9: Grazie intanto di avermi fatto parlare per primo, ma abbiamo a minuti la fiducia al Senato. Allora, intanto voi sapete che il governo è un po' stato ricordato, messo in piedi, io lo chiamo un tridente, una parte è già stata approvata, che è il piano casa, dove tra l'altro al di là della ristrutturazione di 60.000 alloggi di edilizia pubblica, la novità più importante è un po', poi vi parlo della rigenerazione urbana, però un po' il fatto che finalmente iniziamo a ragionare tra un partenariato pubblico-privato per andare a realizzare non semplicemente dei condomini, ma una rigenerazione urbana che porti alla costruzione di 100.000 alloggi, anche destinati a quella fascia grigia importante a cui ha pensato il governo, e cioè quelle famiglie, quelle persone che non riescono ad accedere al mercato libero, ma che hanno un reddito troppo alto per essere destinatari delle case popolari. Però ci sono altre cose importanti. Una è quella della riforma un po' del testo unico dell'edilizia che è in corso. L'altra è quella di cui mi occupo io, è la rigenerazione urbana. Tra l'altro saluto l'ex presidente Brancaccio, che mi disse uno o due anni fa, non mi ricordo più, che era il 77esimo tentativo. Noi continuiamo a combattere, non arretriamo, ma non arretriamo anche su altri argomenti, perché io sono anche relatore del cosiddetto Salva Milano. Forse il nome non era proprio bellissimo, però il problema rimangono aziende e famiglie in mezzo al guado, e noi di Forza Italia lanciamo la sfida. Noi ci siamo per quella soluzione, per un'altra soluzione continuiamo a esserci, anche perché nel frattempo ci sono state anche alcune sentenze favorevoli, e quindi lanciamo questa sfida. Ma ci sono tante altre sfide sul campo, non solo la rigenerazione urbana, che cercheremo in tutti i modi che non debba esserci poi la 78esima proposta, ma arriva proprio in questi giorni, e so che ANCE sarà protagonista anche verrà audita su questo tema, e c'è un attacco alla proprietà. Attacco alla proprietà da parte di un commissario europeo che ha pensato bene di condizionare quello che noi ognuno di noi può fare nel proprio alloggio, quindi l'attacco a chi fa affitti brevi apre la possibilità di poi entrare in quello che ognuno di noi gestisce, la propria proprietà. E l'Italia, che ha un patrimonio immobiliare, come dire, per la maggior parte in mano a piccoli privati, non può permettersi questo. Perché lo dico qui a Lance? Lo dico qui a Lance perché finché la proprietà immobiliare diventa non solo il patrimonio di famiglia, ma un bene rifugio, il famoso mattone bene rifugio, è evidente che la proprietà immobiliare cercherà di investire per mantenere aggiornata, no? Per migliorare, per rendere più efficiente anche in termini ambientali e energetici la proprietà. Se cominciamo a far passare il concetto che decide lo Stato come tu gestisci la tua proprietà, temo che quello che è stato il bene rifugio degli italiani dal dopoguerra possa avere dei problemi, e evidentemente ne avrebbe anche nocumento il settore dell'edilizia. Chiudo perché devo proprio scappare, ringraziando il mio invito, visto che ieri ricorreva i 90 anni dalla nascita di Silvio Berlusconi. Vi lascio con una frase importante di una persona che ha creduto tanto nel settore dell'edilizia. Lui aveva mutuato una frase francese, diceva sempre: quand le bâtiment va, tu va. Quando l'edilizia va, tutto va. Ci credeva lui e ci credo anche io. Grazie.
6: Grazie, grazie. Grazie. Torniamo, c'era davvero un'esigenza di tempo da parte di Roberto Rosso, quindi lo ringrazio. E il presidente dell'ANCI, Gaetano Manfredi, quindi torniamo a quelle che in Banca d'Italia chiamerebbero considerazioni preliminari, ovviamente sul tema del fabbisogno abitativo e sulle questioni che riguardano direttamente l'amministrazione dei comuni. Prego.
10: Allora, grazie dell'invito, un ringraziamento all'ANCE per tenere vivo un dibattito su un tema che è un tema vitale, devo dire, per la coesione sociale e per la crescita del Paese. Arriva il volume. Per la questione del Paese, ma anche perché è un tema fondamentale per la trasformazione delle città. E infatti parlare di città del futuro e parlare di casa è una unione indispensabile, perché queste grandi trasformazioni riguardano essenzialmente il tema dell'abitare. Oggi di parlare dell'abitare significa parlare di una tematica estremamente complessa. E se noi non affrontiamo la complessità del problema, abbiamo anche difficoltà a risolvere il problema. Quindi noi dobbiamo essere capaci di guardare al tema dell'abitare in una visione molto multifunzionale, perché solo in questa maniera noi riusciremo veramente a dare una risposta a un'emergenza che è una grande emergenza, non solo italiana, l'abbiamo detto, è un'emergenza europea. Pensiamo a quello che è successo a Berlino nelle ultime elezioni comunali, dove il tema della discussione è stata la gestione del patrimonio abitativo. Quello che sta succedendo in Spagna sul tema degli sfratti è la grande difficoltà dell'accesso alla casa. E dobbiamo anche ricordare i numeri, perché poi quando parliamo di numeri significa anche poi capire qual è la dimensione del problema. I sindaci oggi si trovano in prima linea perché hanno la responsabilità della gestione urbana e della gestione urbanistica delle città e sono anche i collettori delle lamentele e anche delle difficoltà di tanti cittadini che hanno difficoltà ad accedere alla casa. Da un lato abbiamo il grande tema del patrimonio dell'ERP, del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica. Noi dal 2010 praticamente questo patrimonio non è stato più ampliato, cioè è aumentato del 2,5%. In Italia abbiamo 250.000 famiglie in lista d'attesa e il patrimonio ha avuto scarsissimi investimenti in manutenzione e riqualificazione e quindi abbiamo un patrimonio insufficiente, un patrimonio vecchio. E questo rappresenta di per sé già una grande emergenza, perché sicuramente il degrado in molti quartieri delle periferie delle nostre città significa anche problemi di coesione sociale, problemi di sicurezza, problemi anche di dignità dell'abitare, perché del resto il diritto all'abitare è un diritto che è riconosciuto costituzionalmente. Quindi mettere in campo un piano di riqualificazione, di nuova costruzione dell'edilizia residenziale pubblica dal nostro punto di vista è indispensabile. Il piano de casa fa un primo passo in avanti perché mette al centro questo problema, parliamo di 60.000 appartamenti su un patrimonio di 1 milione, quindi questo è un tema che chiaramente richiede ulteriori risorse e un piano pluriennale estremamente rilevante. Per questo noi facciamo anche affidamento sulle risorse aggiuntive che potrebbero essere disponibili sull'emergenza energetica, perché a fianco alla riqualificazione c'è anche la riqualificazione energetica e questo potrebbe essere una grande opportunità per mettere mano al patrimonio pubblico. E poi c'è il grande tema della casa accessibile che ricordava il Presidente, che oggi rappresenta un altro aspetto fondamentale, perché il divario tra l'incremento dei redditi dei cittadini, veniva ricordato prima, e il costo di accesso alla casa in tantissime città grandi ma anche medie è diventato un divario enorme. Ci sono città dove l'accessibilità è quasi impossibile per il ceto medio. Questo non solo le città del nord, questo arriva anche a molte città del sud e anche a molte città medie. Quindi mettere in campo investimenti che probabilmente non possono essere solo investimenti privati, perché dobbiamo renderci conto che oggi un equilibrio economico tra l'accessibilità e il costo di costruzione è un equilibrio molto difficile da trovare. Cioè noi possiamo parlare dal punto di vista del principio sulla necessità certa di dover mobilitare capitale privato, però se noi non troviamo delle formule finanziarie di sostegno in molte parti del paese questo intervento è impossibile, perché noi dobbiamo parlare dei numeri, poi abbiamo tutti i principi generali su cui siamo tutti d'accordo, questo diventa realmente impossibile. Come anche è necessario che vengano messe a disposizione anche aree pubbliche che oggi dismesse, che oggi esistono, che però non possono essere valorizzate dal punto di vista finanziario come se fossero aree private, perché altrimenti questo tipo di accesso diventa impossibile. E anche questo è un punto molto importante da mettere in campo. E poi esiste un ultimo tema, e concludo, che riguarda il grande cambiamento della composizione sociale del nostro paese. E questo insomma non va trascurato, perché noi parliamo del patrimonio abitativo come se fosse un oggetto immodificabile. Il patrimonio abitativo è il riflesso della società che noi viviamo. E oggi noi abbiamo una società di persone molto più anziane e quindi c'è tutto il grande tema del silver housing che in altre parti d'Europa già è stato affrontato e che in Italia stenta ad essere considerato. Abbiamo un altro grande problema che è quello delle famiglie monopersonali. Il 40% delle famiglie italiane c'ha una sola persona, quindi noi spesso abbiamo case troppo grandi per la richiesta del mercato, e questo significa anche fare delle politiche urbanistiche, una normativa urbanistica che garantisca più flessibilità nei frazionamenti e nelle gestioni del patrimonio edilizio. Abbiamo il grande tema delle case per i lavoratori, diciamo così, che io spesso ricordo, veramente concludo, che noi negli anni 70, abbiamo 60-70, abbiamo vissuto con le cooperative degli autoferrotranvieri, dei postotelegrafonici, che hanno rappresentato una risposta al bisogno di casa anche delle classi lavoratrici. Ecco, quella politica a un certo punto è sparita, quindi oggi è anche estremamente importante per garantire mobilità all'interno del sistema. Noi abbiamo la necessità del sistema Italia, abbiamo la necessità di guardare anche a delle forme un po' innovative che riprendano questioni del passato ma ce li ripresentino però con la modernità del presente. E dico proprio l'ultima cosa riguardo il tema del turismo. Il tema del turismo, che questo è argomento, ho sentito prima il senatore Rosso, di grande discussione. Il tema degli affitti brevi è un tema che va regolato. Non con sistemi che sono di sistemi restrittivi, ma con sistemi regolatori, perché qualsiasi processo non regolato è un processo che va a finire male. E oggi il vero problema degli affitti brevi non è la sottrazione del patrimonio edilizio all'ammontare complessivo. A Napoli abbiamo 10.000 alloggi su un patrimonio di 1 milione, è la concentrazione. Perché se questo avviene solamente in poche strade o in pochi luoghi, determina una distorsione del patrimonio, della gestione del patrimonio edilizio, la morte del turismo, del commercio di prossimità e le grandi lamentele dei piccoli proprietari che vivono in edifici dove hanno l'80% di bed and breakfast al loro edificio e loro sono ospiti, essendo proprietari, in un edificio che è utilizzato da altri. Quindi questo credo che sia anche un tema che in maniera equilibrata e pragmatica, come ricordava Francesco Rutelli, vada affrontato. Grazie.
6: Grazie, grazie molto al Presidente Manfredi. E spero e faremo in modo che tutte le indicazioni, le sollecitazioni che abbiamo ascoltato da chi si confronta quotidianamente con l'amministrazione delle grandi città vengano raccolte. Tra l'altro Manfredi ha fatto riferimento anche all'altro elefante nella stanza in cui si discute di edilizia e di mercato immobiliare, cioè la questione demografica, e su questo quindi, e anche ovviamente sugli altri temi, ma a maggior ragione su questo, ascoltiamo Elena Bonetti, Presidente della Commissione inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica alla Camera, deputato di Azione. Prego.
11: Grazie, grazie davvero anche quest'anno per avermi invitato. È un secondo appuntamento importante, mi felicito con il presidente Ciucci, con il presidente Rutelli per aver nuovamente voluto questa iniziativa. Io porto un punto di vista di un ragionamento che stiamo facendo in modo trasversale all'interno della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, e non vi nascondo che in quest'anno di lavoro che si è susseguito, che sta portando anche un'elaborazione di non solo di sintesi delle audizioni ma anche di piste di lavoro che sottoporremo poi al Parlamento, sta emergendo come fattore cruciale proprio all'interno della transizione demografica la questione abitativa, e lo è, diciamo, in quella intersezione molto forte con le grandi transizioni. Si è citato la transizione climatica, che è uno degli effetti, diciamo, delle transizioni che intaccano anche la questione abitativa, ma accanto a questa, quella tecnologica e quella demografica è particolarmente importante. Parto dalla conclusione che il sindaco Manfredi, il presidente Manfredi ha portato, riprendendo il ragionamento. L'abitare nel nostro paese è da un lato un modo di organizzare il sociale, dall'altro esso stesso una leva di costruzione o di distruzione di legami di coesione sociale profondi. Il cambio delle coorti generazionali, non solo nell'oggi, ma nella proiezione da qua al 2050, che insomma immagino che per chi fa investimenti immobiliari siano degli orizzonti temporali assolutamente, come dire, da tenere in conto, ci dice per esempio che noi avremo una maggioranza di popolazione anziana, che avremo delle aree del nostro paese che saranno quasi completamente spopolate, che avremo quindi invece una riversarsi nelle grandi città di una maggiore popolazione, che avremo la maggioranza delle famiglie fatte da una persona, che avremo giovani sempre meno numerosi e diciamo tendenti a migrare all'interno del paese o al di fuori del paese. Accanto a questo, una componente che riguarda la questione dell'abitare, che è quella del lavoro, perché da un lato c'è il settore produttivo, diciamo, dell'edilizia, ma dall'altro lato è che senza un contesto abitativo e i servizi conseguenti tutto il diciamo il comparto produttivo e competitivo del sistema imprenditoriale industriale italiano, e accanto a questo quello agricolo e agroalimentare, è completamente destinato di fatto a una stagnazione o a un fallimento. Allora, quali sono le politiche oggi da mettere in cambio? È un po' un cambio di paradigma che noi stiamo riconoscendo. Da un lato, innanzitutto una questione metodologica. Il PNRR ha messo in campo una partnership della politica pubblica e delle politiche degli investimenti privati che deve mantenere una sua stabilizzazione. Credo che alcune forme anche di investimento dall'ambito delle politiche pubbliche, degli appalti pubblici, che però toccano anche quella che può essere l'edilizia privata, debbano poter proseguire. Quindi questo è un tema metodologico di consolidamento di quanto abbiamo portato avanti. L'altra questione è una riorganizzazione urbanistica che ad esempio non solo riguarda la dimensione delle case, ma quelli che sono i servizi collegati alle case, perché se noi vogliamo in qualche modo avere una presenza di persone anziane che non, magari sempre meno sufficienti, devono esserci abitazioni in grado di diventare luogo della cura, anche grazie al tema delle nuove tecnologie della telemedicina. Dall'altro lato c'è un tema di servizi e di coesione sociale che va garantita anche in quei territori che non ci possiamo arrendere vengano spopolati, perché ci sono delle aree del nostro paese che laddove spopolate farebbero perdere al nostro paese elementi essenziali per mantenere un livello di competitività. Su questo evidentemente si deve riattivare una leva di investimento pubblico a sostegno, diciamo, dell'azione anche del settore edilizio produttivo, perché là si vanno a creare dei nuclei che accanto alle abitazioni mettono in campo servizi adeguati, dal tema del digitale ai servizi, diciamo, di vita di tutti i giorni. Chiudo dicendo che c'è una grande emergenza nel nostro paese, che è quella che ho richiamato, cioè quella giovanile. Nel nostro paese i giovani rimangono poco, guadagnano troppo poco, tendono ad andare all'estero e sono giovani che non attivano scelte di autonomia in un'età adeguata. Noi dobbiamo anticipare l'inizio dell'età adulta autonoma dei giovani anche per far fronte a tutti quei problemi della denatalità. Questo lo si fa dando un'autonomia abitativa. L'autonomia abitativa deve essere coerente con quanto, diciamo, è poi il salario dei giovani, e una politica di solo acquisto della casa è una politica che non è in grado di rispondere alle esigenze della mobilità del mercato. Quindi un grande investimento anche con fondi di garanzia pubblica a sostegno, una partnership con le aziende, a sostegno di affitti adeguati per i giovani, le giovani coppie, le giovani famiglie, è una delle altre piste che sta emergendo nel lavoro della Commissione come utile per in qualche modo affrontare il governo della transizione demografica. Ho tratteggiato dei punti, ovviamente quando avremo una relazione più completa sarà mia cura farvela avere, altrettanto invece penso sarebbe importante proseguire questo dialogo anche con la Commissione, proprio perché è una delle sfide più strategiche che riconosciamo anche in questo settore. Grazie.
6: Grazie, grazie moltissimo anche per la concretezza del suo intervento. Marco Snato, Presidente della Commissione Finanze della Camera e di Fratelli d'Italia, e quindi ci porta ai temi fiscali per vedere come il fisco può integrarsi nel piano casa e rafforzarlo. Prego.
12: Buongiorno, grazie mille per questa opportunità, grazie ad ANCE, al Presidente Ciucci, mi sia permesso ringraziare anche la Presidente Brancaccio che ha lasciato da poco il ruolo. Il ringraziamento è non solo per questo evento ma per quello che avete fatto in questi anni, perché vedete, se è vero come è vero che oggi molti parlano di casa, di smart city, di diciamo complessità dell'abitare all'interno delle città, insomma così non è stato negli ultimi anni, e credo che voi siate stati invece un faro in questo, e a chi come me anche per questioni professionali passate il tema della casa, il tema della socialità all'interno del concetto della casa è caro, credo che avere avuto la possibilità di interloquire con voi e continuare a interloquire con voi è molto importante. Sono il presidente della Commissione Finanze, ma sono anche una persona che ha una sua idea politica e che nasce all'interno del, diciamo, mondo che ho frequentato, che è quello della destra politica italiana, che evidentemente è da sempre attenta al tema della casa, al tema della casa come centro della vita familiare, come centro della comunità nella quale si esplica la vita quotidiana di noi, come certezza di quella che può essere una vita in comune nel proseguio appunto della crescita di ognuno di noi. E credo che quindi il concetto di casa, il concetto di proprietà della casa deve essere continuamente ascoltato e perseguito con formule anche innovative, anche passando per diciamo procedure diverse da quelle che siamo abituati tradizionalmente a vedere, magari con gli affitti con patto di futura vendita, magari anche con il supporto di garanzie pubbliche, perché uno dei grandi problemi è anche questo per chi opera, vedo gli amici di Assomobiliare che operano in questo settore, avere delle certezze anche sulla remunerazione, anche quando è una remunerazione magari derivante da capitali pazienti, però ci vogliono più certezze, quindi su questo credo che siamo in grado di impegnarci. Credo che anche passando dall'attenzione della commissione che presiedo, insomma, questa legislatura ha avuto, anche grazie all'attività del governo, una attenzione molto importante al tema della casa. Vedete, negli anni ci sono state lodevoli iniziative a tutela, insomma, dell'edilizia, anche dell'edilizia pubblica, i contratti di quartiere inizio 2000,

0: una complessità di servizi connessi. Grazie al ministro Foti, qui vedo che Piacenza è molto presente, grazie al ministro Foti anche il PNRR rivisitato alla missione 7 ha visto più di 1,3 miliardi milioni di efficientamento energetico, destinati all'efficientamento energetico, che mi risulta siano in procinto di essere rifinanziati. Quindi è chiaro che oggi però c'è una novità, che il piano casa, ha ragione il presidente Ciucci, il piano casa è una novità, io sono contento che comunque parta, ci sono molte cose da rivedere rispetto anche a complessità territoriali diverse, lo diceva anche il presidente Manfredi, insomma ci sono sicuramente delle cose che miglioreremo durante la nostra esecuzione del piano, però evidentemente all'idea che esiste una collaborazione tra pubblico e privato è sicuramente un'idea innovativa che credo debba trovare anche conforto nell'idea che il mondo che ANCE rappresenta debba essere considerato. Io ho incontrato il presidente Ciucci di recente, ho anche suggerito un mio particolare percorso che non svelo qui perché credo che sia giusto che poi cerchi lui di renderlo praticabile, insomma in modo che ci sia una presenza effettiva del mondo rappresentato da ANCE. E quindi credo quello sia sicuramente la grande sfida che oggi ci accingiamo a svolgere nei prossimi anni. Però c'è stato anche il salvacasa che insomma ha aiutato a superare alcune difformità, in particolare nei centri storici di alcune città più complesse da quel punto di vista. Credo che anche su questo qualcosina in più bisogna fare. Abbiamo sicuramente anche l'Agenzia del Demanio sviluppato i piani città, sono 34, 376 immobili pubblici da rigenerare, 4 milioni di metri quadrati di superficie insomma interessati, quindi anche su questo vuol dire rigenerare le città, recuperare patrimoni importanti che dal pubblico diventano poi magari spesso inutilizzati, diventano fruibili. Il fondo prima casa che ha dato per esempio 250.000 mutui per oltre 25 miliardi. E poi devo dire ci sono anche tutto quello che riguarda insomma l'adattamento climatico, la sicurezza idrica, 733 interventi per oltre 6 miliardi da quel punto di vista, 246 milioni in più per le comunità energetiche, 200 milioni aggiuntivi per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica, lo dicevo prima, e poi anche 45 sistemi per approvvigionamento dell'acqua che hanno appunto dato la stura a quella che è un po' anche l'idea di preservare l'acqua e di averla nei momenti di difficoltà. Quindi non voglio continuare con un elenco che potrebbe sembrare stucchevole, anche se è significativo a mio modo di vedere, perché spesso, lo dico anche per altri argomenti, forse gli elenchi ci aiutano a ricordare quello che è stato fatto, perché spesso magari ce lo dimentichiamo o ce lo fanno dimenticare. Credo che però, e concludo ritornando al mio ruolo di Presidente della Commissione Finanze, credo che la fiscalità possa aiutare molto, però non credo che, lo dico con molta serenità, che in situazioni difficili come questa si possa pensare, oggi ne discutevamo in un seminar lunch di Unicredit, si possa pensare che la finanza pubblica possa ancora risolvere molti problemi. Abbiamo circa 12.000 miliardi di patrimonialità privata, metà delle quali sono in attività finanziarie sostanzialmente poco remunerative o pernente remunerative per il risparmiatore. È una delle grandi capacità degli italiani di risparmiare, un po' meno la capacità di rendere remunerativo questo risparmio. Credo che lì sia uno dei grandi argomenti sul quale poter attingere anche attraverso sistemi finanziari nuovi innovativi come per esempio il SIA, il Saving Investment Account, che credo possa aiutare appunto a unire le esigenze del cittadino risparmiatore con quella dell'imprenditore edile e dare risposte abitative serie e concrete. Grazie mille.
1: Grazie. Allora, Alberto Gusmeroli non solo è Presidente della Commissione di Attività Produttive, parlamentare leghista, ma è anche un commercialista e un sindaco di una, tra l'altro, splendida cittadina. Quindi problemi della casa e problemi del fisco sono pari quotidiano. E quindi, ciao Alberto. E quindi su questo tema immagino che possa sviluppare quanto ha detto Snato. Prego.
2: Sì, allora farò un intervento su, vista i tre ruoli e i tre onori che ho, parto dal commercialista. Allora,

0: Da commercialista mi sono sempre chiesto, e inizialmente nel 1998, quando è stata varata la prima legge sulle ristrutturazioni edilizie, perché nessun governo sia riuscito a fare una legge sulle ristrutturazioni che non avesse una scadenza alla fine dell'anno successivo. Ecco. Quindi buona cosa sarebbe, e speriamo da qui alla fine della legislatura, che si possa intervenire dando stabilità a una norma che serve a tutti, serve a ANCE, che ringrazio dell'invito, serve al cittadino avere stabilità su quello che può o non può fare e sulle agevolazioni che può o non può avere. Probabilmente l'anno prossimo usciremo da quella che è stata un'ubriacatura, diciamo, del 110%, quindi si potrà ragionare con più pacatezza su una norma che aiuti a ristrutturare non solo chi ha capienza fiscale, ma anche chi non ha capienza fiscale, perché questo è il vero tema. Perché basta guardare qui a Roma, è pieno di condomini, in quei condomini ci abitano persone che sulla norma delle ristrutturazioni possono contare, altri che non ne possono contare perché non hanno capienza fiscale. Quindi questi due aspetti noi come Lega abbiamo depositato in un periodo difficilissimo, no? A febbraio del 2023, quindi nel momento più forte del tema su cui si stava in qualche modo dibattendo del superbonus, abbiamo depositato un progetto di legge proprio per cercare, l'abbiamo anche consegnato ai tempi ad ANCE, e saluto l'ex presidente Brancaccio, come spunto di, diciamo, di riflessione e di dibattito. Perché? Perché c'è bisogno di intervenire sugli immobili, c'è bisogno che una legge che ogni anno dice ma verrà prorogata, le cifre rimarranno uguali, le percentuali eccetera eccetera, invece se riusciamo a fare una legge, quel progetto di legge del 2023 del sottoscritto della Lega guardava al 2040, quindi insomma con un ottimismo anche molto spinto. Questo per ciò che riguarda l'attività parlamentare, sicuramente ho visto con grande positività il tema del piano casa, quindi si torna a parlare di un argomento molto importante, quindi l'intervento pubblico e privato sulla casa. Sappiamo quanto poi sia utile questo tema sulla crescita economica di questo paese, perché dal dopoguerra l'auto e la casa hanno fatto la differenza e la fortuna di questo paese. Quindi su questo si può fare ancora di più. Prima si è parlato di giovani, molto lo possono fare anche i sindaci. Per esempio nella mia città, una bellissima città del Lago Maggiore, invito tutti a venirci, Arona, noi le trasformazioni, i cambi di destinazione d'uso, noi come tutte le città hanno cambi di destinazione d'uso da capannoni ad abitazioni, perché ovviamente c'è stato un tema di delocalizzazione, però noi quando ci dicono che vogliono edificare degli appartamenti, una quota di appartamenti, noi chiediamo che vengano destinati ai giovani a prezzo calmierato. Perché? Perché sennò i giovani non potranno mai comprarsi la casa. E la ovviamente abbiamo chiaro che l'imprenditore deve avere un interesse, deve guadagnare, ma può anche in qualche modo andare incontro a quello che possono essere poi future generazioni che lo faranno anche guadagnare successivamente in altro modo. Ecco, su questo paese può fare molto e non abbiamo bisogno di leggi, possiamo intervenire singolarmente, abbiamo una grande forza, ci sono 500 tra grandi e medi comuni, ma ci sono 7.005 piccoli comuni che hanno tanti temi che spesso non li accomunano ai grandi comuni. Per esempio, io prima ho sentito il sindaco Maffredi parlare di voler regolare gli affitti brevi. Ecco, io non farei di tutta un'erba un fascio. Ecco, io sono, per esempio, sono assolutamente contrario a questo. Uno, perché c'è un tema di libertà della proprietà privata, quindi di intervenire sulla libertà dell'utilizzo di un bene, peraltro, a cui il cittadino, l'italiano, è molto legato. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto è che, per esempio, se si limitassero gli affitti brevi, da me che non si possono costruire alberghi e non si può fare nulla se non l'affitto breve, non avrei nemmeno la ricettività. Il tema non è limitare gli affitti brevi, ma cercare di ristrutturare il patrimonio edilizio privato e pubblico, perché tutte e due si può intervenire, cercare di aiutare, diciamo, le riqualificazioni. Ci sono modi migliori, stimolare, diciamo, gli affitti lunghi piuttosto che vietare gli affitti brevi. Ecco, quindi su questo abbiamo tanto da fare. Per ciò che riguarda la manovra, sicuramente sugli incentivi all'edilizia si interverrà, ovviamente non per diminuirli, non per restringerli, ma perché io credo, ma credo tutti, il tema degli incentivi su un settore così nodale e così in cui il cittadino è fortemente affezionato. Prima il presidente Osnato, il collega Osnato, ha detto giustamente si possono indirizzare verso i denari, i risparmi dei cittadini, anche verso cose più redditizie. Spesso, non sempre nel breve tempo, la casa è redditizia, però c'è un'affettività, c'è una collocazione geografica, c'è che la persona c'è nata in quel posto, cioè ci sono temi che non sono solo economici. Ecco, la casa ha un po' quella caratteristica. Ecco, quindi su questo noi stiamo lavorando sulla manovra. Sono sicuro che il nostro ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti farà, come in questi anni, un ottimo lavoro. Noi che stiamo vivendo una situazione geopolitica che non ha a che fare col centrodestra e col governo, cioè se ci sono due guerre e lo stretto di Hormuz ha tutte le criticità perché lì ci passa il 20% del petrolio mondiale, è chiaro che possiamo intervenire poco. Però se ricordiamo i numeri del 2022, cioè l'inflazione all'8,5, la disoccupazione all'8,5 e lo spread al 2,20, se ci trovassimo nella situazione del 2022 con la situazione geopolitica di oggi e i conti tutto sommato in ordine, perché è vero che abbiamo sfiorato il raggiungimento del 3%, però l'abbiamo sfiorato e la Francia al 5,5, cioè quindi abbiamo degli buoni fondamentali in una situazione in cui il debito pubblico è ampissimo. Quindi sono sicuro che vareremo una manovra equilibrata da un lato della tenuta dei conti pubblici e dall'altro che vada incontro ai bisogni delle imprese e delle famiglie, guardando a un settore nodale come quello della casa con la massima attenzione. Grazie.
1: Grazie molto Presidente Gusmeroli. Maurizio Lupi, Presidente del Gruppo dei Moderati alla Camera, ci riporta, ma non l'abbiamo mai abbandonato veramente il tema, ovviamente a una visione più generale, parlando di legge urbanistica. Ciao Maurizio, prego.
2: Beh, intanto buon pomeriggio a tutti e buon lavoro per questi tre giorni. Un augurio di buon lavoro al Presidente Ciucci. Noi siamo emeriti e quindi... sempre un titolo, lo sa anche il mio amico Rutelli, essere emerito, e quindi veramente grazie per il lavoro svolto dalla past president vostra, ma in particolare anche per il metodo che si è seguito in tutti questi anni, che è quello di del dialogo, del confronto in momenti difficili, anche di porre questioni che tante volte ci hanno visto e hanno visto le istituzioni, il governo su posizioni diverse, ma per far presente che senza questo dialogo la politica è astratta, non rappresenta, non porta, rischia di fare tantissimi errori. Mi piacerebbe parlare tantissimo perché è un tema ovviamente non solo affascinante, ma che ha visto tantissimi di noi impegnati. La legge urbanistica, 77esimo tentativo, purtroppo fallirà anche in questa legislatura. Da ministro avevo approvato nell'allora Consiglio dei Ministri del 2015 la prima proposta di legge organica di riforma urbanistica necessaria e fondamentale. Sono passati altri 11 anni, era principio di governi del territorio, sono passati 11 anni, si sono susseguite le definizioni, adesso siamo alla rinnovazione e i problemi sono sempre gli stessi riguardo alla questione di fondo. E purtroppo questo lo dobbiamo constatare con amarezza, e non aver affrontato questi problemi che hanno in sé un piccolo vulnus, ovviamente il fatto che la materia urbanistica è competenza concorrente in maniera principale affidata alle regioni, la competenza concorrente con la riforma del titolo quinto. Non voglio dire tutte queste cose, è per dire che quello rimane il punto dei punti, e non a caso tutto quello che è accaduto in tutti questi anni ha la sua genesi e ha la sua origine in questo. Però il mio contributo vuole essere su una serie di temi. Il primo, ben venga finalmente che non è in contraddizione con quanto dice il presidente Ciucci, ma l'errore più grande che noi facciamo è continuare a ragionare di emergenze in emergenze, pensando che dare risposte alle emergenze risolva il punto, ma ne creerà altre, perché saremo sempre travolti dalla realtà. Perché la realtà è sempre più veloce di noi. E allora bisogna affrontare le emergenze, ha fatto bene a identificarle e a declinarle. Costo di costruzione, stiamo parlando del problema casa, dell'accessibilità ovviamente a tutte le facce sociali di andare in una casa in affitto o in acquistare una casa, perché noi sappiamo che questo accade. Quando ormai mediamente un costo di costruzione senza il valore dell'aria non è a meno di 1.500 euro, quando va bene, qui... No, voglio dire, dipende poi dalle aree. Cioè, quando va bene, mettiamo... Esatto. Quanto vendiamo quella casa? Molta osservazione, molto ragionamento e poca osservazione conducono all'errore. Molta osservazione e poco ragionamento alla verità. Non lo dicevo io, ma un grande premio Nobel per la medicina, uno dei primi premi Nobel, che si chiamava Alexis Carre. Per questo è importante il lavoro che state facendo e... questa idea di pensare alla città del futuro, non perché non si debba affrontare le questioni che la realtà ti pone, ma nell'affrontarle devi provare a capire fra 5, 10, 20 anni dove sarà la tua impresa, dove sarà il tuo paese, dove sarà il futuro della tua città. Quel 30-50 sembra lontanissimo, ma è domani. Primo, perché purtroppo con la lentezza della pubblica amministrazione e delle autorizzazioni, se oggi ho un progetto, qualora ce l'ho, alcune città sono bloccate, penso a Milano, ormai non si ha più un'autorizzazione, una concessione, manco a pagarle a peso d'oro, non prima di 4 anni le ha realizzate e siamo finiti nel 2030. Quindi pensare alla città del futuro e cercare di capire quali sono gli elementi, apro e chiudo, non voglio dire le cose che abbiamo fatto sono già state dette, quindi il mio contributo sarebbe solo ripetitivo, siamo stati bravi, non siamo stati bravi, ma credo che il lavoro urgente da fare sia esattamente questo. Faccio alcuni esempi perché mi auguro che li tratterete in questi anni. Nel 2014 quel governo di allora istituì le città metropolitane. Quelle città metropolitane furono, lo dico con oggettività, non polemicamente, semplicemente istituite perché dovevano sostituire le province. Allora c'era la battaglia per l'abolizione delle province, giusto o sbagliata che fosse, io avevo anche allora un mio parere, ma per sostituirle. A distanza di 12 anni sono rimaste formali, e invece oggi le città metropolitane sono uno degli strumenti, qualora attuate anche da un punto di vista della pianificazione urbanistica e dello sviluppo, che risponda ai problemi che abbiamo detto. Perché io, quando ero assessore nel 1997 nella città di Milano, che aveva un problema di 1 milione di abitanti, fece un piano urbanistico che era intitolato Ricostruire la Grande Milano. E allora era la Milano.
3: ma oggi la grande Milano è la città metropolitana, altrimenti i temi delle tensioni abitative non si risolve. Meno male, Roma e Milano sono diverse nella loro organizzazione, Rutelli era allora sindaco, si discuteva, cioè voglio dire, però ci sono stati due modelli di organizzazione amministrativa diversa. Ma oggi, se non comprendiamo che o si ragiona in termini di area vasta e quindi non facendo diventare quelle città metropolitane pura istituzione, ma effettivamente facendole diventare sulla carta, allora cosa vuol dire? Vuol dire che la prima cosa che fa la pubblica amministrazione è investire in infrastrutture, quelle materiali e immateriali, perché se io devo andare ad abitare a Sesto San Giovanni e mi considero, beh, lì c'è la metropolitana, un cittadino di serie B perché non posso comprare a Milano, sono un cittadino di serie B e mi si divarica la tensione sociale. Se invece ragiono con le infrastrutture materiali, con quelle immateriali, con le funzioni decentrate, con un'immagine di città, con un'idea, per esempio, oggi, ancora oggi, siamo legati a vecchie concezioni. Quando si chiede a un'impresa di realizzare un piano urbanistico, gli si dice dammi gli oneri di urbanizzazione, dammi questo, dammi quest'altro, e poi una compensazione, realizzami in più l'auditorium, realizzami in più, eccetera. Ma la qualità dell'abitare oggi non è solo materiale. Lo avete discusso e ne avete detto e ne abbiamo detto tante volte, diventa sociale, diventa la qualità della vita, diventa l'ambiente. E allora il coraggio di dire che le compensazioni possono essere sia materiali che immateriali, costruisco un luogo dove distribuisco i pasti, ma devo anche poter finanziare la cooperativa del terzo settore, le suorine di Madre Teresa, per permettere che quel luogo diventi vivo. E non è regalare qualcosa, ma è iniziare a capire che pubblico e privato insieme danno una risposta al tema che affrontiamo. Il tema dell'emergenza delle case. È evidente oggi più che mai che si ritorna alla vecchia concezione. Siccome nelle grandi città non viene più nessuno a lavorare, semplicemente perché non se lo può permettere, è banale. Un infermiere, noi a Milano facciamo difficoltà a trovare gli autisti del tram. Con quello stipendio che prende, con più di 1200 euro di affitto al mese, dove andiamo? Finito. Purtroppo avrei tante altre cose, ma è un contributo che credo si apra e che continui. Allora, una volta le fabbriche, le imprese, le aziende, quindi non le aziende di costruzione, le imprese erano Olivetti, piuttosto, determinavano, perché era loro interesse, a rispondere al problema da abitativo e quindi della tensione. Oggi si sta ritornando su quel livello, qualcosa da un punto di vista anche fiscale si sta facendo, ma qui una collaborazione più stretta tra costruttori, imprenditori, aziende e comune ti dà una visione diversa, e allora bisogna capire come questo può intervenire, per esempio, dal punto di vista della leva fiscale. La leva fiscale ormai l'abbiamo acquisita, ma è uno strumento fondamentale. Io la penso diversamente da tanti altri colleghi, ma anche nel centrodestra, ma credo che il problema degli affitti brevi sia libertà assoluta, paghi le tasse e scegli come farlo. Ma se io oggi devo usare la leva fiscale, oggi, se devo rispondere a una risposta immediata, credo di usare la leva fiscale perché si possa liberamente mettere in affitto a lungo termine la propria casa. E come si può fare? Solo abbassando la pressione fiscale. Introducemmo la cedolare secca al 10%, se proprio voglio lavorare in questo genere, chi affitta a lungo termine, ovviamente si riduce se a canone concordato al 5%, o se sei a libero mercato non lo fai tassare al 21%, lo fai tassare al 10%, al 15%. È un modo in cui la leva fiscale viene indirizzata non a violare la proprietà privata, ma a indirizzarla. Mi sembra che non sia, che sia una concezione diversa. Ce ne sarebbero tanti altri temi, mi fermo qui perché sono un fiume in piena e vi chiedo scusa, però io credo che questo sia il lavoro giusto, indipendentemente dalle risposte che poi ognuno di noi darà, assumendosi la risposta, e anche dai risultati che ha avuto, perché io credo che sia giusto anche ricordare i risultati che un governo ha avuto. Mi sembra che questa forse è la strada che ci può non farci travolgere dalle emergenze, rispondendo alle emergenze. Grazie.
1: Grazie. Allora, prendo uno spunto da quello che abbiamo appena sentito da Maurizio Lupi, quando ha detto non si può ragionare di emergenza in emergenza, e questo modo sbagliato di porsi nelle decisioni pubbliche è particolarmente visibile quando si parla di dissesto idrogeologico e di come affrontare i legami tra dissesto idrogeologico, la vita nelle città e lo stesso mercato immobiliare. Quindi invito Raffaella Paita a intervenire proprio prendendo spunto da questi argomenti. Presidente del gruppo al Senato di Italia Viva, prego.
4: Bene, intanto io voglio iniziare ringraziando l'ANCE, ovviamente, per la consueta attenzione sui temi della modernizzazione, ma in particolare Francesco Rutelli, perché da tempo è l'interlocutore che ci consente di ragionare sul tema delle città. Guardate che la discussione del confronto tra le città, anche in ambito europeo, compresa quella sana competizione che un tempo aveva, diciamo, animato le grandi capitali, è quasi scomparsa dal dibattito politico. E invece io ritengo che questo sia, diciamo, un elemento di forte innovazione per il futuro. Quindi queste sono occasioni preziose e sarebbe veramente meraviglioso poter ricominciare anche un confronto tra le diverse capitali e tra le diverse città in Europa per capire in quale direzione sta andando questo nostro continente. Io penso, diciamo, che prima di arrivare al dissesto idrogeologico, ovviamente un passaggio lo farò, vi debba, diciamo, però un ragionamento di onestà. La discussione che stiamo facendo, anche quella recente del governo, è una discussione vecchia, perché non affronta paradossalmente il tema reale che noi abbiamo di fronte, cioè la crisi demografica di questo paese. Noi oggi abbiamo gli ottantenni che sono già superiori rispetto ai bambini sotto i 10 anni. La proiezione al 2050 ci dice che noi avremo circa 6,6 milioni di anziani che vivranno soli. È chiaro che quando facciamo una discussione che si concentra sul super bonus, anziché immaginare una revisione totale, completa, della disciplina con la quale noi abbiamo concepito fino ad oggi gli oneri di urbanizzazione per le realizzazioni, siamo lontani anni luce dalle esigenze reali. Noi avremo bisogno di questa discussione, cioè ripensare la ratio con la quale abbiamo concepito le norme urbanistiche a partire dagli oneri di urbanizzazione. Perché le strutture che noi dovremmo andare a creare nel prossimo futuro, naturalmente io mi auguro che questo trend demografico si inverta, ma se non invertirà del tutto, oppure se si invertirà solo parzialmente, noi dovremmo immaginare delle abitazioni che facciano fronte alle esigenze di accessibilità, di libertà delle persone, di libertà di tutti noi. E per rendere queste strutture accessibili e libere, noi abbiamo bisogno di immaginare che siano dotate di strumenti innovativi, come per esempio una connessione alla telemedicina, come per esempio l'idea di avere, diciamo così, come dire, delle funzioni dentro queste abitazioni. Perché abbiamo quello di problema. E ce l'ha tutto il continente, non ce l'ha solo il nostro paese, anche se il nostro paese ne ha, diciamo così, una versione oltremodo drammaticamente impellente. E quindi abbiamo questo grande tema, diciamo, di demografia e di concezione nuova che ci porti a ripensare anche le norme e al rapporto con i privati, perché se è vero quello che ho detto, e cioè che questo è il rapporto demografico, la connessione tra il ruolo del pubblico e del privato sarà oltremodo importante. L'Europa dovrebbe immaginare un PNRR su questo. Dovrebbe immaginare un PNRR su questo e sui temi, per esempio, come avete chiesto a me di sottolineare, del dissesto idrogeologico. Io non ho condiviso le scelte di chiusura della struttura di missione Italia Sicura, come è noto, l'ho detto miliardi di volte e non mi voglio ripetere, perché, diciamo, è stata l'unica strategia, in questo caso messa a punto dal governo Renzi, per affrontare il problema delle difese idrauliche, della sicurezza del nostro territorio in un lungo periodo con un piano, diciamo, di visione. Ma, come dire, visto che quella scelta non è poi stata resa reversibile da nessun governo successivo, io mi pongo comunque il problema di averla, diciamo, una soluzione su questi punti, perché poi noi immaginiamo abitazioni che possono insistere in centri urbanistici con fiumi tombati, per esempio, ma dobbiamo anche immaginare al recupero dell'entroterra. Cioè, il recupero dell'entroterra è un asse fondamentale della nostra strategia. E perché se non si recupera l'entroterra avrai sempre dei problemi anche, diciamo, nelle grandi città? E perché noi non possiamo abbandonare del tutto, diciamo così, quelle aree del territorio? Per fare questo non serve poesia. La poesia non è sufficiente. Dire a un giovane vai a vivere nell'entroterra perché è più poetico, temo, diciamo, che non lo convincerà. Mentre penso, diciamo, che una strategia economica, di incentivi, ma anche di capacità di rendere quelle azioni di difesa idraulica e di dissesto idrogeologico strutturali, possa essere, diciamo, un elemento in grado di concorrere a quella scelta che ovviamente sta a cuore a tutti noi. Ecco, da quell'anno, cioè dall'anno in cui si è chiusa la struttura tecnica di missione Italia Sicura, tutte queste questioni che riguardano anche il tema delle progettazioni, perché, diciamo, se poi tu non hai progetti non riesci a intervenire, è stata in qualche modo accantonata. E noi viviamo, come dire, in un paese estremamente fragile per quello, perché abbiamo tante realtà tombinate, abbiamo realtà in cui per esempio i fiumi hanno tempi di ritorno incredibili, abbiamo, diciamo, città che sono costruite su fiumi, ma anche perché abbiamo un problema sismico molto importante e perché abbiamo un problema di siccità che è diventato un'emergenza nazionale della quale, diciamo, facciamo finta di non occuparci. Anche qui torno all'idea di immaginare la realizzazione di città competitive non solo per l'offerta culturale che offrono, non solo per la capacità, diciamo, di realizzazioni belle dal punto di vista architettonico, ma anche in grado di affrontare queste emergenze che nel prossimo futuro saranno, diciamo, emergenze serie, serissime per tutti noi. È un modo diverso di parlare d'ambiente, lo riconosco. A me l'ideologismo ambientale, quello che si, come dire, fonda sull'idea che fare un'infrastruttura sia una minaccia, diciamo, all'umanità, non convince. Io sono convinta che l'ambiente debba andare di pari passo con la realizzazione di infrastrutture e che senza infrastrutture l'ambiente non reggerà. Per questo, diciamo, vi ringrazio anche per l'onestà che ogni volta, diciamo, mi consentite in questa occasione. Grazie.
1: Grazie. Un momento, Francesco. Beh.
5: Grazie Raffaella. No, volevo solo ringraziare alcuni, sta andando via Davide Bergami che è il consigliere economico e il ministro degli esteri Tajani, lo ringraziamo molto per aver seguito con... Dai anche delle dritte al ministro che parlerà tra un paio di giorni, mi raccomando. Abbiamo avuto tanti ospiti che non abbiamo neanche avuto la possibilità di salutare, tra cui Giuseppe Busia che è il presidente dell'ANAC e anche lui ha ascoltato, penso sia stato utile, ma nel corso dei lavori, caro conduttore, coordinatore, ringrazieremo tanti di quelli che hanno anche la pazienza di ascoltare, cosa che mi sembra utile.
1: Bene, Fabio Rampelli, prego, vicepresidente della Camera. Ancora sul tema emergenza abitativa nelle grandi città, ovviamente, prego.
6: Intanto anch'io rinnovo i ringraziamenti per questa capacità di immaginare una città che abbia una proiezione nel futuro e che possa liberarsi un po' dalle previsioni, che non sono certamente confortanti, lo diciamo sempre, ripetiamolo anche oggi, che prevedono comunque che entro breve, certo, insomma, con la traiettoria della storia, il 70% della popolazione mondiale sarà collocata e concentrata nelle grandi città. Questo dunque pone una serie di quesiti a raffica. Io vorrei affrontarli in questo breve intervento partendo non dalle questioni di carattere generale né quelle di carattere economico, non fosse altro perché sono state ampiamente sviluppate fin qui, il tempo è tiranno, quindi inutile ripetersi. Ma dal punto di vista del cittadino, della piccola comunità, della famiglia che aspira ad avere un'abitazione congrua, confortevole, in un quartiere meglio, in un rione meglio, in un borgo dove la propria dimensione antropometrica sia perfettamente compatibile e integrata con quello che gli sta intorno, che possa aspirare anche con il benessere che raggiunge a costruire una famiglia o ad ampliare la propria famiglia, a recuperare nella struttura sociale della famiglia i nonni che oggi vediamo spesso e volentieri in stato d'abbandono camminare per le città accompagnati da badanti, perché c'è stata una frattura sociale che non siamo riusciti a rimarginare rispetto alla originaria famiglia d'appartenenza. Una famiglia o una persona così raccontata, che aspira ad avere un'abitazione a propria immagine e somiglianza, aspira anche ad avere un quartiere che sia dotato di un proprio centro storico, chiamiamolo così, tra molte virgolette. Perché un altro fattore anomalo che non quadra ci veniva raccontato, anche se non direttamente, poco fa da diversi oratori, è che di fatto le grandi città sono comunque in preda a una speculazione probabilmente sorella del convidato di pietra che ancora non è stato citato qui, e che è quello dei grandi fondi speculativi, fondi immobiliari speculativi, che sono l'altra faccia dell'economia reale. Talvolta ci vanno d'accordo, tal'altra sono in perfetto conflitto e anzi mortificano l'economia reale, le aziende piccole, medie, grandi, che spesso si trovano in posizione di svantaggio, perché una volta che il fondo immobiliare ha fatto un accordo non negoziabile con una pubblica amministrazione o semplicemente ha vinto e stravinto una gara, e poi applica le regole del mercato e quindi non ci sono più gare. E di fatto una grande impresa, oggi ce ne sono molte qui rappresentate, si trova in posizione di subappalto, quando fino a ieri era il player principale nella trasformazione del territorio, era il player principale che negoziava con le amministrazioni, in modo particolare con comuni e regioni, quindi le amministrazioni territoriali, lo sviluppo del territorio stesso. Era un fatto che, peraltro, con qualche perplessità anche il sottoscritto, da consigliere comunale avversario al sindaco Rutelli, che è il mio sindaco, lo voglio dire, questa è la notizia di oggi, perché si è offeso particolarmente all'epoca, perché dicevo Rutelli non è il mio sindaco, però insomma diciamo che bisogna ammettere che ha fatto un grande lavoro, lo ha fatto con tutta l'energia possibile. Io ritengo che, no, però te l'avevo detto qualche anno fa, quindi un quarto di secolo meno qualche anno, regnava appunto il sindaco Rutelli quando si cominciò a favoleggiare di questa urbanistica contrattata, quindi insomma l'urbanistica in quanto scienza semiesatta messa di lato. Oggi c'è un grande bisogno in realtà di urbanistica, forse tra i soggetti trasformatori del territorio, le amministrazioni in quanto tali, i progettisti, mettiamola così, insomma con tutte le loro latenze, le nostre latenze, il grande assente è l'urbanista, colui il quale ha la sensibilità per intercettare i bisogni dei cittadini e questa domanda di qualità abitativa, tale se sviluppata e se trovasse delle risposte congrue, da impedire che tutte le fasce sociali fragili possano improvvisamente essere catapultate, ma insomma la metafora della catapulta è vera, nell'hinterland di una grande città, lasciando il centro storico praticamente desertificato, preda solo e soltanto della grande finanza e di, diciamo così, esercizi commerciali pertinenziali rispetto al turismo. La città consolidata intorno al centro storico, ancora diciamo abitabile dalle fasce sociali più abbienti, e poi nella periferia sterminata delle grandi città o appunto nell'hinterland, le giovani coppie, le persone meno abbienti, gli immigrati più o meno regolari, e questa gerarchia non va bene, non può andar bene, perché comunque uccide uno dei fondamenti fondamentali delle relazioni interpersonali e delle relazioni sociali, che è l'interclassismo, il miscuglio che anticamente si veniva a rappresentare anche all'interno di un unico fabbricato, dove, ricordo a me stesso, ci avevamo, sembra un'era geologica fa, al piano terra gli esercizi commerciali, oggi definiti negozi di prossimità, ai primi piani gli studi professionali, dal primo piano in su le abitazioni. E c'era quindi anche in questo turnover una abitabilità, una frequentazione, una presenza H24. Non si spegnevano mai le luci, come ha voluto imposto la zonizzazione in alcuni campi di un tessuto urbano. Quindi a noi avremmo bisogno di recuperare questa capacità di disegnare. Certo, non è che può essere attribuita ai costruttori questa responsabilità. I costruttori però possono collaborare, perché è pur vero, utilizzo un'altra metafora, in questo caso del tutto impropria, che il Padre Eterno non aveva niente, ha creato il mondo, i costruttori hanno la terra e possono comunque creare le loro opere d'arte, se ben indirizzati e se le idee anche di chi ha il timone e stabilisce la rotta agevolano in questo processo. Si parla volutamente, insomma, in questo intervento vado random proprio perché vorrei puntualizzare alcune questioni che tra loro si legano e non si legano. Si parla da molto tempo di rigenerazione urbana. La rigenerazione urbana in teoria è stata pensata all'origine per riqualificare le parti del territorio urbanisticamente compromesse e degradate, ok? Prevedendo anche, almeno nelle intenzioni degli intellettuali che l'hanno immaginata, in stretto rapporto anche con i costruttori, immaginando anche il premio di cubatura, che è uno degli elementi che può fare entrare in gioco la collaborazione pubblico-privato, quindi il sistema della sussidiarietà, del reciproco aiuto, del mutuo soccorso, chiamiamolo così. Allora, se si deve rigenerare, e si deve rigenerare anche attraverso una densificazione del territorio, io penso che non si possa preconizzare il saldo zero. Cioè, che vuol dire il saldo zero? Il saldo zero ci deve stare nei centri storici, ci devono stare nelle aree urbanisticamente, ambientalmente inviolabili, intoccabili. Ma nella periferia degradata non ha senso dire faccio la rigenerazione, prevedo per incentivare il privato a fare investimenti il premio di cubatura, però faccio il saldo zero. È la solita supercazzola, direbbe qualcuno, e infatti non si approva, e forse spero non si approverà mai questa roba qui, che rappresenta quasi un algoritmo che forzosamente si deve immettere nel mercato. Allora, concludo. Noi abbiamo di fronte una grande opportunità, perché la nostra società si è fortemente trasformata, facciamo fatica a stargli dietro, c'è questa spinta comunque all'urbanizzazione, alla diciamo così, costruzione nella moltitudine all'interno di un tessuto urbano che è quasi l'esatto opposto di quello che si preconizzava, prevedeva e sperava forse anche sotto la falcidia del Covid, quando urbanisti di fama o archistar, che dir si voglia, quasi pentendosi, dicevano bisogna tornare ai borghi, alle piccole dimensioni, alla città policentrica, e quindi ovviamente investendo solo infrastrutture. Abbiamo parlato poco, ma insomma l'abbiamo dato per scontato, le infrastrutture trasportistiche, la viabilità, la linea del ferro e tutto il resto, e poi le infrastrutture quelle vitali. L'energia è un'infrastruttura vitale, noi dobbiamo avere la capacità, pian piano nel tempo, ci vorranno anni, decenni, di tornare autonomi alla nostra disponibilità energetica. Lo potremmo fare per esempio investendo sull'idroelettrico, che è una roba tutta italiana, tutta sovrana, rinnovabile, programmabile. Dici, ma se c'è la siccità? A maggior ragione perché c'è la siccità, perché io lì colloco la riconduzione forzata, rinnovo le turbine, metto le pompe autoelettrificate, riporto l'acqua in altura e la faccio ricadere e ne ricavo energia. Se siamo adesso al 18% del fabbisogno, con questo sistema, facendo degli investimenti e ripulendo i bacini, possiamo arrivare tranquillamente al 40-42%, possiamo polverizzare le fonti fossili di energia e non dobbiamo dire grazie a nessuno, tantomeno dobbiamo negoziare, farci ricattare, prevedere i ricatti e anticiparli, come si sta facendo negli ultimi anni. C'è certamente l'emergenza energetica e c'è l'emergenza idrica. Sull'emergenza energetica io faccio un altro riferimento che potrebbe sembrare stravagante, ma me lo chiama l'intervento dell'onorevole Rutelli, che ha dato il suo contributo. Io non capisco perché a Parigi ancora permangano in vita i tetti in zinco, che sono meravigliosi a vedersi, ma che producono questo effetto forno, e però in Italia ci si ostina a realizzare anche i nuovi immobili con acciaio e cristallo e vetro. cioè l'effetto forno è uguale, se lo vuoi limitare devi pompare con i condizionatori d'aria per stabilizzare il clima. Un'altra questione fondamentale è quella della presenza del verde nei tessuti urbani. Si capisce bene la ragione per la quale si debbano sterminare gli alberi in un momento in cui dovrebbero essere realizzate le foreste urbane. Ci sarà nel terzo millennio una modalità per soccorrere e curare delle alberature che stanno, diciamo così, sono afflitte da patologie. Io so che ci sono, forse bisognerebbe investire per salvare quello che c'è e per realizzare quello che manca, per creare quegli effetti favorevoli sul microclima che aiutano la persona umana e la comunità in quanto tale a stare meglio nel proprio habitat. Questa è una fase importante dove i vari soggetti richiamati, in presenza di un piano casa particolarmente ambizioso, che dopo il PNRR, dopo il superbonus, può generare un circuito virtuoso nuovo e rimettere in cammino quella filiera edilizia che è sempre stata una sorta di salvagente, soprattutto nelle fasi depressive dell'economia e della finanza. Però è fondamentale che ci siano nuove idee, che lo Stato faccia la sua parte, perché altrimenti è inutile parlare del ceto medio che non ce la fa perché non è né sufficientemente povero per accedere all'edilizia residenziale pubblica, né sufficientemente ricco per acquistare dal mercato libero le proprie abitazioni. Lo abbiamo sentito in lungo e largo, è un ottimo scioglilingua, fa capire perfettamente di che parliamo, ma ci dobbiamo mettere il sostegno del pubblico e la collaborazione del privato. Si torna sempre lì. La partecipazione pubblico-privato può essere, declinando anche gli impegni del governo, quelli che hanno oggi una ricaduta positiva, una prima ricaduta, e quelli che verranno, perché sul piano casa e del piano casa si parlerà per almeno 10 anni e forse più. Quindi io penso che il presidente Ciucci sia fondamentale marcare questa posizione, stare sul pezzo e impedire che le astrazioni che passano anche per i fondi di investimento che ho citato al principio possano prendere il sopravvento e soppiantare la persona umana che è giusto rimanga, anzi riguadagni il centro della scena, perché tutti noi lavoriamo per la centralità della persona, per dare risposte ai bisogni della persona, nessuno escluso. Grazie.
1: Grazie molto Vicepresidente Rampelli. Allora, l'efficientamento energetico è un passaggio necessario per affrontare la crisi climatica ed è un passaggio necessario anche per fare in modo che le case mantengano il loro valore e aumentino il loro valore. E quindi su questo tema ascoltiamo Agostino Santillo, che è Vicepresidente Commissione Ambiente ed è del Movimento 5 Stelle. Prego.
7: Grazie. Ad Ance, grazie a Città nel Futuro 2030-2050, che sembra, sì certo, io cercherò di esserci, che sembra la mission, cioè la stessa mission della direttiva Case Green 2030 con il primo orizzonte 2050 per la neutralità climatica, ci tornerò rapidamente. Oggi siamo qui al mio intervento per cercare di incrociare la necessità di fare in modo che le nostre case abbiano bisogno sempre di meno energia e che ne disperdano sempre di meno, in un momento in cui ci troviamo sempre più in una complessa crisi climatica, sempre più disastri, frane, alluvioni, morti, distruzione delle infrastrutture del tessuto sociale, economico, culturale del nostro paese e italiani che vivono in povertà energetica. Ad oggi mi risulta una famiglia ogni 10 che vive in povertà energetica, parliamo di 2 milioni e 100 mila famiglie. L'edilizia è il principale consumatore, assorbitore di energia col 37%, ed è anche il principale contributore di emissioni climalteranti col 34%, e tra l'altro dell'80% dell'energia che arriva nelle nostre case per riscaldarci d'inverno e rinfrescarci d'estate, il 60% è dispersa. Quindi noi viviamo in edifici colabrodo uguale agli acquedotti colabrodo che abbiamo. Bisogna pertanto, per forza di cose, puntare con forza sulla riqualificazione energetica. Una battaglia che ANCE ha portato avanti anche negli scorsi anni. Ricordo i confronti molto proficui con l'allora presidente Francesca Brancaccio, che saluto, e dove noi però abbiamo un'idea di base che è questa. Se bisogna dotare il paese di uno strumento per potersi efficientare le varie case e cercare di disperdere meno energia dell'ambiente, bisogna mettere sullo stesso livello i meno abbienti e più abbienti, i meno ricchi e più ricchi. Secondo noi le strade sono due, o c'è il contributo pubblico oppure l'altro è l'incentivo fiscale, nel modo della detrazione fiscale. Poiché il contributo pubblico non arriva e non basta mai, come abbiamo scoperto nel caso dei terremoti, c'è bisogno dell'incentivo fiscale sotto forma di detrazione fiscale che possa diventare credito d'imposta e possa essere ceduto. Questo è il modo che noi abbiamo individuato all'epoca, quando è stato varato il superbonus, poi fu anche inventato il meccanismo della cessione del credito d'imposta in circolazione. Dopodiché nel febbraio 2023 questo governo ha fermato lo sconto in fattura e la cessione del credito d'imposta, che voglio ricordare era stato inserito nel nostro paese, era stato introdotto nel 2017 all'interno dell'edilizia e non nel 2020 con il superbonus. Quindi secondo noi la prima cosa da fare è questa, con una stabilizzazione delle agevolazioni edilizie, con detrazioni fiscali per tutti i tipi di lavori edili, con aliquote incrementali che vadano a premiare chi più e chi meglio riqualifica la propria casa, chi prima di riqualificarsi la casa e vive in un'area zona sismica si preoccupa di fare la valutazione sulla vulnerabilità sismica del proprio edificio e interventi di miglioramento antisismico, perché l'adeguamento mi sembra veramente un po' troppo, per chi utilizza materiale di origine vegetale o materiale riciclato, per chi realizza impianti di energia da fonte rinnovabile domestica, per chi fa interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Tutto questo è stato già fatto, una proposta di legge depositata da noi, e va nella stessa ottica della direttiva Case Green. Direttiva Case Green, ahimè, l'Italia è uno dei due paesi in Europa che non ha votato favorevolmente alla direttiva, ancora non è stata trasmessa la relazione, il piano sulla ristrutturazione degli edifici italiani, e quello serve perché ci fa capire come intende il paese andare incontro a questa esigenza. E laddove la direttiva Case Green dice chiaro e tondo che deve farsi lo Stato carico dell'obiettivo da raggiungere, non certo i proprietari di casa. E tra l'altro dovete sapere che in realtà ad oggi noi ci troviamo già ad oltre la metà del guado, siamo quasi addirittura d'arrivo, saremmo addirittura d'arrivo con la direttiva Case Green al 2030, perché quel famoso risparmio energetico del 16% del 2030 rispetto al 2020 in Italia si traduce, secondo i calcoli che si possono fare dai dati Terna, a circa 11 terawatt ora anno. Enea l'altro giorno nel rapporto detrazioni fiscali 2026 ci ha detto che a tutte le opere terminate con il super eco bonus al 31 dicembre 2025 sono stati risparmiati 16,2 terawatt ora all'anno. Ora è chiaro che uno è un valore calcolato, misurato, e l'altro è una stima, però è evidente che ci siamo quasi. Vado subito a conclusione, dico due parole sul piano casa, perché io sento parlare di gambe, sento parlare di pilastri, però secondo me non sono le fondazioni troppo solide, e questo lo devo dire perché in questo piano casa secondo me mancano delle risorse, sono troppo poche. I 60.000 alloggi dell'ERP da ristrutturare con 970 milioni di euro, voi siete costruttori, ditemi voi con 16.000 euro ad appartamento che cosa si può ristrutturare, quindi bisogna mettere più soldi. Spero che questo governo nella legge di bilancio li metta. Bisogna rimpinguare quel fondo inquilini morosi incolpevoli e di sostegno all'affitto per le persone che sono in estrema difficoltà, che perdono il posto di lavoro o hanno problemi di malattia e non riescono ad onorare l'affitto o la rata del mutuo, e certamente il proprietario di casa non è giusto che ne paghi le conseguenze. E poi infine c'è quel terzo pilastro dell'edilizia integrata, che pure ho accolto favorevolmente, però quella rigidità su quel rapporto 70-30 uniforme in tutta Italia mi fa pensare che sia, diciamo, quantomeno inefficace, perché 70-30 a Roma e a Milano e va bene, forse Napoli va, però nelle altre città io ho avuto modo di audirvi in commissione, è evidente che non funzionerà, eh? Quindi magari si potrà operare assieme ai colleghi di maggioranza, spero lo facciano, nel migliorarlo, perché deve essere forza di cose flessibile in tutto il paese, perché è impensabile che in città, non le prime tre più popolose d'Italia, devo realizzare come imprenditore 100 alloggi per poi lasciarne 70 ad un prezzo calmierato di affitto di mercato del 33% in meno. A me sembra impossibile e sarebbe un sogno. Certamente possiamo fare di più e dobbiamo fare di più. Grazie a tutti voi.
1: Grazie. Massimo Milani, componente della Commissione Ambiente della Camera di Fratelli d'Italia, che ci ha raggiunto.
8: Allora, Buonasera a tutti, ormai andiamo verso le due ore, quindi insomma dobbiamo...
1: Una maratona, sì.
8: Esatto. Proviamo ad attirare un po' l'attenzione. Allora, intanto partendo da un dato personale. Caro Presidente Ciucci, sono almeno 20 anni che conosco Antonio Ciucci. Esatto.
9: Come tocchi e spalle.
8: No, e... Dico una cosa, dunque, una caratteristica, voi che l'avete votato come presidente lo conoscete ovviamente anche voi tutto bene, una caratteristica che Antonio Ciucci sicuramente non gli difetta, come dire, la chiarezza di linguaggio e la determinazione nel porre come dire, le questioni, e quindi è un'ottima guida sindacale, senza dubbio lo è. Due questioni ha posto Antonio Ciucci in questo, tra le varie, diciamo, che mi hanno colpito e sulle quali mi concentrerò. Una, che tradisce la sua provenienza dal mondo degli appalti pubblici, chiaramente, e quindi il rifinanziamento del DL Aiuti, che col piano città, città del futuro, diciamo, c'entra poco, però è un tema che sicuramente a tutta la categoria evidentemente interessa, appassiona fortemente. È chiaro che stiamo vivendo momenti difficili, quindi il DL Aiuti fu uno strumento introdotto dal precedente governo Draghi, sicuramente utile, necessario per far fronte, appunto, perché ci sarebbe stato il blocco dei cantieri se non fosse stato attivato. Questo governo, tra mille difficoltà causate anche da scelte su quali poi dopo tornerò brevissimamente, ma che il collega Santillo mi ha necessariamente provocato e necessariamente dovrò rispondere rispetto a chi diceva appunto di regalare gli interventi di efficientamento energetico con i soldi di tutti quanti gli altri, chiaramente nonostante queste difficoltà comunque abbiamo fatto fronte in tutti gli esercizi finanziari di questo governo e continueremo sicuramente con tutte le difficoltà del caso a fare fronte, perché nessuno vuole bloccare lo sviluppo del paese, vogliamo assolutamente ultimare le opere, non solo quelle finanziate al PNRR dove c'erano obiettivi stringenti che andavano rispettati, ma in generale il grande piano di sviluppo e infrastrutture del paese non si può fermare a causa dei rincari che non sono dovuti evidentemente a problemi interni, ma l'inflazione assolutamente indotta da condizioni esterne, esogene. L'altro tema, però, che è quello che ovviamente invece mi concentro un po' di più, è quello della interconnessione di diversi temi. Ormai non si può più parlare del tema dell'accessibilità alla casa senza parlare della sua sicurezza, senza parlare della sua sicurezza dal punto di vista sismico in un paese come l'Italia, ma anche di adattamento climatico, e quindi chiaramente non è pensabile proprio costruire nuove case, al di là che abbiamo ovviamente via via stilato delle norme che sono sempre più stringenti, no? Se pensate a come si costruivano le case popolari, chiamiamole col loro nome più semplice, l'edilizia residenziale pubblica, solo 25 anni fa, oggi è impensabile. Oggi anche la casa popolare più infima, diciamo così, è notevolmente superiore di una casa anche, come dire, di alto livello, insomma, costruita appunto 25-30 anni fa. Questo significa che ogni nuovo sviluppo edificatorio, che sia esso o di nuova costruzione o meglio ovviamente di sostituzione, comunque è una spinta importante verso l'efficientamento energetico, oltre che verso la sicurezza e l'adattamento al cambiamento climatico. Ebbene, cosa ha fatto il governo, qual è la sua strategia e questa maggioranza in questi anni? I tratti salienti, secondo me, che hanno caratterizzato la nostra azione su questi temi, che sono appunto tutti interconnessi, sono innanzitutto una strategia di lungo periodo. Noi non abbiamo fatto norme che guardavano a domani mattina, abbiamo fatto norme che guardavano comunque in prospettiva o che eventualmente, rispetto per esempio al recepimento della normativa europea, sulla quale interverrò più precisamente, magari abbiamo preso tempo per poter adattare a quelle che sono le specificità nazionali italiane. Ma soprattutto abbiamo avuto un approccio pragmatico, cioè rispetto a normativa europea, che è evidente che l'origine, diciamo, ormai di quasi tutta la legislazione nazionale è chiaramente di origine europea. Noi insomma abbiamo avuto un atteggiamento sempre molto molto pragmatico e meno ideologico, mi permetto di dire, di chi ha governato qualche anno prima. E quali sono le misure, per essere concreti? Le ricordo brevissimamente, tanto per capire come sono connessi appunto questi ragionamenti. Beh, noi rispetto a un super bonus in cui il capo del governo andava a dire guardate che potete efficientare casa, i soldi ce li mette lo Stato, noi abbiamo detto è impossibile che questo avvenga. Per una natura molto semplice, non solo per il fatto che era assolutamente insostenibile per le casse dello Stato e ne abbiamo pagato noi le conseguenze appunto negli anni successivi, ma perché l'incentivo per sua natura è incentivo appunto, cioè è spinta, è aiuto, non può essere tu non ci metti niente, noi ci mettiamo tutto. L'incentivo in quel caso era nato come emergenziale, ne ricordiamo anche la natura, per rispondere ad una necessità, diciamo, di sblocco dell'economia nazionale rispetto al blocco del Covid. Ma farlo passare come una misura che poi doveva diventare in qualche modo strutturale era evidentemente impossibile.

0: a tornare indietro. No, dobbiamo essere onesti.
1: Attenzione ai tempi.
0: Tempi. Quindi abbiamo dato uno stop immediato a quello che era stato fatto, proseguendolo solo in alcune aree del paese. Ricordo che nel cratere ancora è in vigore, quindi in alcune aree specifiche ancora è possibile utilizzare questo enorme strumento, e sul resto invece abbiamo dato uno stop importante. Ma sugli incentivi, sulle detrazioni fiscali non è che ci siamo fermati, comunque abbiamo ripristinato al 50% per la casa e per l'efficientamento energetico, il bonus edilizio e il bonus diciamo di efficientamento energetico. Quest'anno molto probabilmente lo porteremo nuovamente al 60-65% l'efficientamento energetico, proprio perché dobbiamo differenziarlo e dargli maggior valore rispetto alla ristrutturazione, che è ormai una misura incentivante che sicuramente non possiamo togliere. Ecco, vedi che succede quando le misure diventano poi strutturali, non sono più incentivi, diventano fiscalità ordinaria. Probabilmente utilizzando la clausola di salvaguardia andremo a modulare quei 14 miliardi che sappiamo diciamo di contrasto al caro energia, molto probabilmente anche sul conto termico. E questo è una, perché è una misura che abbiamo visto ha funzionato in maniera importante. Dovremo ragionare se allargare la platea dei possibili fruitori e vedere se invece è necessario introdurre magari anche dei limiti, dei ragionamenti sulle fasce di reddito, se l'allarghiamo al domestico, dove oggi invece agli utenti domestici oggi invece non è previsto. Quindi questo è l'atteggiamento, cioè di anno in anno noi abbiamo lavorato progressivamente per ripristinare incentivi che, rispetto all'efficienza energetica, ma che possano aiutare, appunto, dare una spinta anche al settore dell'edilizia in questo caso, perché ci rendiamo conto benissimo pure noi che finito il PNRR è evidente che c'è bisogno di nuove misure che possano almeno in parte, come dire, compensare quello che è venuto meno. Se ho ancora un minuto, ce l'ho?
1: Mezzo.
0: Una battuta però sull'Europa, appunto, perché se ho detto che la normativa viene fondamentalmente dall'Europa, qui ci dobbiamo però intanto rendere conto, uno, che sicuramente l'approccio anche di questa Commissione, ancorché molto molto meno ideologico di quella precedente, continua a essere però ancora in positivo. Quindi sull'Affordable Housing Act, sul Public Procurement Act, che riguarda molto questo settore, intervenire con regolamenti è una cosa inaccettabile. L'Italia lo sta dicendo fortemente e vediamo che anche quando si è intervenuti con direttiva e PPD 4, entriamo proprio nei termini tecnici così ci capiamo, perché ho sentito che qua non l'abbiamo recepita insieme agli altri 26 paesi, cioè 27 paesi su 27 non hanno recepito le PPD 4. Forse era sbagliata la norma, no? Ok? Non gli obiettivi che quella norma si dà, che tutti condividiamo, ma il modo in cui è stata calata e soprattutto l'assenza di finanziamento comune derivante da indebitamento comune europeo. I soldi li troviamo per la difesa, li troviamo per il contrasto forse appunto al caro energia, li dobbiamo trovare anche appunto per dare una mano a altri settori se vogliamo imporre certe trasformazioni. Sorvolo su ETS e TS2 perché se no è lunga.
2: Grazie. Il vincolo nei tempi è raddoppiato dal fatto che Raffaele Fitto, a proposito di Europa, che ascolteremo tra un po', è vincolato alle 17.30, quindi non possiamo assolutamente superarle. Allora, Marco Simiani, Partito Democratico, componente della Commissione Ambiente, ci riporta a piano casa con uno sguardo dall'opposizione per provare a migliorare il piano casa. Esatto. La prego 7 minuti davvero.
3: No, ci mancherebbe. Allora, grazie intanto per l'invito, un saluto anche dal gruppo del Partito Democratico, soprattutto ringrazio l'ANCE perché credo che l'ANCE in questi anni ha sempre dimostrato, soprattutto anche per esperienza diretta, di avere un grande equilibrio di questa, diciamo, una zona neutra per poter dialogare non solo all'interno delle forze politiche, ma anche nei reali atti che vengono presentati per il Parlamento. Questo grazie anche alla past president Brancaccio e anche a tutta la struttura e in questo caso anche soprattutto al nuovo presidente che gli auguro buon lavoro, non era ancora stato concesso questa opportunità, e credo che questo sia importante. Io partirei dal

0: titolo, perché, anzi non dal titolo, dalla sua preposizione articolata, perché io credo che Rutelli abbia indicato chiaramente qual è l'indirizzo, perché fra del e nel c'è una sua differenza importante, e credo che perché è importante anche il del, perché il del ci sta la filosofia, ci sta la visione, ci sta, ma in questo caso nel si è voluto dare proprio, grazie anche alla caratterizzazione stessa dell'associazione, quella visione concreta in cui noi oggi dobbiamo entrare, perché in questo dibattito enorme che c'è stato, soprattutto in questa rivoluzione necessaria che oggi è un fatto oggettivo, il cambiamento climatico, i tempi di vita, i tempi di lavoro che stanno mutando, le città che logicamente hanno bisogni diversi e che si devono adeguare non solo a queste esigenze, ma soprattutto a degli aspetti concreti che riguardano i costi di una città e che in fatto attraversano ogni famiglia, e molte volte è più importante sapere non quanto si incassa a fine mese, ma quanti soldi nel portafoglio rimangono a fine mese. Ecco perché credo che la città nel futuro oggi abbia bisogno innanzitutto da parte della politica di concretezza. Noi abbiamo vissuto questi 5 anni, non voglio essere critico, ma devo portare anche il pensiero non solo del mio partito, ma di quello che si è svolto. Io sono capogruppo in Commissione Ambiente e vi posso dire che noi non abbiamo visto nell'articolazione degli atti parlamentari proposti una visione o soprattutto un sistema organico che potesse tenere tutto insieme. E guardate, oggi non è possibile, e credo che forse questa area neutra che c'è oggi ma che ci può essere anche in futuro deve essere riproposta al di là di chi governerà anche nei prossimi cinque anni. Lo dico perché credo che gli atti che sono stati presentati, piano casa, salva casa o azioni che riguardano temi che ancora non sono messi a terra, il testo 1 per gli enti locali, la legge sulla rigenerazione urbana, me aggiungerei una legge sul consumo di suolo, una legge sull'urbanistica. Noi abbiamo strumenti ormai vecchi che risalgono addirittura prima della fine della Seconda Guerra Mondiale e soprattutto una legge quadro sull'efficientamento energetico e sui bonus edilizi, perché effettivamente quello che c'è stato fino adesso è stato un elemento emergenziale, perché il super bonus se si seguiva l'andamento e la proposta di allora del governatore Draghi, dove aveva creato un decalage chiaro in cui si doveva terminare il super bonus con i suoi tempi, ma se noi attivavamo subito una legge quadro in cui davamo gli indirizzi chiari che dovevano essere quelli che dovevano dare stabilità, sì, in base al reddito, io sono assolutamente d'accordo, in base alle classi energetiche, ma soprattutto a dare regole certe per 15 anni in cui gli imprenditori e soprattutto i cittadini potevano investire il loro tempo e le imprese potevano investire le loro capacità, perché in 15 anni un'impresa si poteva attrezzare. Se Case Green oggi metteranno in campo 180.000 cantieri l'anno, vuol dire che questa è una grande opportunità che noi dobbiamo mettere in campo, ma lo dobbiamo fare con regole certe e non come il super bonus che è cambiato 21 volte, non mi ricordo quanto è, che ha creato difficoltà nell'attuazione, difficoltà nei controlli, difficoltà anche per le imprese che dovevano gestire burocrazia in maniera difficile. Ecco perché è importante oggi affrontare questo tema nella sua interezza, perché se noi vogliamo gestire i bisogni della città, perché vedete, mentre venivo qua mi era appunto fatto degli appunti, ma proprio perché credevo e credo di dare un contributo, perché credo che oggi il futuro del nostro paese passi dalla città. Le città sono il cuore non solo del nostro paese ma dell'Europa, e se noi pensiamo di poter gestire questo tempo presente, lo possiamo fare attraverso però un aspetto, e passa, Presidente, dalla prossima legge di bilancio. Cioè noi dobbiamo attivare il pulsante programmazione. Se noi non attiviamo il pulsante programmazione, noi rischiamo di fare provvedimenti, anzi il governo rischia di fare provvedimenti spot come quelli che ci sono stati che non risolvano il problema. Siccome io credo, sono stato amministratore, così come molte persone che sono succedute in queste ore, la programmazione è stata la certezza che ha dato agli amministratori la possibilità di pianificare il progetto, e oggi vince chi progetta, oggi vince chi mette in campo i progetti, non chi in questo caso aspetta una manovra spot solamente per creare delle condizioni elettorali e non di pianificazione vera. Sicché oggi è importante riuscire a dare strumenti ai sindaci per far sì di poter utilizzare non solo la proposizione articolata nel, ma anche la posizione articolata del. E termino solamente con una cosa, perché mi interessa dirla. C'è un aspetto fondamentale, l'elemento di prossimità che le amministrazioni comunali, ma in questo caso anche il Paese, deve avere, e credo che sarà tema del prossimo governo. Allora, noi possiamo dire tutto. Io sono stato anche critico su alcuni aspetti che riguardano i sussidi. Però c'è un aspetto. La morosità e il colpevole e il fondo affitti sono strumenti assolutamente indispensabili per poter gestire i prossimi appuntamenti, non solo per poter gestire non solo gli appuntamenti, non dico elettorali, appuntamenti verso i cittadini, perché questo elemento di prossimità oggi è fondamentale, perché ci dà la possibilità di poter agire direttamente, perché se oggi il reddito di cittadinanza, che io magari non avrei condiviso come elemento strutturale, ma comunque un bisogno l'ha dato, e siccome noi bisogna darli in misura tale di poter dare una mano comunque ai cittadini e alle cittadine, perché il nostro obiettivo non è solamente di creare città bellissime, efficienti, ma dobbiamo anche dare la possibilità alle persone di poter crescere insieme, dando l'opportunità a tutti di poter vivere in questo paese in maniera serena e sana. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie molto Marco Simiani. Allora chiamo a raggiungerci il Presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone. Approfitto del tempo di salita per osservarvi e osservare con gratitudine che siete tutti attenti, in buonissima parte presenti. Gli assenti sono pochi e si erano già dichiarati prima per altri impegni, e quindi davvero l'attenzione ci dà molta soddisfazione. Prego.
2: Buonasera a tutti, ringrazio Presidente Ciucci e Direttore Rutelli per l'invito, mi complimento per questa iniziativa e per questa direi visione nell'ottantesimo del Lance. Abitare significa trasformare una porzione di spazio in un luogo proprio. Un gruppo umano delimita un interno rispetto a un esterno, stabilisce una soglia e decide chi può entrare. Questa delimitazione ha una conseguenza pratica. Chi dispone di un luogo proprio può contare su una stabilità, e la stabilità permette di programmare, avere figli, lavorare, risparmiare e trasmettere la memoria di una generazione all'altra. Partiamo, come al solito, dalle nostre radici. Gli antichi greci ne avevano una consapevolezza esplicita. Aristotele definisce l'oikos come la comunità costituita secondo la natura per i bisogni di ogni giorno. Dalla stessa radice deriva la parola economia, che in origine, come sappiamo, significa per l'appunto governo della casa. Ebbene, il fuoco di Hestia ardeva in ogni abitazione, e nel Prytaneo ardeva quello comune della città. La polis era, per usare un'assonanza, una casa di case. La ricerca italiana del secondo Novecento ha ritrovato questa struttura per via scientifica. Saverio Muratori, alla fine degli anni 50, legge la città a partire proprio dall'edilizia di base. Gianfranco Canigia, nel testo Strutture dello spazio antropico, mostra che il tipo edilizio è un sapere collettivo trasmesso nel tempo. È questo apparato storico e accademico che ha reso la casa oggi l'unità di base dell'organismo urbano. Il programma di questa seconda edizione, gli attori istituzionali coinvolti, i temi proposti dimostrano che da questo punto di vista esiste una sintesi trasversale tra legislatori, tessuto imprenditoriale e apparati amministrativi. E siamo d'accordo con voi. La casa è una infrastruttura sociale strategica. Il piano casa del governo Meloni lo riconosce, 970 milioni, di fatto un miliardo al programma straordinario di recupero dell'edilizia pubblica e sociale e una previsione fino a 4,8 miliardi tra il 27 e il 34. Nella presentazione avete proposto più case a prezzi accessibili per la fascia grigia attraverso capitali privati pazienti, flessibilità urbanistica e semplificazioni. Ed è proprio la logica dell'edilizia integrata e del fondo housing coesione gestito da Invimit. L'operatore privato può costruire anche a condizioni di mercato, ma almeno il 70% dell'investimento, come sappiamo, va in alloggi a canone o a prezzo calmierato, con un vincolo di destinazione di almeno 30 anni trascritto nei registri immobiliari. Siamo andati incontro anche alla richiesta di incentivi stabili con obiettivi misurabili per gli edifici più energivori, per un uso più esteso del conto termico negli alloggi popolari e per parametri di sicurezza sismica ai territori a rischio. Il programma di recupero va nella stessa direzione, porta il patrimonio pubblico a standard di sicurezza ed efficienza mai visti prima e lo fa con risorse legate a interventi definiti e certi. Sono quei principi di stabilità e trasparenza che sono stati al centro dell'attuazione dei progetti del PNRR e su questo approfitto per fare i complimenti a Fitto e ovviamente a Foti oggi. Importanti operazioni di rigenerazione urbana, vedete, storiche, ormai storicizzate, come quella di Ostiense o dell'area delle ex caserme di via Guido Reni, che per prendere un esempio di Roma Capitale, che addirittura ha mosso i suoi primi passi formali nel 2010 con la nostra giunta di centrodestra, che sono state vittime di incertezza burocratica causando discontinuità dei finanziamenti, blocchi e interruzione dei cantieri. Ebbene, il commissario straordinario e la programmazione pluriennale presenti nel piano casa rispondono ed evitano proprio questi problemi e assicurano tempi certi e definibili. E auspichiamo che la stabilità e la trasparenza abbiamo avuto fino a oggi continuino a essere punti cardine anche dell'assegnazione delle case costruite e rigenerate. Lo Stato non cancella l'iniziativa privata, la orienta e la vincola al bene comune e alla responsabilità sociale. Chi costruisce ottiene procedure semplificate, accesso a risorse pubbliche e in cambio accetta fin dall'inizio la destinazione, il prezzo, la durata degli alloggi. Indichiamo l'obiettivo, gli enti locali lo programmano e le imprese lo realizzano, ciascuno nel proprio ruolo convergente. I destinatari sono le nuove fragilità abitative, giovani coppie, studenti fuori sede, genitori separati, anziani, lavoratori della scuola e della sanità, personale delle forze dell'ordine, delle forze armate, famiglie con disabilità gravi. La tutela sociale non è monopolio di nessuno, è il pilastro di uno Stato forte, organico, sovrano, forte perché ottiene risultati verificabili, organico perché fa cooperare pubblico e privato, centro e territorio in una visione sussidiaria e infine sovrano perché si assume la responsabilità di proteggere il proprio popolo a partire dalle sue fondamenta, ovvero dalle mura di una casa. Questo proposito non passa tuttavia solo dal numero degli alloggi e dalle risorse investite, la qualità del progetto che stabilisce se un quartiere sarà abitato con continuità, se sarà sostenibile o se sarà degradato. Passo dunque alla seconda e ultima questione che riguarda direttamente la commissione che presiedo, con la quale stile e con quale visione si rigenera e si costruisce. Avete parlato di case sicure, vivibili, accessibili. Ebbene, il grande architetto Gio Ponti chiedeva al progettista di partire dai gesti di chi abita, la persona che si affaccia ad una finestra, la persona che attraversa una porta. Leon Krier parlava di abitazioni riconoscibili senza equivoci, a misura d'uomo, radicate nella tradizione e soprattutto in armonia con il contesto. Lo abbiamo ribadito in Parlamento più volte con una proposta specifica che è in discussione attualmente e che vogliamo aggiornare, rafforzare e rendere effettiva la norma che obbliga a riservare una quota del 2% della spesa complessiva per la realizzazione di grandi opere ed edifici pubblici all'installazione e alla realizzazione di opere d'arte, interventi decorativi e di arredo urbano e di riqualificazione urbana. È lo spirito questo che anima l'importante lavoro dell'architetto Tagliaventi per il quartiere Borgo Città Nuova ad Alessandria, ad esempio, dove la progettazione parte dall'ascolto del territorio inteso come soggetto vivente di pianificazione, non come semplice supporto edilizio. È una lezione importante per l'housing dei prossimi 10 anni. L'edilizia pubblica non va concentrata in un unico blocco monofunzionale. Dobbiamo lavorare insieme per arrivare a distanze percorribili, funzioni miste, alloggi diversi nello stesso isolato. E come Commissione Cultura, Scienza e Ricerca della Camera saremo vigilanti e dialoganti su tutto questo. In conclusione, la tutela sociale, la visione delle città non sono rette parallele destinate a non incontrarsi mai. Sono al contrario le due anime dell'abitare. La prima riconosce la dignità del diritto, la seconda dà forma e respiro allo spazio quotidiano. Insieme tracciamo la rotta per comunità autenticamente eque, per spazi vivi e accoglienti, dove la bellezza cessa di essere un privilegio per diventare l'esperienza quotidiana di ciascuno. Perché solo intrecciando il calore della protezione con l'armonia dell'architettura che possiamo edificare finalmente città davvero giuste, vivibili e accessibili a tutti. E per concludere con le parole ancora di Leon Krier, una città può essere ricostruita solo sotto forma di quartieri urbani. Una città grande o piccola può essere riorganizzata solo come un numero grande o piccolo di quartieri urbani, come una federazione di quartieri autonomi. Ogni quarto deve avere il proprio centro, il proprio limite. Ogni quartiere deve essere una città nella città. Vi ringrazio.
1: Grazie, grazie molto. Presidente Mollicone. Allora, abbiamo qualche minuto in attesa del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, che si collegherà con noi, quindi accogliamo con piacere una o due domande se assimilabili, diciamo, da parte vostra, da parte del pubblico, quindi usiamo il vecchio metodo analogico. Prego.
3: Abbiamo ascoltato tante cose, sono contento. Io non ho dette tante perché poi non volevo spoilerare i nostri panel, nel senso che poi approfondiremo in questi due giorni proprio le tematiche, quindi ho fatto un cappello. Però insomma, in generale sono emerse una serie di proposte, tra l'altro due visioni contrapposte: da una parte il problema delle città come si sviluppano, e però c'è il problema chiaramente delle aree che si spopolano, quindi un grande tema. Le città si devono sviluppare in maniera sostenibile. Abbiamo il problema del fabbisogno abitativo, abbiamo il problema della riqualificazione del patrimonio esistente, però dall'altra parte abbiamo aree che si spopolano e quindi dobbiamo dare una risposta anche a queste aree. Abbiamo parlato anche di misure, noi continuiamo a dire che il vero problema è come coniugare il problema dell'aumento dei costi, che naturalmente si riflette sul costo di costruzione e anche il costo di ristrutturazione, e come risolvere questa equazione. Adesso mi piacerebbe sentire il presidente Fitto, perché noi aspettiamo speriamo che l'Europa possa dare sostegno. Continuiamo a dire che indipendentemente dalla bontà o dei fondi, i fondi e tutti i capitali attendono un rendimento, quindi noi siamo naturalmente pronti a collaborare anche nello sviluppo, nella costruzione, ma vorremmo capire anche come sviluppatori e anche come tessuto di aziende che operano in contesti territoriali che non hanno quel valore immobiliare che abbiamo sentito nei vari interventi, come possiamo partecipare. Noi riteniamo che un contributo serva da questo punto di vista, un contributo in conto capitale, un contributo in leva fiscale, ma comunque un contributo serva. Abbiamo sentito anche delle proposte interessanti anche sui bonus e sul fatto che comunque sia la cedibilità del credito può essere una leva. Dopo il super bonus non se ne è potuto più parlare perché era quasi una parolaccia, ma rimane il tema comunque sia di dare un sostegno e una misura alle fasce più deboli, quindi quelle che non hanno la capacità finanziaria e non hanno o hanno una tax capacity limitata. Ecco, mi sembra che sia stato fatto un bel dibattito. Mi piacerebbe ascoltare anche qualche intervento.
1: Più avanti si andrà nel prossimo giorno e mezzo. Volentieri una domanda dal pubblico, come dicevo prima, anche due se sono raggruppabili, se vi viene in mente qualcosa. Si sta collegando. Allora abbiamo il collegamento con il vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto, che ci vede, immagino, da quello che comincio a intuire. Proviamo a verificare nuovamente, così poi abbiamo la certezza.
4: Sì, io vi sento bene.
1: Eccoci, buonasera, buonasera vicepresidente.
4: Buonasera a voi, buonasera. Scusate il ritardo, ma purtroppo la giornata è molto piena e quindi non potevo fare diversamente e collegarmi via. Mi scuso soprattutto con tutti coloro i quali sono intervenuti.
1: Guardi, va benissimo, è esattamente l'orario perfetto per noi. Il presidente Ciucci riassume in pochissime battute il punto a cui eravamo arrivati, prego.
3: Presidente, non lo vedo più.
4: Io vi vedo e vi sento bene.
3: Ecco, va bene, allora faccio... Ciao presidente, come stai innanzitutto?
4: Ciao. Tutto bene, tu come stai? Bene.
3: Grazie della tua presenza, io abbastanza bene, affaticato, ma insomma meno di te sicuramente. Allora, velocemente abbiamo naturalmente affrontato i temi della casa, dal nostro punto di vista naturalmente aspettiamo molto dall'Europa, lo dico sinceramente, perché effettivamente in questo momento di crisi energetica e quindi aumento dei costi, problema di accesso all'abitazione, riteniamo che una politica europea sull'accessibilità alla casa con dei fondi sia necessaria. Un'altra questione su cui ti vorrei sollecitare, che riguarda il nostro settore naturalmente, e già lo sai perché ne abbiamo parlato, è il regolamento sul public procurement, che naturalmente ci preoccupa molto la forma, e quindi la forma del regolamento, che sai, ne abbiamo parlato, potrebbe essere naturalmente troppo rigida per le peculiarità del nostro settore. Ti ascolto e ti ascoltiamo naturalmente con grande attenzione.
4: Grazie, ti ringrazio, grazie a voi per l'invito. Mi dispiace, uno, non essere in presenza, e due, ripeto, collegarmi con ritardo, perché mi avrebbe fatto molto piacere ascoltare anche il dibattito. Detto questo, mi fa molto piacere perché il tema della casa e comunque complessivamente l'obiettivo di aprire una discussione sulla città del futuro dal 2030 al 2050 penso che sia di grandissima attualità. Vorrei provare con una premessa di inquadrarlo nell'ambito del lavoro che la Commissione europea sta facendo, sia dal punto di vista della visione, quindi delle scelte programmatiche, sia degli strumenti da mettere in campo. La visione è collegata ad un mondo che cambia, come sappiamo, direi settimanalmente, quindi l'Europa ha bisogno di riadeguare le sue politiche, di riuscire a mettere in campo un'azione che sia mirata dal punto di vista sia della flessibilità nell'uso delle risorse e sia dal punto di vista anche della semplificazione, in grado di poter agevolare l'uso delle stesse. Ed è il lavoro sostanzialmente che stiamo mettendo in campo, sia dal punto di vista della verifica degli strumenti attualmente esistenti con il bilancio 2021-2027, sia della proposta che la Commissione europea lo scorso anno ha varato, che oggi è all'attenzione del Consiglio europeo e che penso nel prossimo Consiglio troverà una discussione molto importante a partire dall'ammontare finanziario del bilancio, che sarà un po' il tema sul quale poi bisognerà ricalibrare o calibrare le politiche di intervento. Parto da un dato che penso sia molto importante: la necessità, come dicevo, di utilizzare maggiore flessibilità, di adeguare le politiche europee, di far sì che un bilancio pluriennale come quello europeo possa essere in grado di leggere le situazioni nuove e i cambiamenti. Un esempio concreto mi piace farlo, che è quello relativo alla revisione di medio termine della politica di coesione, cioè gli attuali programmi di politica di coesione, parliamo di un terzo del bilancio, per il periodo 2021-2027. La Commissione si è insediata, come sapete, a fine 2024, e la responsabilità della coesione è nell'ambito del portafoglio sotto la mia responsabilità, appunto, e ho avuto modo di iniziare un confronto con i 27 ministri della coesione degli Stati membri, il Parlamento europeo, il Comitato delle Regioni d'Europa e anche gli stakeholders, per capire come poter adeguare gli interventi dell'attuale bilancio, per una considerazione molto semplice: l'attuale bilancio europeo è un bilancio che è stato deciso nel confronto tra Stati membri e Commissione europea negli anni che vanno dal 2019 al 2021 come dati economici, e dal punto di vista della definizione nel 2021-2022. Per quanto riguarda la politica di coesione, gli accordi di partenariato, cioè il contenuto di come spendere queste risorse, è stato sottoscritto nel 2022. Per una serie di ragioni, a partire dal fatto che comunque si è data inevitabilmente priorità ed attenzione anche dal punto di vista dell'impegno delle pubbliche amministrazioni ai piani nazionali di ripresa e resilienza, I programmi di coesione hanno avuto un avvio molto lento, cosa che tradizionalmente è sempre accaduta, e quindi si è iniziato a spendere queste risorse dal 2024 al 2025. Sorta spontanea una domanda: come adeguare questi programmi agli scenari completamente nuovi che abbiamo di fronte? È nato questo confronto, che dicevo, sono state scelte 5 nuove priorità ed è stata data su base volontaria la possibilità agli stati membri e alle regioni di riindirizzare le loro risorse sulla base di questo lavoro. Un lavoro molto importante. Le 5 priorità sono casa, acqua, competitività, energia e difesa, e abbiamo dato la possibilità, per superare anche un problema collegato ad alcune di queste materie, di queste nuove priorità, abbiamo dato la possibilità ad ogni Stato membro, ad ogni regione responsabile di un programma, di decidere su base volontaria quante risorse spostare e in quali priorità poterle allocare. Questo è stato un lavoro molto utile e importante anche dal punto di vista metodologico, e ha portato a dei risultati molto positivi, perché per esempio proprio sulla casa la rimodulazione complessiva dei programmi di coesione ha portato, a fronte di 35 miliardi di euro a livello europeo, oltre 3 miliardi di euro per la casa. È molto importante questo dato, perché è un primo dato che si inserisce su una serie di altri investimenti importanti realizzati già con i piani nazionali di ripresa e resilienza e con l'attuale programma della politica di coesione. Ma soprattutto questo dato è molto importante perché, e vengo un po' alla questione principale, sul tema della casa, giustamente Presidente chiedevi di un ruolo attivo dell'Europa, e questo ruolo c'è, partendo però da un dato: l'Europa non ha una competenza specifica su questo tema, la competenza degli Stati membri. L'Europa ha messo in campo una serie di azioni, anche qui, sia programmatorie che come strumenti, che stanno dando dei primi risultati molto importanti. Il primo elemento è collegato al piano casa a livello europeo per le case a prezzi accessibili. E qui si inserisce una prima considerazione collegata molto anche alla revisione e alla modernizzazione della politica di coesione, cioè l'adeguamento di questa politica ad una serie di esigenze che sono mutate e che stanno mutando nel contesto europeo e nei singoli Stati membri. Perché oggi noi abbiamo 2/3 di cittadini europei che vivono nelle grandi aree urbane e nelle città. Questo tema sta portando ad una crisi evidente delle case a prezzi accessibili, sta portando ad una carenza di disponibilità delle case, ma soprattutto sta portando anche alla necessità di ridisegnare la funzione e l'organizzazione delle città. Ed è per questo che lo scorso anno, lo voglio sottolineare perché passeremo nei prossimi mesi ad una implementazione di questa strategia, che per la prima volta la Commissione europea ha approvato una agenda europea per le città, che è stato un momento molto importante all'interno del quale queste tematiche diventano centrali. La seconda questione, che è strettamente collegata, è il tema uguale e contrario, perché abbiamo un problema non collegato al sovrappopolamento delle aree urbane, ma allo spopolamento delle zone rurali, delle aree interne, delle isole, di una serie di territori nei quali questo tema sta producendo un'altra difficoltà. Ed è per questo che stiamo lavorando proprio in questo periodo alla predisposizione di una visione strategica sul tema del right to stay, del diritto di rimanere, che nasce anche da un confronto e da un lavoro fatto all'interno del rapporto che Enrico Letta ha presentato sul mercato unico, e che ha sviluppato una parte molto importante che consente di comprendere quanto questi temi siano rilevanti nel rafforzamento del mercato interno a livello europeo. In questo contesto si inserisce la riflessione collegata a quello che è stato fatto in Italia su questo tema, perché ogni Stato membro ha contribuito, e mi piace sottolineare il fatto che sui 3,3 miliardi di euro di revisione degli attuali programmi della coesione, l'Italia nel suo sistema complessivo tra governo nazionale e regioni ha riprogrammato oltre 1 miliardo di euro su questo tema. E questo è un risultato che a me sembra molto importante da sottolineare, sia perché i numeri sono numeri rilevanti anche in rapporto agli altri Stati membri, ma anche perché devo dire che nel lavoro messo in campo da governo e regioni la risposta è stata una risposta concreta e positiva sotto questo punto di vista. Ora, ed è, mi avvio alla conclusione, siamo nella fase molto importante dove, oltre al tema degli strumenti di programmazione, quindi l'Affordable Housing Plan, ma anche l'Affordable Housing Act, dove si è avviata una discussione molto rilevante su temi anche di carattere organizzativo collegato all'attuazione di questi interventi, e anche dove i temi ai quali hai fatto riferimento, collegati anche all'efficientamento energetico, per fare un esempio concreto, sono temi centrali in questo contesto, però dove si sta aprendo una riflessione su quello che sarà il nuovo strumento che metteremo in campo per i prossimi anni. Come dicevo, il Consiglio europeo discuterà e deciderà e completerà l'iter di approvazione insieme col Parlamento del nuovo bilancio europeo sulla base della proposta della Commissione, al netto dell'aspetto finanziario e delle diverse visioni tra Stati membri, nel quale non entro per ovvie ragioni di opportunità, però penso che sia molto importante spiegare il senso della proposta della Commissione, la nuova struttura del bilancio europeo, laddove vi è un forte sforzo di semplificazione nel bilancio. Abbiamo solo 4 capitoli e il primo di questi sono i piani nazionali e regionali di partenariato. È una sintesi, uno sforzo tra il modello di governance dei piani nazionali di ripresa e resilienza, che penso di poter dire senza dubbio abbiano rappresentato un cambio di passo importante dal punto di vista anche della capacità amministrativa, del raggiungimento dei risultati, del forte nesso e collegamento tra riforme ed investimenti, però salvaguardando quelli che sono i principi fondamentali della politica di coesione, il ruolo anche dell'intero sistema istituzionale, quindi le categorie delle regioni che sono parte integrante della proposta di bilancio. Il piano nazionale regionale dovrà individuare elementi fondamentali che sono all'interno del suo regolamento già previsti, con la finalizzazione della politica in modo particolare sulle priorità, fra le quali appunto la casa. Quindi in questa fase noi possiamo dire che stiamo lavorando in modo molto intenso sugli strumenti di programmazione, sulla possibilità di individuare nell'ambito dei regolamenti del futuro bilancio queste risorse e soprattutto il fatto che dentro i piani nazionali e regionali di partenariato ci sia una flessibilità, cioè la possibilità di rimodulare le risorse in funzione dei cambi di scenario di fronte ai quali ci troviamo, ma al tempo stesso anche di presentare una forte semplificazione. Due numeri sono molto indicativi: oggi abbiamo oltre 500 programmi di intervento, domani avremo 27 piani nazionali e regionali. È evidente che perché si allontani il rischio di una centralizzazione c'è bisogno di un lavoro metodologico molto importante, non solamente con le istituzioni interessate, evidentemente ed ovviamente, quindi regioni e città, ma anche e soprattutto con gli stakeholders, perché la predisposizione del piano nazionale di regionale di partenariato sarà molto importante. Ed il tema della casa, anche per le scelte che la Commissione sta portando avanti, appunto il piano per le case a prezzi accessibili, lo strumento di attuazione di questo piano, l'agenda europea per le città, sono tutti strumenti che sicuramente indicano in modo molto chiaro questa priorità, che la Presidente della Commissione ha anche nelle sue linee programmatiche, che poi sono diventate le linee programmatiche della Commissione europea, inserite come priorità e che fanno parte anche della lettera di missione, cioè dei compiti indicati a diversi commissari su questo ambito. Peraltro mi piace sottolineare il fatto che per la prima volta noi abbiamo un commissario responsabile per la casa, che non a caso ha la responsabilità anche dell'energia, quindi le due materie vanno insieme nella stessa figura istituzionale, e questo testimonia non solamente una volontà di far sì che questo tema, con le cose che ho già ricordato, sia centrale, ma anche l'idea di avere un approccio che sia un approccio coerente fra le diverse materie, che possa evitare di continuare a lavorare con una visione verticale delle singole materie, ma che possa invece creare una connessione forte tra le diverse materie per poter lavorare con un approccio orizzontale. E mi sembra che questo sia nelle proposte che nell'azione che porteremo avanti. Su questi temi, proprio perché siamo alla vigilia di una fase molto intensa ed importante nella quale saranno predisposte le scelte fondamentali in questo senso, do la mia piena disponibilità all'ANCI e quindi al suo presidente e a tutti coloro i quali lo riterranno opportuno di poter lavorare insieme, perché sarà una fase nella quale sarà necessario recepire le indicazioni, i suggerimenti, cogliere le buone pratiche che già ci sono state, sottolineare i primi risultati che stanno raggiungendo e, visto che c'è una sensibilità abbastanza ampia su questo tema, provare a creare le condizioni perché nell'ambito delle scelte che verranno messe in campo questo tema possa diventare un tema centrale nell'attuazione delle priorità a livello europeo. Grazie.
1: Grazie molto, grazie. Vicepresidente Fitto. Allora, è un momento buono per intervenire in Europa e anche in Italia, visto che c'è la manovra. Ultimi interventi conclusivi, tanto domani si continua. Prego.
3: Beh, no, diciamo che ormai gli interventi conclusivi, diciamo che ci salutiamo perché vedo una platea attenta ma stanca, quindi penso che abbiamo detto tanto, continueremo a dire in questi giorni, entreremo un po' più nel tecnico, quindi ringrazio tutti e ci vediamo naturalmente domani e dopodomani al Maxi. Grazie a tutti, grazie Francesco.
5: Sì, fatemi aggiungere prima di alzarvi, perché Fitto ha usato l'aggettivo orizzontale, ma voi siete rimasti seduti, qualcuno adesso in posizione verticale, perché dice andiamo, ma davvero vi assicuro da parte di chi ha seguito spesso i lavori in questa auletta dei gruppi, non succede mai che inizia una conferenza e dopo 2 ore e mezzo c'è questo livello di attenzione, quindi il merito è vostro e anche, fatemi dire, del conduttore, fate un applauso anche al conduttore che ha dato i tempi, perché voi non lo vedevate, ma dava i tempi e schioccava le dita per evitare che si slittasse. Come diceva Antonio, le prossime sessioni saranno molto pratiche, molto concrete e ci vediamo al Maxi per il seguito della conferenza. Grazie.
3: Grazie mille.
6: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
7: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto da Stefania Benigni in studio e Fernando Conti in regia. Caro energia e difesa sono tra le priorità della prossima manovra di bilancio. Il governo ha inviato alle Camere il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento. Il servizio di Lorenzo Opice.
8: Lo scostamento di bilancio vale nel complesso circa 29 miliardi, divisi equamente tra energia e difesa. Circa 14 miliardi saranno destinati a misure a favore di famiglie, studenti, imprese e pubbliche amministrazioni, e per le imprese, in particolare, gli interventi saranno rivolti a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili e quindi tutelare le aziende energivore. Prioritario l'efficientamento energetico nelle strutture pubbliche come ospedali e scuole. Per la difesa si prevede invece un progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche come stabilito in ambito NATO. Sulla fronte dei conti, il documento di finanza pubblica prevede il rientro del rapporto deficit-PIL sotto al 3%, favorendo così l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione europea. L'elevata incertezza del quadro internazionale, si legge nel documento, terrà alti i prezzi di petrolio e gas, con un conseguente lieve peggioramento delle prospettive di inflazione. Secondo uno degli scenari ipotizzati, lo shock energetico potrebbe far perdere fino a 0,3 punti di PIL nella biennio 2027-2028.
7: Il dibattito politico, il centrodestra guarda la manovra, mentre nel centrosinistra si accende il confronto sulle primarie. Gianluca Ruggerello.
9: A giorni si chiuderà sul programma le primarie a inizio 2027, sarà sfida Schlein, Conte e chi perde rispetterà il risultato. Lo assicura il responsabile dell'organizzazione del PD, Igor Taruffi, che spiega: troveremo l'intesa anche sull'Ucraina. Meloni deve solo dirci quando si vota, da lei solo fallimenti. L'ha incalzata ieri dalla direzione del PD la segretaria Ellie Schlein. Salari bassi, niente sulla sanità e inflazioni alle stelle, quindi il guanto di sfida a Giuseppe Conte. Uno non vale uno. Noi generosi, ma avverte, mai ingenui. Primarie inevitabili per il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, che su Renzi dice sia Schlein a garantire. Non ho bisogno di garanti, ribatte lui dalla Leopolda. In casa centrodestra, partiti tutti a sostegno delle politiche contro il caro energia portate avanti negli ultimi mesi dalla premier Giorgia Meloni, con l'azzurro Antonio Tajani che, in vista della prossima manovra finanziaria, riunisce i suoi per serrare i ranghi e punta su più sostegni per il ceto medio. Mentre la Lega critica sulla spesa per le armi, rilancia sulle pensioni e sull'ampliamento della flat tax.
7: Seconda giornata nel Principato di Monaco per Sergio Mattarella, che stamattina ha incontrato la comunità italiana. Il multilateralismo e la tutela dell'ambiente nelle parole del Presidente della Repubblica a fianco del Principe Alberto II. Il servizio dell'inviato Valentino Russo.
10: Si chiude nel segno della tutela dell'ambiente la visita di Stato del Presidente Mattarella nel Principato al Museo Oceanografico Eccellenza Monegasca nel campo della protezione marina. Il Capo dello Stato torna a incontrarsi con il Principe Alberto e insieme ribadiscono la necessità di un Mediterraneo finalmente libero da conflitti e violenze.
11: Concordemente il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
10: Sono storici e indissolubili i legami tra l'Italia e il Principato, bene la cooperazione contro la criminalità economica e finanziaria. Prosegue Mattarella sottolineando poi la piena sintonia anche sui dossier internazionali. È comune, osserva, la ricerca del dialogo per la soluzione delle crisi nel segno di un indispensabile multilateralismo.
11: Una costante piena sintonia e convergenza ispirate a voi della pace.
7: Arezzo, la città da cui cacciò i diavoli, dedica una mostra a San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte. In 80 opere l'esposizione racconta quale è stata l'immagine del poverello di Assisi nell'arte dagli anni immediatamente successivi alla sua scomparsa fino al Novecento, alla Galleria Comunale di Arte Moderna e Contemporanea e nell'ex chiesa di Sant'Ignazio. L'inviato Federico Pietranera.
12: Il saio marrone con cappuccio e cordone con tre nodi, la tonsura e la barba, così ci appare San Francesco nelle prime opere, sono di metà 200 in mostra. La curatrice Cristina Cidini, sono ritratti fedeli?
13: Sono presumibilmente abbastanza fedeli perché i pittori potevano contare su testimonianze dirette di chi il santo lo aveva conosciuto.
12: E che cosa aggiungono gli artisti?
13: Gli artisti si diffondono anche molto nel narrare attraverso le immagini le storie della sua vita e i miracoli dopo la morte.
12: Ogni epoca poi ha il suo San Francesco e gli artisti così lo rappresentano, come la sua immagine durante il barocco che vediamo nelle grandi pale di quell'epoca riunite nella ex chiesa di Sant'Ignazio.
13: Nel Seicento sono accentuati due aspetti, quello del misticismo solitario che mostra Francesco in preghiera o in estasi in luoghi aspri e selvaggi e quello invece del trionfo per cui attraverso la sua visione Francesco sale in paradiso.
12: E qual è l'immagine di San Francesco negli artisti del Novecento?
13: Nel Novecento si torna ad accentuare il suo ascetismo, la sua rinuncia ai beni materiali, la povertà e il suo dialogo con la natura.
7: Il notiziario termina qui, così come la nostra programmazione che riprenderà domani mattina alle 10 con la rassegna stampa. Grazie a Fernando Conti in regia, da Stefania Benigni l'augurio di una buona serata.
6: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
14: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Stai ascoltando Rai Radio tutta italiana.

bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei Discalchi, ovvero le canzoni più trasmesse dalla 20ª all'11ª posizione, ma visto che siamo veramente nella prima settimana di ottobre, quindi scendono vertiginosamente tutte le canzoni estive, andiamo a guardare anche cosa succede dalla 30ª posizione in su. E allora, in 30ª posizione una canzone regina di quest'estate è sempre stata sul podio, Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. 29ª posizione una new entry, anche se molto bassa, ne vale la pena, di 22, Simba. 28ª posizione invece una delle cover contenute in Io Canto 2 di Laura Pausini, Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è, che scende in 28ª posizione. 27ª posizione in leggera risalita, La Città degli Angeli di Achille Lauro. 26ª posizione in vertiginosa invece discesa, Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. 25ª posizione in leggera risalita, Malika Yanko, Detto Tra Noi. 24ª posizione non convince il nuovo singolo Miss Italia di Dito nella Piaga, e quindi pubblicato praticamente a metà di settembre, già in 24ª posizione, così come non convince le radio, 23ª posizione per noi di Joliet e Achille Lauro, che è in leggera risalita ma soltanto in 23ª posizione. New entry, 22ª posizione, insomma pensavamo ad un inserimento in classifica molto ma molto più alto, invece entra soltanto in 22ª posizione, quindi fuori dalla classifica ufficiale dei dischi più trasmessi, Sfera Ebbasta con Lontano. 21ª posizione, Flamenco Paranoia, Samurai J. E quindi arriviamo alla prima canzone che trasmettiamo in questa classifica dei dischi caldi, 20ª posizione stabile, J-Ax con Vita, Morte e Miracoli. Morire.

18ª posizione, in leggera risalita, quindi in controtendenza rispetto alla scorsa settimana, Meraviglioso errore, una canzone scritta da Dario Brunori e Antonio Di Martino per Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: 17ª posizione, altra canzone estiva in discesa ed anche insomma consistente, Agitare Coca-Cola del nostro Tommaso Paradiso.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 13ª posizione abbiamo la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope con Merken Cremo, Serena Brancali e The Colors, che rimane stabile in 13ª posizione, quindi nella classifica dei dischi caldi.

Ed ecco la new entry più importante di questa settimana nella classifica dei dischi caldi. In 12ª posizione abbiamo un ottimo posizionamento appunto per Biagio Tonacci con Safe, per questo nuovo duetto pubblicato il 25 settembre, ed è in playlist anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Spirituale.

e quindi siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, una canzone pubblicata a fine estate, quindi a fine agosto, che resiste comunque nelle primissime posizioni. Quindi la vetta della classifica dei dischi caldi questa settimana è occupata da Alfa con Gigi D'Alessio e con questa Genova e Napoli. Ogni bene, ovviamente ci troviamo tra poco anche con la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutto Italiano. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla classifica delle top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche dalla nostra. Partiamo dalla decima posizione con una canzone che ha avuto un fortissimo traino con il film documentario pubblicato, è andato nelle sale proprio qualche giorno fa, ovvero il documentario del concerto evento di Tor Vergata di quest'estate. Parliamo di Ultimo, in decima posizione con Tutto.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E in settima posizione invece abbiamo in salita, in risalita, in netta risalita, una canzone che sta andando davvero molto ma molto bene in tutte le radio italiane, Serenamente, Julie con Brash.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Terza posizione è la new entry che più si afferma in questo periodo, pubblicata il 18 settembre, sta piacendo moltissimo l'incontro musicale firmato da Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Luca Narducci, insieme ovviamente alle due protagoniste, ovvero Annalisa e Madame, per Amica.

quinta posizione troviamo l'ex prima posizione della scorsa settimana, un duetto che sta facendo molto discutere e che ha aperto proprio filoni di riflessioni sulla musica italiana, per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sogni?

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Stabile in quarta posizione invece l'incontro tra due amici e due colonne della musica rap italiana, Marracash e Ghe Pequeno, per Casini.

scenetta risalita invece Elisa con il suo nuovo singolo Kitsugi, in terza posizione appunto la canzone scritta insieme a Dardust.

E questa settimana in prima posizione abbiamo il re, diciamo, di quest'anno di tutte le pubblicazioni dei singoli, sicuramente ne ha collezionati tre di grandissimo livello, di grandissimo ascolto. Parlo di Ernia e questa è Dedica, la canzone che chiude il periodo di grande successo e di grande lavoro dell'album Per soldi e per amore. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti che mi riguardano qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo ogni giorno presenti con la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, la Top Week, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, il sabato e la domenica alle 18 e alle 19 e in replica la sera dal lunedì al mercoledì alle 22 e alle 23, mentre siamo in diretta con Disco Rai, la musica scelta, dal lunedì al mercoledì con tutti gli ospiti che la formano questa classifica, che la raccontano, e soprattutto anche gli artisti che stanno per esplodere e che portiamo proprio in studio, nel Meta Studio di Via Asiago. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. Rai Radio tutta italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché supererò, e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve...

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

0: l'arco e attraversare il cortile fino al portoncino verde. Ricordo che si entra nell'arco senza scarpe.
1: Ok, perfetto.
0: Proviamo a citofonare?
1: Sì, l'arco.
0: Ti sei lavato i piedi?
1: Sì, ho fatto la doccia.
0: Ok, qua bisogna stare in silenzio, mi sa, eh?
1: Sì, sì, in silenzio, ma andiamo subito, eh.
0: Ecco l'arco.
1: Ah, c'è un posto dove mettere le scarpe, vedi?
0: Se non ce le mangiano i cani.
1: No, no.
0: Ecco, le dobbiamo lasciare qua. Luca e io lasciamo attaccate alle suole le impurità del mondo e varchiamo la soglia del centro Zen L'Arco, dove a breve incontreremo l'abate. Ho letto da qualche parte che in quanto donna dovrei entrare col piede destro, Luca invece col sinistro in quanto uomo. Forse il monaco non mi potrà guardare in quanto monaco. Quella che provo si può definire ansia? Non so, so che quando lo vedo mi tranquillizzo. Dario Doscin Girolami ci accoglie con un grande sorriso. Può toccare le donne, anzi mi confessa addirittura di essere sposato e parla con un'amichevole cadenza romana.
2: Quindi ho cominciato a praticare yoga e meditazione da bambino, ero flessibilissimo avendo 6 anni e praticavo meditazione come un gioco, come lo può fare un bambino. E poi in adolescenza mi sono reso conto che quando ho cominciato ad avere una serie di domande sulla vita, quella tradizione che era sempre stata con me rispondeva alle domande che avevo e quindi ho cominciato a praticare in maniera più adulta. Quindi poi mi sono laureato in buddismo e subito dopo la laurea sono entrato in monastero. Però ecco, l'origine è antica. Obelix è caduto nella pozione magica da bambino e non si è mai più ripreso, quindi scherzando io dico che sono come Obelix e sono caduto nella pozione magica del buddismo, dello zen da bambino e non mi sono mai più ripreso.
0: Dario Doscin Girolami, altro che Obelix, ha un fisico asciutto e un portamento distinto per la postura yogica e per il kesa, l'abito che i monaci buddisti si cuciono da soli. Il suo è di color ocra a indicare che è un maestro.
2: Il Giappone è composto da isole, quindi le pietre rappresentano le isole del Giappone, la ghiaia e il mare.
0: Durante l'intervista ci mostra fiero il suo giardino zen, il primo di Roma.
2: Quindi è un'opera d'arte in trasformazione, quindi il monaco responsabile pettina la ghiaia al variare dello stato mentale, quindi le onde possono essere più alte o più basse. Però ecco, fondamentalmente l'idea è che le rocce sono le isole e la ghiaia è il Giappone e viene pettinato in vari modi. E è un altare, è un altare naturale, è un'offerta alla natura e di solito è accanto alla sala di meditazione, proprio, questa è la nostra sala di meditazione proprio perché sostiene la pratica, aiuta a calmare la mente.
0: Un monaco che medita tutti i giorni per 2 ore e pettina la ghiaia non dovrebbe sapere che cosa sia l'ansia, ma siamo qui per questo e proviamo a chiederglielo.
2: L'ansia è diventata un po' una malattia del secolo ed è una piaga del secolo e le cause sono tante. Fondamentalmente le cause sono legate alla società, quindi questo continuo dover essere, dover la performance, andare bene a scuola, avere un buon lavoro, guadagnare di più, avere una casa più grande e quindi non ci sentiamo mai all'altezza, c'è sempre qualcosa di sbagliato, dovremmo sempre fare di più e meglio. Anzi, è sempre esistita in quanto risposta del cervello a determinate situazioni, ma in questo periodo è molto più alta proprio per questo. E è evidente anche il ricorso alla mindfulness. Il successo della mindfulness è direttamente collegato a questo aumento dell'ansia.
0: Meditare, mettersi in ascolto, respirare e soprattutto non fare sono un rimedio orientale che chiunque può provare ad assumere per difendersi dallo stress. Anche la storia della filosofia occidentale ha un'antica tradizione contemplativa. Quella ellenica poi è pura pratica di vita, pura esistenziale.
3: Io sono Mauro Gancitano, mi occupo di filosofia e ho fondato con Andrea Colamè Digitlon nel 2015. Noi ci siamo occupati per diversi anni

0: di editoria, organizzazione di eventi culturali e soprattutto nell'ambito della spiritualità avevamo la sensazione che a tante domande potesse dare risposta la filosofia, quindi molto spesso si finiva col cercare delle risposte, come dire, un po' freak e anche poco potenti, poco efficaci, e la filosofia invece era ritenuta qualcosa di molto noioso, astratto rispetto alla realtà, poco utile, e invece secondo noi era essenziale. Quindi abbiamo deciso appunto nel 2015 di cominciare con Tlon, inizialmente organizzando degli eventi culturali, poi è nata la casa editrice, è nata la libreria teatro e poi abbiamo iniziato a diffondere quello che facevamo, soprattutto parlare dei libri che scrivevamo attraverso i social.
1: Uno dei libri di cui sta parlando è La società della performance, scritto nel 2018, quando il Covid doveva ancora arrivare, l'imperatore del Giappone doveva ancora abdicare e Platone era già meglio del Prozac.
0: La società della performance è la struttura sociale che ci spinge continuamente a sentirci inadeguati, a sentire che non facciamo abbastanza. Abbiamo iniziato a parlarne perché ci siamo resi conto che tanti fenomeni che sembravano slegati tra di loro in realtà erano, in qualche modo, facevano parte di una struttura più grande, che è una struttura che ci spinge costantemente appunto a... è come se ci arrivasse una notifica costante che ci dicesse non stai facendo abbastanza, non stai producendo abbastanza, guarda gli altri quanto fanno. E questo dipende da meccanismi ovviamente che ci spingono a considerarci sempre come degli individui in lotta, in competizione con gli altri individui e in lotta anche con se stessi, per cui se non aumenti costantemente la portata di quello che fai, la quantità di quello che fai, la qualità di quello che fai, sei incompetente, nel senso che non competi neanche con te e quindi sei inadatto a vivere nel mondo. E questo è un momento storico in cui quasi tutte le persone sentono di essere inadatte, inadeguate. E da qui deriva l'ansia che è tanto, non solo, ma tanto è ansia da prestazione.
1: Alcune persone nascono con la camicia. Io sono nata con le mani sudaticce. Mi chiamo Federica Mura e questo è Ansia 2.0, un podcast realizzato insieme al mio collega Luca Franco che gira intorno a un quesito. Che ruolo gioca l'ansia nella società della performance?
2: Quando arriva l'ansia da prestazione è sempre perché noi portiamo l'attenzione all'esterno, è sempre perché in qualche modo cominciamo a preoccuparci di quello che potrebbe succedere. È una grande paura, una paura profonda, una paura antica, quella di deludere. Se io deludo, le persone si allontaneranno, se si allontaneranno io rimarrò da solo, ed è la paura più grande dell'essere umano. Ecco perché quando ci poniamo di fronte a una sfida importante, è dove evidentemente saremmo sottoposti al giudizio esterno, ecco, quella cosa lì è una cosa che alle nostre parti più profonde fa una paura terribile. E lì arrivano tutte quelle emozioni o comunque quelle scariche ormonali che fanno sì che noi cominciamo a produrre quello che poi noi chiamiamo ansia, che in realtà è la risposta che ha il nostro corpo di fronte a una situazione di pericolo, quindi una risposta che ci prepara all'attacco o alla fuga.
3: C'è chi ce la fa di più, c'è chi non resiste al moto accelerato e non riesce ad inserirsi nella vita collettiva, non si adatta, insomma. Al comune stato di tensione si aggiunge l'ansia di restare indietro, una sensazione di inferiorità, un penoso sentimento di attesa e di paura, il fantasma incalzante di un evento che ci minaccia nella salute o nel benessere, nel prestigio sociale o nella sicurezza economica, negli affetti familiari o negli ideali.
1: Quella che avete appena ascoltato è un'inchiesta del 1966 sul benessere degli italiani, firmata da Ugo Zatterin, volto storico del giornalismo Rai.
0: Abbiamo la convinzione che le persone siano tutte uguali e invece non è così, perché abbiamo tantissime caratteristiche diverse e il fatto è che a volte ci sono delle tecniche di crescita personale che non funzionano per tutti, anzi funzionano per pochi, ma tu ti convinci che se per te non funzionano sei tu che non sei bravo abbastanza, e questo è proprio tutto un meccanismo che funziona per tutta la società. c'è un'idea di normalità alla base, che è quella che spesso genera ansia. Non c'è l'idea che le persone siano diverse e che ci possano essere tanti modi diversi per stare nella società e che non bisogna dimostrare costantemente di essere utili, perché altrimenti si è un peso.
1: Sul Corriere della Sera leggiamo i dati di una ricerca. Il 27,5% degli adolescenti prova sintomi d'ansia. Il 13,8% denuncia sintomi depressivi. La classe dirigente di domani purtroppo non se la sta passando bene.
4: Abbiamo creato generazioni intere di ragazzi che sono schiacciati dall'ansia da prestazione. Un po' è la scuola. La scuola è una struttura estremamente competitiva, punta tutto sulla competizione tra pari, fa di tutto per incentivare la competizione tra i ragazzi. La scuola in realtà ti insegna due tipi di relazione, la competizione con i pari e la subordinazione con i superiori. Per la verità questa non è una novità assoluta, è da tanto che la scuola fa pressione competitiva sulla gente, un po' lo faceva anche nella mia generazione, io sono intorno ai 60 anni. Quello che è cambiato però è che noi non eravamo soli, i ragazzi adesso sono soli. L'infanzia, pensate a come è cambiata l'infanzia. Io ho avuto, appartengo a una generazione che è cresciuta per la strada. Noi andavamo a scuola elementare, tornavamo a pranzo a casa e ci passavamo tutto il pomeriggio in giro per il quartiere insieme alla nostra gang di amici a giocare a calcio per la strada. Nessun bambino fa più questo. I bambini adesso crescono in casa. Abbiamo inventato la solitudine infantile di massa. Perché questo è un esperimento unico nella storia umana, perché in tutta la storia umana tutte le generazioni di bambini e di ragazzi sono sempre cresciuti insieme e all'aperto, sempre. È la prima volta che accade questo e stiamo vedendo un esperimento che è passato completamente sotto silenzio, nessuno si è accorto e ha commentato della totale rivoluzione che ha caratterizzato l'infanzia, cioè la solitudine infantile, e stiamo vedendo gli effetti di questo folle esperimento.
1: Il fenomeno dell'isolamento sociale volontario emerge negli anni 90 in Giappone, in risposta alle pesanti pressioni psicologiche della società nipponica. E in Europa come siamo messi?
4: Not in employment, training, cioè sono ragazzi che non lavorano, non studiano, non fanno nessun tipo di formazione. Niente, non fanno assolutamente niente. Beh, in Italia siamo a numeri a due cifre, insomma, intorno al 20%, ed è un numero continuamente in crescita. 20% vuol dire uno su cinque. Cioè, non so se vi rendete conto della dimensione di questa cosa. Il corrispondente più vicino a questi numeri che ho trovato in Giappone sono i cosiddetti hikikomori. Si chiudono in casa per anni e anni e anni, non escono e rifiutano qualunque contatto con la società e ovviamente, visto la vita che fanno, non stanno lavorando, non stanno facendo nessun tipo di formazione, non stanno studiando. Milioni e milioni di persone in IT sono un problema in tutta Europa, ma l'Italia ha la percentuale più alta di tutta Europa. Il sistema produttivo e scolastico italiano espelle una quantità di gente gigantesca. Andiamo alle cause di tutti questi in IT e tutta questa gente che si ritira dalla società. È ansia da prestazione.
1: Nel libro di Bartolini leggiamo che in Italia una ricerca fra gli studenti dell'ultimo anno delle superiori mostra che il 62% delle ragazze e il 36% dei ragazzi si sente spesso solo.
4: Questi ragazzi arrivano a 18 anni e sono degli analfabeti relazionali. Hanno avuto pochissime relazioni vere nella loro vita. Non hanno nessuna esperienza di dinamiche di gruppo, perché le dinamiche di gruppo non le hanno mai avute. La mia generazione imparava tutto quello che sa sulle relazioni da queste situazioni di gruppo da bambini. Imparavi le dinamiche di gruppo, imparavi l'intelligenza emotiva. Questi ragazzi sono molto poveri sul piano dell'intelligenza emotiva. La pressione competitiva, che è già un problema grosso, la tolleri molto male quando sei solo. Ti senti tutto il mondo addosso. Tutto il mondo sulle tue spalle e ti senti inadeguato. tutti questi ragazzi si sentono inadeguati. Se tu pensi di avere un difetto, di avere qualcosa che non va, è molto più facile mascherarlo in una relazione digitale che in una relazione reale. Le relazioni reali le mettono in difficoltà perché lì non puoi mascherare niente.
1: Le relazioni mettono ansia, si ha paura di qualcosa ma non si sa bene cosa. Ci si sente non abbastanza e ci si ripara dietro uno schermo per non correre i rischi di essere visti nelle proprie imperfezioni. La prima volta che ricordo di aver provato una sensazione d'ansia, nemmeno parlavo, secondo me ero in culla. Luca, tu hai mai provato ansia?
5: Che io sappia, no.
1: Ecco.
6: Per l'ansia si può fare questa distinzione importante, cioè che il pericolo c'è sempre, salvo che può essere consapevole o inconscio. Per esempio, per andare appunto a un campo relativo all'ansia molto complesso, che è quello delle fobie. Io, ragazzo di 15 anni, ho paura del gruppo sociale di riferimento, non lo ammetto perché voglio apparire forte, esco ugualmente, però sviluppo una fobia sociale. Cioè, appena incontro il gruppo ho paura e non so perché. È compito in questo caso del professionista o di qualche adulto un po' più illuminato spiegargli che in realtà a lui quel gruppo non piace. Ha paura di quel gruppo.
7: Quindi l'ansia è funzionale.
6: Quindi l'ansia è sempre funzionale. Non esiste a livello umano una emozione e anche un sintomo che non sia funzionale. Non è una disfunzione, è una iperfunzione del nostro cervello. Cioè serve a indicarci qualcosa. Il problema è che quello che ci viene indicato è inconscio, cioè è nascosto.
8: Possiamo partire? Prego.
7: Bene, le mie domande non ci saranno, quindi tu farai come se sei... Come
9: se parlassi fare. Come ispirata dal demonio.
7: Però sì, io ti do una
9: che
7: mano
9: saresti tu
7: a rappresentare il demonio.
9: Demonio. La parola inconscio deriva, tanto per cambiare, dal latino. In latino la parola era inconscium e significava già in quella lingua che non è conscio, che non è consapevole. La parola, tra l'altro, anche questa è passata dal latino all'italiano in quel lento e lungo passaggio che ha portato alla formazione della lingua volgare, e è arrivata nella lingua italiana quella parola latina con il significato appunto di non essere consapevole. E la parola la usava già Boccaccio nel 300 e come Boccaccio non hanno usata tanti altri scrittori. Ma successivamente il termine si è diffuso anche come sostantivo, quindi è passata dall'essere un aggettivo, è diventato anche un nome, un sostantivo. E potremmo dire che il trionfo del sostantivo, parlo della sua diffusione, è avvenuta nel Novecento, all'inizio del Novecento, quando il grande psicanalista Carl Gustav Jung ha indicato proprio con questo termine
10: Das Unbewusste
9: i contenuti dell'attività mentale dimenticati o rimossi.
1: Ciò che neghi ti sottomette, ciò che accetti ti trasforma. Ce l'ha insegnato lo psicanalista e antropologo svizzero Carl Gustav Jung, più di un secolo fa. Tutto ciò che non abbiamo portato alla coscienza e che quindi non abbiamo accettato interiormente torna sotto forma di destino nel mondo esteriore. Ma cosa significa?
11: Secondo la tradizione buddista, noi siamo interrelati, interconnessi, interdipendenti e la nostra vita è una interrelazione, una grande rete. Però di questa grande rete vediamo soltanto una piccola parte. Dogen Zenji, il fondatore della tradizione zen giapponese, dice che quando siamo in mezzo all'oceano, l'oceano ci appare circolare.
1: Dario Doshin Girolami ci sta spiegando che non ha senso opporre resistenza a ciò che si presenta nella nostra quotidianità. E nel frattempo, mentre ci spiega questo, riceve delle telefonate. Come se nulla fosse, in un istante alza la cornetta del telefono, sorride, abbassa la cornetta del telefono fisso, fa un lieve cenno del capo e continua a parlare. Per ben due volte. La dimostrazione indiretta di ciò di cui ci sta parlando. Accoglie l'evento. Luca, ma tu te ne sei accorto?
5: A voglia.
11: Questo non vuol dire che l'oceano... Questo non vuol dire che l'oceano sia circolare, vuol dire che la nostra prospettiva è limitata, ma bisogna avere la consapevolezza che l'oceano non è circolare, è soltanto la nostra prospettiva che ce lo fa vedere così. Lo stesso è con la nostra vita, noi abbiamo una prospettiva limitata, ci immaginiamo, come diceva lei, delle cose, però grazie alla pratica possiamo ampliare la nostra prospettiva e avere fede che quello che ci accade contribuisce a qualcosa di molto più ampio. Magari la nostra vista è miope, quindi non riusciamo a vedere gli effetti delle nostre azioni e quale sarà il risultato delle nostre azioni e cosa è meglio per noi, però possiamo avere fede o fiducia in sanscrito sono la stessa parola, fede o fiducia nella vita. È interessante la parola fede o fiducia, in sanscrito è Shraddha, che vuol dire dare il cuore, quindi dare il cuore alla vita, dare il cuore alla realtà del momento presente. È ovvio che per arrivare a questo occorre un percorso interiore.
1: Come cura del sé e percorso interiore c'è chi suggerisce anche il teatro.
12: Merda, merda, merda!
13: C'è un cane? Oh, è bellissimo!
14: Ciao! Zitto, vieni lì.
13: Ciao, tu non l'hai visto? L'ho visto, no. È una star. È una star il cane. Ciao. Ciao, Heidegger. No, come si chiama?
14: Pinocchio.
13: Scusate.
14: Cesarai.
1: Quella che sentite è la voce di Luisa Merloni, attrice e autrice di numerosi monologhi televisivi e spettacoli teatrali, fra cui Lei non sa cosa vuole, un dialogo ironico col padre della psicanalisi, interpretato dal suo amico e collega Daniele Natali, che è effettivamente uguale a Freud. Lo so perché anche lui ci raggiunge nel quartiere Pigneto, a casa di Luisa, dove ci accomodiamo per un caffè per capire qualcosa in più sulla paura del palcoscenico.
15: Nella mia vita ho scoperto che io avevo l'ansia forse proprio grazie al mestiere dell'attore, perché c'è un'ansia manifesta e forse c'è un'ansia che non è così manifesta neanche a noi stessi, perché tu sei in una condizione mentale che non sai manco, cioè ti sembra la normalità, non lo sai che è ansia, capito? E magari invece il mestiere, per esempio, dell'attore, dove ti costringe a esporti in questo modo così violento anche, ti fa fare questa esperienza atroce e scopri che c'hai l'ansia, che cosa, capito? Perché la porti proprio a galla, capito? In una maniera un po' forzata. Forse effettivamente è quello che mi ha fatto scoprire che c'avevo l'ansia, cioè perché che è interessante, no? Perché se no...
16: Ma io te la dico anche in un altro modo, sì. Ma se la persona che fa l'attore, come fa ad arrivare a fare l'attore se non c'ha,
15: certo,
16: l'ansia?
15: Certo.
16: Anche, no? Nel senso che cosa ci spinge poi a... Io me lo sono chiesto tanto, che chi fa il nostro lavoro poi se lo chiede, ma chi, perché sempre per rispondere a quella domanda, ma chi ce l'ha fatto fare, no? E non è che uno trova mai una risposta, perché sono tanti gli elementi, no? Che le cause che si mettono insieme, però quello che ti porta... Ecco, no, basta, ci sono i vicini di casa, non possiamo farci niente. Delle persone che vivono negli appartamenti.
17: E il cano! Perché Pupurillo doveva nascere per forza con un patrono? E non poteva nascere Lucano, patrone del patrono.
18: Ansia 2.0 è un podcast Rai Play Sound di Federica Mura e Luca Franco, scritto da Federica Mura. Direzione artistica Andrea Borgnino, producer Luca Franco, sound designer Roberta Ginocchio, editor Arianna Biagi.

Giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

tanto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: ti dimentico. Più ti penso, si pensa che una stella cadente muoia all'istante. Per me sta solo andando a brillare da un'altra parte.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. Iniziamo con la classifica di Discalbi, ovvero le canzoni più trasmesse dalla 20ª all'11ª posizione, ma visto che siamo veramente nella prima settimana di ottobre, quindi scendono vertiginosamente tutte le canzoni estive, andiamo a guardare anche cosa succede dalla 30ª posizione in su. E allora, in 30ª posizione una canzone regina di quest'estate, è sempre stata sul podio, Sorry scusa lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari. 29ª posizione una new entry, anche se molto bassa, ne vale la pena, di 22 Simba. 28ª posizione invece una delle cover contenute in Io canto 2 di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, che scende in 28ª posizione. 27ª posizione in leggera risalita La città degli angeli di Achille Lauro. 26ª posizione in vertiginosa invece discesa Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. 25ª posizione in leggera risalita Malika Yanako, Detto tra noi. 24ª posizione Non convince il nuovo singolo Miss Italia di Dito nella piaga, e quindi pubblicato praticamente a metà di settembre, già in 24ª posizione, così come Non convince le radio, 23ª posizione per noi di Joliet e Achille Lauro, che è in leggera risalita ma soltanto in 23ª posizione. New entry 22ª posizione, insomma pensavamo ad un inserimento in classifica molto ma molto più alto, invece entra soltanto in 22ª posizione, quindi fuori dalla classifica ufficiale dei dischi più trasmessi, Sfere Basta con Lontano. 21ª posizione Flamenco Paranoia, Samurai J. E quindi arriviamo alla prima canzone che trasmettiamo in questa classifica dei dischi caldi, 20ª posizione stabile J-Ax con Vita Morte Miracoli. Morire.

18ª posizione, in leggera risalita, quindi controtendenza rispetto alla scorsa settimana, Meraviglioso errore, una canzone scritta da Dario Brunori e Antonio Di Martino per Gianna Nannini.

0: lassù.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: 17ª posizione, altra canzone estiva in discesa ed anche insomma consistente, Agitare Coca-Cola del nostro Tommaso Paradiso.

16ª posizione per una delle canzoni estive pubblicate proprio estate inoltrata, quindi parliamo di Antidroga di Emma e Fabi Fibra, che sale invece in controtendenza rispetto alle altre in 15ª posizione.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 13ª posizione abbiamo la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope con Merken Cremo, Serena Brancali e The Colors, che rimane stabile in 13ª posizione, quindi nella classifica dei dischi caldi. Yeah!

Ed ecco la new entry più importante di questa settimana nella classifica dei dischi caldi. In 12ª posizione abbiamo un ottimo posizionamento appunto per Biagio Tonacci con Safe, per questo nuovo duetto pubblicato il 25 settembre, ed è in playlist anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Spirituale.

e quindi siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, una canzone pubblicata a fine estate, quindi a fine agosto, che resiste comunque nelle primissime posizioni. Quindi la vetta della classifica dei dischi caldi questa settimana è occupata da Alfa con Gigi D'Alessio e con questa Genova e Napoli. Ogni bene, ovviamente ci troviamo tra poco anche con la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla classifica delle top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche dalla nostra. Partiamo dalla decima posizione con una canzone che ha avuto un fortissimo traino con il film documentario pubblicato, è andato nelle sale proprio qualche giorno fa, ovvero il documentario del concerto evento di Tor Vergata di quest'estate. Parliamo di Ultimo, in decima posizione con Tutto.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E in settima posizione invece abbiamo In Salita, In Risalita, in netta risalita, una canzone che sta andando davvero molto ma molto bene in tutte le radio italiane. Serenamente, Giuli con Brescia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

sesta posizione è la new entry che più si afferma in questo periodo, pubblicata il 18 settembre. Sta piacendo moltissimo l'incontro musicale firmato da Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Luca Narducci, insieme ovviamente alle due protagoniste, ovvero Annalisa e Madame, per Amica.

quinta posizione troviamo l'ex prima posizione della scorsa settimana, un duetto che sta facendo molto discutere, che ha aperto proprio filoni di riflessioni sulla musica italiana, per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Stabile in quarta posizione invece l'incontro tra due amici e due colonne della musica rap italiana, Marracash e Ghepeghegno per Casini.

In netta risalita invece Elisa con il suo nuovo singolo Kitsugi, in terza posizione appunto la canzone scritta insieme a Dardust.

E questa settimana in prima posizione abbiamo il re, diciamo, di quest'anno di tutte le pubblicazioni dei singoli, sicuramente ne ha collezionati tre di grandissimo livello, di grandissimo ascolto. Parlo di Ernia e questa è Dedica, la canzone che chiude il periodo di grande successo e di grande lavoro dell'album Per soldi e per amore. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti che mi riguardano qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo ogni giorno presenti con la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, la Top Week, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, il sabato e la domenica alle 18 e alle 19 e in replica la sera dal lunedì al mercoledì alle 22 e alle 23, mentre siamo in diretta con Disco Rai, la musica scelta, dal lunedì al mercoledì con tutti gli ospiti che la formano questa classifica, che la raccontano, e soprattutto anche gli artisti che stanno per esplodere e che portiamo proprio in studio, nel Meta Studio di Via Asiago. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

c'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. A me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto.

0: gente c'è. Porta chiusa. Guarda quanta gente c'è. Porta chiusa.
1: Rai Radio tutta italiana.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di questo.

0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente l'appuntamento per ricordare un anno di successi musicali e di eventi qui su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi 1988. L'11 aprile il film L'ultimo imperatore, diretto da Bernardo Bertolucci, si aggiudicava ben 9 premi Oscar. Triste evento il 28 agosto. Nella città tedesca di Ramstein, 3 aerei delle Frecce Tricolori italiane si scontrano in aria durante un'evoluzione. Uno di questi si abbatte sulla folla, causando purtroppo circa 60 vittime. Presidente degli Stati Uniti, il 9 novembre diventa George W. Bush, il 41esimo presidente. Mentre in Italia l'estate del 1988 venne caratterizzata dall'invasione sulle spiagge della mucillagine sulle coste adriatiche. Film usciti quell'anno, alcuni dei più importanti: Nuovo Cinema Paradiso, Rain Man, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Frantic, Trappola di cristallo e Il piccolo diavolo di Benigni. Ci lasciavano nel 1988 Enzo Tortora, il celebre personaggio televisivo, era il 18 di maggio. Giorgio Almirante, il politico, fondatore del Movimento Sociale Italiano, il 22 di maggio. Giuseppe Saragat, ex presidente della Repubblica, moriva l'11 giugno del 1988. E il 14 agosto anche il grande Enzo Ferrari, costruttore automobilistico, naturalmente dell'omonima casa automobilistica. Nasceva invece il 5 agosto del 1988 la nuotatrice Federica Pellegrini. Parliamo di Sanremo. Il primo posto quell'anno, vinceva Sanremo nel 1988, Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Al secondo posto la melodia di Toto Cutugno, Eterno secondo, con Emozioni. E al terzo posto il nostro Luca Barbarossa con L'amore rubato. E adesso un'ora dedicata ai successi da classifica, ai più venduti singoli, più venduti in Italia nel 1988.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.